0: la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è la specie più forte o più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Charles Darwin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore vince ogni cosa. Virgilio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la sta vivendo più. La subisce, la trascina. Luigi Pirandello.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Cambiare è facile. Non cambiare è fatale. Fred Allen.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon. Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love. Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La libertà non è un regalo, è una conquista. Asa Philip Randolph.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché? Perché?
2: Perché adesso?

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo. Friedrich Nietzsche.

Visions of getting.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non temere la perfezione. Non la raggiungerai mai. Salvador Dalí.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza.

0: viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon,
2: Blue Moon.
0: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità. Sigmund Freud.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Radio Monte Carlo Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La pace guardò in basso e vide la guerra. Là voglio andare, disse la pace. L'amore guardò in basso e vide l'odio. Là voglio andare, disse l'amore. La luce guardò in basso e vide il buio. Là voglio andare, disse la luce. Così apparve la luce e risplendette. Così apparve la pace e offrì riposo. Così apparve l'amore e portò vita. Lawrence Hausman.

0: free to you.
1: Blue Moon è la notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: 33 no, 9 37 90. Penultimo giorno di Caffè Latte con te. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Ma buongiorno Max Parisi, come va queste prime ore
0: del mattino?
1: Del giovedì. Mi veniva anche il nome del giorno.
0: Intanto allora, è giovedì, noi poi facciamo confusione, ci alziamo la mattina, pensiamo sia già venerdì, qua ci guardiamo, quindi, ma sono giovedì, ecco. Quelle facce lì che trovate la mattina alle 5. Diamo il buongiorno anche al nostro Mattia Brena, l'unico Giorno. Sveglio di tutto il gruppo, perché lui si alza un po' prima per venire a preparare qua, apparecchiare, e devo dire che è l'unico che ha i neuroni in attività.
1: E chissà quei neuroni quando ci vedono entrare a 10 alle 5 che cosa pensa.
0: Scatta l'applauso a quel punto lì.
1: Bravi anche oggi!
0: Applauso che noi facciamo alla grande musica di Radio Monte Carlo, perché vogliamo iniziare anche con una bella novità.
1: Quella di Gisele, andiamo a parlare in francese, dimanche midi pile.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo, anche in questo martedì 30 luglio non possiamo evitare di parlare di scienza.
1: E celebrare anche in questo caso la grammatica italiana, direi.
0: Sì, perché c'è anche la scienza della letteratura, c'è anche la scienza
1: bella.
0: Del parlato, ci piace comunque avere una, come dire, conversazione. Una volta ci piaceva avere le conversazioni perché i dati ci dicono contrario.
1: No, infatti è arrivato uno studio internazionale condotto, gli anni sono tra il 2005 e il 2019, che ha rivelato un crollo totale non solo del nostro entusiasmo ma anche del livello delle nostre conversazioni.
0: Il nostro entusiasmo è morto molto prima, voglio dire, però.
1: Non lo so, sai, noi siamo portatori sani di entusiasmo.
0: Sì, ogni tanto
1: cosa...
0: no, ogni tanto ci cade.
1: Vabbè,
0: proprio
1: normale,
0: un po' dalle tasche.
1: Cioè, ci sta.
0: Il tema è quello del fatto che a forza di tecnologia, forse perché la società è cambiata, vuoi che una volta magari si aveva più disponibilità alla conversazione, parliamo meno utilizzando meno parole.
1: Ne abbiamo perse 338 al giorno, tra l'altro, che non è un numero proprio piccolo.
0: No,
1: secondo me è vero anche che io è da un bel po' di tempo che non entro nella mia testa andando a ricercare una parola che magari non mi viene, perché oramai coi cellulari in un secondo trovi tutto, quindi non devi neanche più fare lo sforzo.
0: Non devi neanche buttare quelle domande così nell'aria,
1: cioè,
0: che qualcuno magari lontano ti risponde. No, è tutto una cosa che facciamo attraverso la tecnologia. Il tema appunto è quello di avere una conversazione più asciutta, forse perché appunto abituati magari a conversare con le macchine, anche tra uomini e persone, si pensa che magari servano meno parole.
1: Peraltro vorrei dire, a un certo punto sui quotidiani, sui social, anche forse sui diari scolastici, è apparso un simbolo che per esempio nella grammatica italiana, cioè quella semplice lineetta tra una parola e l'altra, simbolo che ti mette l'intelligenza artificiale. A un certo punto anche su grandi provider di film, insomma quelli in abbonamento che paghi, hanno cominciato a comparire tutte queste lineette. Io mi sono chiesta, ma le grandi aziende non si prendono neanche la briga di controllare o comunque di eliminare questi piccoli...
0: Costa, avere qualcuno che controlla costa, e quindi succede non solo in quelle situazioni lì, se penso anche ai giornali, ma lasciamo perdere che è meglio, va.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: A buon intenditore poche parole, verrebbe da dire, parlando del tema di prima, del fatto che perdiamo parole ogni giorno. Ormai parliamo per gesti, possiamo anche lanciare tranquillamente le previsioni del tempo solo con gli occhi.
1: E allora buongiorno agli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, direi vera protagonista del panorama meteo, l'alta pressione, quella bollente dell'anticiclone africano che oggi occuperà con decisione tutta la nostra penisola, quindi una giornata piena di sole, un po' di nuvole nel pomeriggio solo sulle Alpi, l'Appennino, le zone interne di Sicilia e Sardegna, ma con basso rischio di pioggia e soprattutto temperature in crescita. Oggi massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi, quindi un caldo piuttosto intenso, anche perché la sensazione di calore verrà accentuata dal fastidio dell'afa. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi.

0: Grazie agli amici di Meteo.it, nuovo aggiornamento qui su Radio Monte Carlo per quanto riguarda le previsioni del tempo fra meno di mezz'ora.
1: Venghino signori, venghino, in arrivo Miley Cyrus con Secrets.

0: I Secrets di Miley Cyrus. Sembrai veramente un venditore di quelle di pozioni magiche. Vero? Che si trovano al mercato, che si vedevano nei film western degli anni 80 e 90. Allora, torniamo a parlare di sondaggi. In questo caso un sondaggio che ripercorre un desiderio che molti di noi hanno espresso nella propria vita. A come andrei a vivere là?
1: Aprirei un ciringhito a Formentera. Sì. Questo almeno una volta nella vita l'abbiamo pensato tutti. Comunque, sì, sondaggio, 2000 adulti in Francia, Germania, Italia e Regno Unito. E sapete qual è il risultato, il posto, la meta preferita per chi sogna di iniziare una nuova vita all'estero?
0: Guarda, sai che io non l'avrei detto. Cioè, se devo pensare a un paese, veramente? Non immaginavo che sarebbe stato questo al primo posto.
1: E invece la Spagna, sì, l'annovero, sì sì, tra i paesi dove è un po' più a rallentatore, possiamo
0: forse
1: dirlo.
0: Forse perché ha uno stile di vita simile al nostro, pensiamo forse addirittura magari per certi aspetti anche più, come dicevi, più rilassato, un po' più tranquillo. Forse noi ci stiamo agitando troppo come italiani, cioè dovremmo ritornare un po' alle nostre radici.
1: Beh, l'Italia comunque è al secondo posto nella classifica dopo la Francia,
0: male,
1: cioè la pizza non ha vinto sulla baguette in questo caso, mi sembra abbastanza particolare.
0: È un po' curioso, sì.
1: Abbastanza.
0: Abbiamo dei dati che ci dicono appunto Spagna vincitrice assoluta, ma come dicevi i britannici, ma anche gli italiani sono stati quelli a scegliere appunto la Spagna con il 24 e 20%. Il paese che si piazza al secondo posto è la Francia e poi l'Italia, 16 e 12%.
1: Ah, non è l'Italia al secondo posto, ma il terzo
0: neanche secondi.
1: Medaglia di bronzo.
0: La curiosità è che per esempio i francesi, giustamente forse anche per una questione di lingua, essendo loro un po' sciovinisti, no? Parlate, sì, francese, se non ti attacchi, piacerebbe trasferirsi in Canada quasi più che nei paesi europei. Questo mi incuriosisce, ma forse per un'affinità.
1: Ma più che altro perché parlano magari francese,
0: esatto,
1: anche lì.
0: Quello,
1: quindi...
0: quello. O forse perché gli piace l'idea di avere un posto con tanti boschi, non
1: è
0: lo so.
1: È quella casetta in Canada, la maison in Canada.
0: I tedeschi invece, che tu dovresti conoscerli bene, preferirebbero trasferirsi in Austria, anche qui credo per comodità.
1: Ma non si spostano di tanto, però anche se il dialetto austriaco è ben diverso dal tedesco parlato.
0: E i tedeschi vengono poi messi lì in disparte perché non sanno il dialetto, giustamente.
1: Jawohl.

0: E quanta gente che vorrebbe trasferirsi? C'è gente addirittura che scrive al 342-414-1762, non importa, basta che mi trasferisco. Basta che la meta non è importante. Guardate che fa la differenza, eh.
1: Beh, ogni tanto escono anche, mi viene da chiamarle offerte, ma non lo sono. Vieni a vivere in Norvegia, sì, ti diamo uno stipendio fisso, certo, la casa, sei a posto.
0: Poi andate a vedere il film di Zalone e torni in Italia, giustamente. Va bene, fra poco parleremo di altri temi. Rimanete qui su Radio Monte Carlo perché abbiamo un gran bel brano di Phil Collins. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte
2: con te. Domani vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour,
3: dove ascolteremo le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
4: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo domani, 31 luglio, dalle 7 alle 10, per l'ultima puntata, prima delle vacanze, di Bonjour Bonjour.

0: domanda sorge spontanea anche in questa giornata del 30 luglio. Tu che tipo di vacanza faresti? Di quelle, diciamo, dove devi ricaricare solo le batterie o di quelle dove proprio c'è un'accetta che taglia tutti i tuoi rapporti col mondo esterno?
1: Il cadere nell'oblio, cioè, perché il mio obiettivo è semplicemente questo.
0: Sai cosa ci vorrebbe? Un interruttore, quelli dietro la schiena, come i robottini che spegni, dici me ne sto una settimana proprio offline e mi riattacco una volta bello carico.
1: Ma chi è capace di andare offline completamente? Ora non mi sto riferendo per forza ai social, ai cellulari, a internet, ma dentro di te. Sai che io ho scoperto di non essere più in grado di rilassarmi? Cioè faccio proprio fatica.
0: Lasciamo stare, vai, è un tema troppo profondo. No, ma hai ragione, fra l'altro credo che siamo talmente tempestati di pensieri, di preoccupazioni, di ansie per questo mondo che sta un po' andando a rotoli, che anche noi stessi facciamo fatica a staccare da noi stessi. Cioè, scusate il bisticcio.
1: No, esatto, è così, è proprio così.
0: Non riusciamo neanche a chiudere le comunicazioni per un attimo col nostro cervello che continua a mandarci informazioni. Comunque, volevamo parlare in tutto questo di tendenze per le vacanze estive.
1: E infatti, in questo caso, turismo del benessere che sta prendendo sempre più piede da un po' di anni. Sì. Quindi le vacanze retreat tipo vado una settimana in quel posto isolato, sì, faccio yoga, cerco di rimettere a posto il mio sistema nervoso, il sistema parasimpatico, che comunque hanno un ruolo centrale nella nostra vita, anche se non ci pensiamo mai, perché non li vediamo.
0: No, anche perché gli stessi scienziati dicono che poi ci sono dei problemi ad avere tutta questa attività durante l'anno e se, sempre così sulla tensione, perché vi portate dietro tensioni muscolari, disturbi del sonno, stanchezza persistente, ansia e difficoltà nel recuperare energie. Volete qualcos'altro? Non lo so.
1: Buongiorno a tutti. No, è vero però che le emozioni e i traumi si fermano nel corpo, tant'è che quando si ricomincia a fare sport e dopo magari un lasso di tempo in cui non si è fatto, viene su quella sensazione di malinconia che non si capisce a volte da dove arrivi.
0: Ah, io lo chiamavo dolore muscolare, tu la chiami malinconia.
1: Da, dolore muscolare a me dà soddisfazione.
0: Quello
1: però
0: sì.
1: Si liberano traumi che magari erano bloccati lì da anni o adesso, da decenni.
0: Adesso saperlo, non prendo più tutte quelle medicine per il dolore muscolare.
1: Ho detto,
0: vado dallo psicologo.
1: Chiedi a me.

0: L'ora esatta con...
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
0: Radio Monte Carlo, meteo. Con...
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi oggi tempo in generale soleggiato e caldo in aumento. In particolare, dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, sull'Appennino centrale e sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, ma con basso rischio di temporali, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in crescita e caldo afoso piuttosto intenso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: pronti anche questo giovedì 30 luglio a iniziare la seconda parte di Caffè Latte con te, un'incerta Laura Ghislandi.
1: Incerta perché? Buongiorno.
0: No, non so, dimmelo tu, avevi la faccia così con il punto interrogativo scritto sopra.
1: No, credo di averla da un'ora, Max Parisi, però grazie per averlo
0: risveglio
1: notato
0: così
1: adesso.
0: È a posto, va bene. Buongiorno anche alla nostra Federica De Boni.
2: Buongiorno ragazzi, eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Bella,
1: come croccanti.
2: Ma posso dire?
1: Hai visto come sono croccante questa mattina?
2: Sei arrivata qui saltellando, cantando. Cos'è successo? Cosa hai fatto ieri
1: sera? Non si possono dire certe cose.
2: Ah, vabbè.
0: Segreti allora, di noi giovani.
2: Segreti.
0: Le serate di bisboccia che facciamo solo noi, generazione Z. Allora, partiamo perché abbiamo un sacco di notizie di cui chiacchierare e subito la grande musica di Radio Monte Carlo.
2: Brian Ferry, Kiss and Tell.

0: Ryan Ferry con Kiss and Tell alle 6:06 su Radio Monte Carlo.
1: Che voglia di passeggiare per una strada di New York in questo momento. Non so perché New York, onestamente.
0: Io avrei detto Tor Vergata, però, invece non sotto New York.
1: Addirittura. Vabbè.
0: Allora, andiamo subito sui giornali. Federica De Boni, i titoli di oggi.
2: Sì, andiamo con la nostra rassegna stampa. Titoli diversi questa mattina. Corriere della Sera apre con la furia di Trump su Teheran. Colpiremo duro la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Alta tensione poi sulla sicurezza. Qui siamo in Italia. La notizia centrale del Corriere. Violenze di piazza. Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere. In Ottav, tedeschi difesi dal legale di Askatasuna, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale. Qui abbiamo uno scontro in Senato, poi fotonotizia dedicata alla presentazione di Mancini, nuovo CT dell'Italia, e a Ranieri, direttore tecnico della nostra nazionale. La Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, questa è l'apertura. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accetta. Accende un faro. Anche la rabbia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, altra notizia che troviamo nella prima pagina di Repubblica. E poi a fondo pagina Mancini, Ranieri, Malagò e il peso della responsabilità. Sì, così
0: grosse.
2: Scrive Repubblica. Passiamo al Messaggero. Altro quotidiano, apertura con fotonotizia dedicata a Mancini. Italia, perdonami, torniamo a vincere. E poi anche qui riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste. La privacy lancia l'allarme. Poi abbiamo Trump, la sua reazione dura ai raid di Teheran, e ora in guerra entrano anche i sauditi. La Stampa, imprese al nord, qui si cambia. Ecco il piano taglia burocrazia. L'esecutivo apre alle richieste delle regioni. Pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. E poi c'è un'analisi che riguarda i salari bassi che vanno a mortificare anche i nostri ragazzi. E poi ancora lo scontro sui controlli facciali in Italia. Al governo, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera con la stretta. E poi ovviamente anche qui si parla di calcio. La Gazzetta dello Sport ovviamente dedica la pagina non solo a Mancini, che dice ho sbagliato ma ora voglio i trofei con Malagò, che ha presentato la sua Italia, ma abbiamo anche il calciomercato, no? Quindi abbiamo l'arrivo alla Juventus di Kolo Muani, che aveva già giocato nella Juventus
0: in prestito, ed era ormai un obiettivo dichiarato già da molto tempo della squadra bianconera, e la trattativa evidentemente
2: sì, è andata a buon fine.
0: È andata a buon fine, buona così.
3: Sentite, ma ieri a un certo punto che è arrivata la notizia sui social della morte di Franco Baresi, poi prontamente smentita fortunatamente.
2: Sì, c'è stato un momento prontamente insomma, dopo qualche minuto.
0: Ci vuole
2: minuto,
0: un po' di tempo sulla rete, però sì,
2: insomma,
0: è vero.
2: È la corsa che arriva prima a dare certe notizie. Che però insomma Franco Baresi sappiamo che è una situazione un po' complicata a livello di salute, però insomma c'è ancora.
0: Da lì a farlo sparire mi sembra forse ci sia un po' di fretta, ecco, insomma un po' la necessità a volte di noi giornalisti di arrivare prima sulla notizia. Va bene, primo approccio con i giornali fatto, grazie Federica De Boni.
3: Io l'infartino comunque ieri sera ce l'ho avuto.
0: Ah, okay. Pensavo lui, no?
3: Secondo

0: le migliori tradizioni dell'R&B rispettate in questa canzone di Sekou che si chiama Dangerous Lover su Radio Monte Carlo.
1: Sai che sta facendo un bel percorso,
0: bel percorso.
1: Nessuno se l'aspettava, eppure
0: è giovane, deve ancora crescere.
1: Beh, certo.
0: Però
1: sì,
0: devo
1: sì.
0: dire che ha già degli ottimi, insomma, indizi di un grande talento.
1: Allora, ottima musica c'è, ottimi messaggi anche, perché 342 41 41 762, c'è tantissima gente croccante, come la definiamo noi, il nostro audience, che fa qualsiasi cosa. Giacomo, per esempio, vai a Cagliari.
0: Sì, che lui è un nostro ascoltatore, ma io per esempio non lo vedevo nell'elenco di quelli che di solito sentiamo, quindi vuol dire che oggi ha avuto voglia e stimolo per sentirti.
1: Benvenuto,
0: sentire.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato. Ti regaliamo fra poco un gran bel brano di Michael Bolton e poi parleremo di una giornata che è quella di oggi, insomma, cui dovremmo fare i conti con noi stessi, ma poi non li facciamo mai.
1: Abbastanza.
0: Abbastanza. Sì. Quindi sì, state sì. con noi qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico 1 litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Michael Bolton su Radio Mario. Sì, sì, va detto così, perché Michael Bolton lo puoi annunciare. Michael Bolton. No, ma Michael Bolton.
1: Michael Bolton.
0: Un po' come tutte queste canzoni R&B che spesso ospitiamo qui all'interno della grande kermesse musicale Caffè Latte Notte di Radio Monte Carlo. The Best of Love.
1: Beh, dopo questo direi di tornare su uno dei nostri approfondimenti insieme a Federica De Boni della redazione di TGCom 24. Andiamo sull'Earth Overshot Day.
2: Sì, perché proprio scatta oggi, in soli 211 giorni l'umanità ha esaurito l'intero budget di risorse naturali e di servizi ecologici che il pianeta è in grado di rigenerare in 12 mesi. Quindi questa è la notizia. Da oggi fino al 31 di dicembre l'intera popolazione mondiale vivrà in debito con la Terra, intaccando il capitale naturale e accelerando il collasso degli ecosistemi. A calcolare ogni anno il giorno del sovrasfruttamento della terra è il Global Footprint Network, che è un'organizzazione internazionale per la sostenibilità. Diamo due cifre per entrare proprio nel dettaglio. 1,73 pianeti è il tasso di consumo attuale dell'umanità.
0: Cioè quasi due pianeti ogni...
2: Che utilizza la natura il 73% più velocemente rispetto alla capacità di rigenerazione terrestre. 20,6 anni di deficit, questo è il divario cumulato in oltre mezzo secolo di sovrasfruttamento, che equivale a più di 20 anni di intera produzione della biocapacità della Terra. E abbiamo anche un record storico, purtroppo. Bene. Perché sebbene la data di oggi appaia posticipata di 6 giorni rispetto al 2025 per un discorso di ricalcolo statistico, a parità di indicatori reali del 2026, questo anno registra il livello di overshoot ecologico più alto mai registrato nella storia umana.
0: Cioè miglioriamo di anno in anno.
2: Quali sono le conseguenze di questo debito ecologico? La deforestazione e la progressiva perdita della biodiversità, l'erosione del suolo fertile e la scarsità idrica, che è un altro tema di cui dovremmo parlare.
0: Ce ne stiamo accorgendo abbastanza da vicino.
2: E poi abbiamo l'accumulo di CO2 nell'atmosfera, che alimenta eventi meteo estremi sempre più frequenti.
0: Ecco, è una cosa di cui dovremmo prendere coscienza, però insomma è tanto consumato questo pianeta, poi abbiamo l'altro, no? Perché 1,73, poi c'è il secondo pianeta, via il terzo, insomma ne consumiamo un po'.
1: L'opzione B, direi.
0: Esatto, avremo la terra B.
1: Beh, io rispolvero il... cioè certo che non possiamo sicuramente cambiare il mondo, però se ognuno fa la sua parte.
0: Nel piccolo,
2: nel piccolo
0: tante
2: dovremmo,
0: piccole gocce fanno almeno un bicchiere d'acqua, pensiamoci ogni tanto. Insomma,
1: ecco,
0: non so
1: magari
0: come...
1: non un mare, ma un bicchiere d'acqua sì.
0: Bicchiere d'acqua è già qualcosa, insomma. Va bene, buongiorno. Buongiorno Radio Monte Carlo, questo è Caffè Latte con te, grazie Federica De Boni anche per questo tema molto delicato.
1: Sono le 6:23, arriva anche Levante con la sua Vertigine.

0: Bella bella, Levante con Vertigine su Radio Monte Carlo in questa giornata di giovedì 30 luglio. Siamo pronti? Alziamo gli occhi
1: non
0: al cielo.
1: So, non
0: stamattina
1: lo so.
0: C'era una fantastica luna, la luna del cervo, quindi siamo stati accolti bene. Vediamo se il resto della giornata andrà come desideriamo.
1: Ieri sera faceva leggermente caldo.
0: Un po'.
1: Comunque gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, direi vera protagonista del panorama meteo, l'alta pressione, quella bollente dell'anticiclone africano che oggi occuperà con decisione tutta la nostra penisola, quindi una giornata piena di sole, un po' di nuvole nel pomeriggio solo sulle Alpi, l'Appennino, le zone interne di Sicilia e Sardegna, ma con basso rischio di pioggia e soprattutto temperature in crescita. Oggi massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi, quindi un caldo piuttosto intenso, anche perché la sensazione di calore verrà accentuata dal fastidio dell'afa. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it, ho già caldo, anche solo a pensarci.
0: Non dici

0: Cosa proprio
1: non ci pensiamo.
2: Ecco.
1: Vabbè, 6:28 Radio Monte Carlo con caffè e latte con te. Ovviamente c'è anche la viabilità.
0: Andiamo a verificare com'è il traffico a quest'ora. Sulla 1 Milano-Bologna segnaliamo code per un incidente tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Ancona invece ci sono dei rallentamenti per dei cantieri allo svincolo di Bologna-Borgo Panigale. Abbiamo anche un veicolo fermo sempre in Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'autostrada Milano-Napoli.
2: Soddisfatti?
1: Pazienza, cioè, ci vuole tanta pazienza.
2: E siamo solo a giovedì 30 luglio, immaginati poi quando ci saranno i giorni del bollino nero.
1: E sono le 6:29, così.
2: Partiamo bene, allora via, ci diamo una carica con via. James Morrison e Nelly Furtado, queste Broken Strings.

0: come erano giovani, come erano giovani gli Spandau Ballet di questo Gold, video che potete seguire anche Radio Monte Carlo TV, canale 67 TV Sat 716 di Sky.
1: Beh, era il 1983, voglio dire, sono 25, massimo 26 anni fa.
0: Cosa ne sai tu che sei del 2000, ce n'hai neanche 26 anni.
1: Vergognati.
0: Queste ragazzine qua che vengono qua a fare la morale. Allora, salutiamo i tanti amici che hanno scritto anche 342-41-41762 del Overshooting Day, insomma, voglio dire, io delle risorse della terra un pochino di più mi preoccuperei, al di là di quello che può essere la vostra sensazione di terrore o meno, però insomma un'idea che la nostra terra è esauribile me la farei.
1: Beh, ma anche sulle risorse, nel senso, i numeri noi abbiamo riportato quelli, i numeri,
2: certo,
1: non,
2: i numeri
1: mentono mai.
0: Non mentono, sì, voglio dire. Allora, se volete dopo andiamo in vacanza con Giorgia, che ci invita tutti.
1: Paga lei.
0: Ah, no, ha detto ora, paga lei. Fra l'altro ospita tutti a gratis sullo yacht. E poi parleremo di un altro tema importante.
3: Buongiorno. Caffè latte con te.
4: Domani vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour,
5: dove ascolteremo le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
6: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo domani 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
9: Oh, Obi, tutto è possibile.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
11: rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Perché?
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché?
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Ma uno di quei benefattori che prende e ti porta in vacanza e paga tutto lui. Non ci sono più queste belle persone di una volta.
1: Ma non abbiamo detto che sarebbe stata Giorgia.
0: Ho chiesto, però no. C'è un numero di posti limitato, non si può andare tutti quanti.
1: Siamo allora, in coda, quindi, anche lì.
0: Visto che parliamo di vacanze, visto che uno dei temi della vacanza di molti italiani sarebbe quando vado al distributore, metto la benza nella macchina, nel motore,
1: aiuto,
0: nel serbatoio, quanto mi costa?
1: Tanto,
0: e quanto?
1: Tanto, troppo.
2: Fazzoletti di carta ne abbiamo, grazie.
1: Sì, davvero, ce ne vogliono
0: piangi
1: assai.
0: In un angolo,
1: vado,
0: tu.
1: Esatto. Assai. Parliamo di questi mancati ribassi,
0: ecco,
1: dei carburanti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, Mister Prezzi, ve lo ricordate, della MIMIT, che è il Ministero,
0: c'è
1: ancora, il MIMIT, che è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione appunto del ministro Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno adeguato i prezzi alla pompa rispetto al recente taglio delle accise sul gasolio,
0: sul
1: perché
0: gasolio,
1: ricordiamo che il governo
0: centri.
1: Ha fatto solamente questo intervento sul gasolio qualche giorno fa nel fine settimana. I prezzi sono in realtà sopra i 2 euro in molte città, deludendo quindi le attese degli automobilisti. Quindi il governo ha stabilito questo taglio fiscale, ma in molti impianti questo sconto si è fermato in realtà a 10 centesimi, quindi invece di 17, 10. Questo elenco inviato include le anomalie più significative che sono state riscontrate sui prezzi in tutta Italia. I dati raccolti adesso dalla Guardia di Finanza saranno inoltrati alla magistratura e all'antitrust per sanzionare eventuali manovre speculative. Grazie ai controlli, c'è da dire questa cosa, e al decreto sui carburanti di marzo, la quota di impianti fuori linea è già scesa comunque dall'11,4% al 2,7%, quindi i controlli vengono fatti e in parte funzionano. Il Codacons ha presentato un esposto a Roma e all'antitrust per questo motivo poi sono partiti i controlli, ipotizzando una truffa aggravata per il mancato trasferimento di questo beneficio, insomma, che sarebbe riservato ai cittadini. Le segnalazioni, ultima cosa che vi dico, evidenziano che i ribassi minori sono stati riscontrati nelle regioni della Campania, della Basilicata e del Molise. Quindi qui i prezzi sono più alti rispetto, diciamo, ad altre regioni.
0: Si vede che consumate di più in quelle zone lì, non lo so.
1: Ma dai,
0: quale sia il motivo.
3: Cioè, in un paese civilizzato non si può sentire una cosa del genere.
0: Io so dell'idea che comunque sul mondo dei carburanti manchi tutto un elemento di trasparenza che ci
1: non
0: faccia capire meglio come si costruisce il prezzo e come effettivamente poi varia anche in base a quelli che sono gli andamenti della politica geopolitica internazionale. Cioè, c'è poca chiarezza nel meccanismo di formazione del prezzo.
3: Sì,
0: però,
3: ma come al solito sono i cittadini a farne le spese.
1: Sì.
0: Tra l'altro questa truffa, perché hai detto bene, è una vera e propria truffa, va a discapito di tutti i cittadini, perché parlavamo di un intervento che doveva favorire soprattutto il mondo dell'autotrasporto, che è legato ai prodotti che poi consumiamo nella,
1: che arrivano sugli scaffali
0: sugli
1: dei supermercati.
0: Va bene. E abbiamo toccato anche questo tema con grande scuorno di Laura Ghislandi, che non ne viene a capo. Il 2026 lo ricorderemo per questa tua blotta
3: per questa
0: senza
3: mia
0: quartiere.
3: Sofferenza
1: sul taglio delle accise,
3: mamma mia, giorno dopo giorno non riesco a digerirlo.
0: Però mi sono sempre chiesto, Mister Prezzi viene con un cartello o arriva anonimamente, cioè si presenta oppure no?
3: Elton John.

0: una delle più belle, ma è una carriera talmente grande quella di Elton John che è inutile stare lì a selezionare la migliore o la peggiore delle sue canzoni. Questa era Sad Song Say So Much.
1: È Sir Elton Sir John, mi raccomando, ci tiene
0: anche lui. Mountbatten ormai
1: ha fatto cavaliere, scusa.
0: Allora, l'ultimo tema di oggi lo dedichiamo alla rivoluzione del calcio italiano, che ci sta regalando personaggi, facce nuove. Abbiamo visto il cambiamento proprio radicale nella federazione, questa voglia insomma di emergere, tornare a portarci ai mondiali.
1: Com'è ironico, Max Parisi questa mattina. Sì, Roberto Mancini si è ripresentato ufficialmente come CT della nazionale italiana, pronunciando la frase: farò giocare la squadra così bene che spero che i tifosi mi perdonino, per scusarsi insomma del suo addio del 2023. Durante la conferenza stampa di ieri con il presidente Giovanni Malagò e il nuovo direttore tecnico Ranieri, il tecnico ha affrontato subito questo tema del suo passato di stacco e della parentesi in Arabia Saudita, facendo delle ammissioni. Allora andiamo a sentire che cosa ha detto.
2: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento sarebbe cambiato tutto.
1: Sarebbe cambiato tutto, chi lo sa. Intanto, tra le altre dichiarazioni di Mancini ci sono queste altre frasi: la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Poi ha spiegato anche Mancio che l'unico modo per riconquistare l'affetto dei tifosi, quelli più scettici, e sono molti, sarà quello di esprimere un calcio bello, moderno e vincente. Il piano per il nuovo corso quadriennale prevede il ritorno da protagonisti assoluti al mondiale e la conquista di nuovi trofei con una squadra giovane, come ha sottolineato. Andiamo a sentire il neo CT.
2: Quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
1: Tanti in Italia di giovani bravi che sanno giocare a pallone. Siamo pronti a seguire la nostra nazionale. Il debutto, il secondo debutto sulla panchina della nazionale di Mancini è fissato per venerdì 25 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, che è arrivato fino ai quarti dei mondiali, insomma, recentissimi. Dopo il Belgio ci sarà in trasferta la Turchia di Montella, ex compagno di gol alla Sampdoria di Mancini, e poi abbiamo il 2 ottobre, Italia-Francia.
0: Si
1: quindi una bella partita.
0: Beh, noi abbiamo una grande caratteristica come italiani, ci dimentichiamo in fretta di quasi tutto, per cui riabbracciamo Mancini con grande
1: Lo perdoniamo.
0: È ovvio, già perdonato, anzi è già, come vedi, pronto a raccogliere le redini di questa Italia.
3: Chiedo per un amico: le Olimpiadi quando è che Los Angeles 2028, mannaggia la miseria.
0: Comunque no, a me incuriosisce in tutto questo quadro che per giorni e giorni si è parlato di ingaggi, quello di Guardiola, di Pirlo, di Mancini non si è parlato di soldi, non si è detto quanto prende, verrà gratis.
1: No. Dunque dovremmo stare su 2,5 milioni a stagione.
0: Quasi gratis.
1: Se ricordo, se ricordo
0: al minimo
1: bene.
0: Sindacale, sì. Mi sembra di capire. Va bene, grazie ovviamente Federica De Bonis, c'è chiarito le idee.
3: A me il calcio ultimamente proprio.
0: Notare anche che dal piano diecennale siamo passati a quattro anni.

0: pensate, questa parte qua non l'ha registrata a Monza. Sul circuito Harry Nilsson ha messo lì su un lato.
1: Grazie mille, arrivederci. Siamo alla
0: storia
1: fine,
0: della musica questa, eh? Grazie ovviamente Mattia Brenna per la parte tecnica, per la pazienza. Grazie Laura Ghislandi anche per oggi.
1: Ma va, grazie Max Parisi, grazie a tutti i nostri ascoltatori. E vabbè, Federica De Boni, il primo grazie va anche a te.
2: Grazie a voi, è stato bellissimo. Vi saluto oggi perché domani poi ci sarà la chiusura della stagione. E quindi non ci sentiremo, però è stato fantastico viaggiare con voi.
0: Ci si rivede a settembre, come si dice in questi casi. Poi ci risentiamo a settembre, che tutto quanto ad agosto viene congelato.
1: Siamo stati promossi, non ci hanno rimandato quest'anno.
0: No, a settembre perché riniziamo la scuola, come tutti quanti. Il primo
1: ma
0: settembre.
1: Che bello sarebbe!
0: Perché
1: solo i primi giorni.
0: C'è ancora
1: poi...
0: domani, non facciamo troppo che percorriamo i tempi, vi lasciamo nelle mani degli amici di Bonjour Bonjour. Vi invitiamo a seguire ovviamente Radio Monte Carlo. Grazie, domani.
1: Buona giornata, ciao.
3: Bonjour. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: L'ora esatta con...
8: caldo asfissiante.
9: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alta tensione sulla sicurezza, riconoscimento facciale con l'AI. Il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz. Il riconoscimento facciale a strascico è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere. Scontro in Senato. Nuova ondata di raid statunitensi nella notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina. 6 persone, tra le quali 2 bambine di 5-12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale nel Vicentino, che aveva denunciato il 30 maggio scorso un rogo al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Meloni. Italia nel pieno della 4ª ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, ha aggiunto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia fitness mania.
13: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
9: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
15: Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi oggi tempo in generale soleggiato e caldo in aumento. In particolare, dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, sull'Appennino centrale e sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, ma con basso rischio di temporali, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in crescita e caldo, afoso piuttosto intenso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
15: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda a causa di un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola procedendo in direzione Milano. Code per traffico intenso sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Incolonnamenti anche sulla 1 di diramazione Roma Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese un cantiere a causare code tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Lavori in corso infine sulla statale 118 Corleonese Agrigentina tra Spina Santa e Cianciana in direzione Corleonese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Dice bene la nostra Virginia Giacomin, massima prudenza alla guida ma anche all'ascolto di Bonjour Bonjour. È giusto dirlo, massima prudenza perché arriviamo noi, buongiorno.
1: Massima attenzione,
0: no,
1: direi.
0: Prudenza.
1: Perché che cosa hai intenzione di raccontare
0: Siamo
1: stamattina?
0: Spericolati, Monica, capito? Solo per quello.
2: Che può succedere mai, Lentini, avanti.
1: Allora, no. Solo qui puoi premere il piede sull'acceleratore, mio caro.
0: Volentieri. Buongiorno amici, ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buon giovedì a tutti.
0: E Andro Mercù, ciao Andro.
3: Ed eccoci qua,
0: siamo
3: buongiorno.
0: A giovedì oggi il 30.
3: Sì.
0: Penultimo giorno del mese di luglio, penultimo giorno della stagione di Bonjour Bonjour, con Mattia Brenna in regia, Fede Pogliani in redazione e Monica Tonini a centralina.
2: Penultimo giorno, ma non ve lo faremo pesare.
0: No,
1: non lo diremo più, una volta e basta.
0: No, beh, dobbiamo ricordare che domani sarà una puntata specialissima.
1: Beh, questo senz'altro.
2: Questa è l'ultima puntata normale, se questo aggettivo si confacesse alle nostre persone, ma tranquilli, sarà come tutte le altre, vi tratteremo con la solita cortesia, garbo, approssimazione e saremo raccogliti come sempre.
1: Normale non lo puoi usare. Con noi.
0: Fantastico ragazzi, si parte come sempre fino alle 10, state su Radio Monte Carlo e soprattutto svegliatevi. Wake up everybody, are Melvin Blue Notes.

0: sveglia. Sono già le 7-9 minuti. Sveglia. Wake up, everybody.
1: Ma non dirlo così, dillo più dolcemente. Ma... altro che sveglia, usi un tono che non è bello. Cioè, è brutale.
0: Ma sei tu quella che dice che quando doveva svegliare sua figlia per...
1: No, era mia mamma che faceva così, poverina. Vabbè. Un trauma pazzesco, lo sto pagando ancora oggi.
0: Figura, si vede tutto. Aaron Melvin, Blue Notes su Radio Monte Carlo. Vogliamo che siate svegli, ma vogliamo anche farvi un po' sognare. Perché noi parliamo di vacanze, parliamo del mese di agosto che ormai lì è un passo, di chi partirà, di chi ha già prenotato tutto. Ma ci sono anche quelli che non partono. E allora la radio deve trasmettere immagini, la radio deve avere questa capacità. Immaginate allora, anche se siete nel caldo del vostro letto, che già questa ora mattina
2: nel caldo del letto, ma cosa stai dicendo?
0: Come no, col caldo che c'è quest'ora, Andreoli.
1: Scusami, uno che sta
2: tra
1: sudando,
2: le coperte.
1: Uno che sì. sta sudando, che ha caldo, che non ce la fa più, che cosa deve sognare?
0: Di essere al mare, in spiaggia. Ah, e magari nella spiaggia più bella del mondo, Trunk Bay, l'hanno eletta sull'isola di St. John. Ti dico già che non ci sono stato qua, Monica.
2: Dov'è St. John, tra l'altro? Pacifico, Atlantico.
0: Isole Vergini Americane. È una spiaggia che ha stracciato la concorrenza. Andiamo a vederla perché mi ha incuriosito. Trunk Bay, isola di St. John, ribadisco, tra le isole vergini americane.
1: Scusa, dietro l'angolo, è una cosa, ci arrivi in 5 minuti in un'isola del genere.
0: Però sappiamo che quando è qualcosa di bello un po' bisogna impegnarsi, faticare, per cui attraversiamo il mondo per andare a vedere la spiaggia più bella in assoluto. Non che noi in Italia non ne abbiamo, perché vorrei proprio vederla adesso questa, però ci possiamo benissimo accontentare delle nostre italiane, ma questa è stata eletta la più bella.
1: Altro che accontentare, cioè in Italia, nelle nostre isole, abbiamo delle spiagge meravigliose.
2: Comunque
1: dai.
2: Ho guardato, non è così lontana, sono vicino a Cuba, si può anche fare, insomma, sempre l'Atlantico non è il Pacifico, certo, che è irraggiungibile.
0: Al secondo posto c'è una spiaggia europea che non sia italiana, mi suona veramente molto strano, ma qua ci sono stato, l'isola di Creta,
1: ma
0: e
1: guarda,
0: la spiaggia bellissima di Elafonissi, molto bella.
1: C'è piaggia bianca, mare cristallino.
0: Mare che sembra di poterlo bere perché è trasparentissimo.
2: Qui c'è un complotto per escludere le isole italiane, la Sardegna, la Sicilia, il Salento. Secondo me questi cretesi ci hanno fatto un po' di magheggio.
0: Loro,
2: dai,
0: come tutti gli altri, perché la prima italiana, l'unica rappresentante italiana nella top 25 mondiale, è al 19° posto. Magari la conosci pure, Stefano, tu che bazzichi frequentemente la Sardegna. Spiaggia di Su Giudeu in Sardegna.
2: Su Giudeu, certo. Conosco, però 19° posto, ragazzi, non è tollerabile.
1: No, ma infatti,
2: qualcuno qua si deve dimettere.
1: Hanno
2: io
1: pagato,
2: dico, ci vuole una Repulisti. Cambiamo il presidente della Feder Spiagge, cambiamo l'allenatore, qualcosa non va bene.
1: Sono d'accordo, non è possibile. Dai, una spiaggia italiana al 19° posto con quello che abbiamo qua. No.
0: Meglio così, che già di turisti ne arrivano troppi. Figuriamoci se fossimo tutti ai primi posti, non vivremo più. Vi abbiamo fatto sognare? Speriamo di sì. Tornate pure al caldo del vostro letto, visto che si suda già a quest'ora. Radio Monte Carlo con Antonello Venditti, ogni volta.
3: Ogni volta.

0: volta che vedo il mare mi passa tutto.
1: Vero, vero.
0: Mi passa la stanchezza, passano i problemi. Vedo il mare, guardo l'orizzonte e vorrei partire, magari per andare anche a Trunk Bay, sull'isola di St. John, alle Isole Vergini, perché sembra che sia l'isola più bella, la spiaggia più bella del mondo.
1: Sono andato a vedere le foto ed è davvero una spiaggia da cartolina, di quelle proprio classiche, con la spiaggia e la sabbia finissima e l'acqua azzurrissima.
2: Turchese proprio, bello, veramente, bello. Un paesaggio meraviglioso. Siamo tutti curiosi, però insomma è un po' fuori mano.
1: Invece Maristella ci dice, visto che in questa classifica con le spiagge più belle al mondo, la prima è quella che abbiamo detto, Trunk Bay, ma c'è anche la spiaggia di Sugiudeo in Sardegna, al 19° posto, dice Maristella, spiaggia meravigliosa, venite a vederla, possibilmente non in agosto perché sarà piena zeppa di gente così. Però visto che abbiamo voluto farvi sognare, chi magari oggi è già nel traffico, è a casa e sta soffrendo il caldo, visto che magari non tutti partiranno per le vacanze, vi abbiamo portato con la fantasia in queste spiagge stupende. Ma non tutti amano il mare.
3: Veramente, quando io sono al caldo e sogno, non sogno una spiaggia, sogno di essere in montagna all'ombra di una bella pineta, io sogno quello.
1: E allora abbiamo la soluzione, anche qua.
0: Anche qua c'è la soluzione, sì. Dove portiamo gli ascoltatori di Radio Monte Carlo?
1: Sulle montagne dell'Esoto, nell'Africa australe, a sciare.
0: Bisogna sempre andare a chilometri, migliaia di chilometri di distanza, qualcosa dietro l'angolo non c'è.
1: Sì, abbiamo le nostre Dolomiti, però va bene, credo che molti le abbiano già viste.
2: Lei sa che l'Esoto mi ha sempre incuriosito, perché lo vedevo sul mappamondo, è questo staterello contenuto interamente dentro il Sudafrica, quindi praticamente è circondato dal Sudafrica, ma lì tra i monti c'è uno stato indipendente piccolino e mi affascina tanto l'idea di vederlo.
1: Dici proprio bene, perché sui monti, un piccolo regno lì incastonato tra le montagne, e lì si scia, addirittura con la possibilità di fare delle lunghe stagioni, un po' come si fa dalle nostre parti, per cui perché non cambiare meta rispetto alle solite tradizionali? Dove vai a sciare quest'anno? Sì. In Africa.
0: Tra l'altro è questo piccolo satarello senza sbocco sul mare, vai lì proprio per andare in montagna, per andare a sciare.
2: Ma c'hanno il bombardino lassù quando arrivi al rifugio con lo ski pass?
1: Voglio sperare.
2: Un grappino, qualcosa, una polenta, osei.
1: Perché va bene cambiare località, scoprire nuove, però le tradizioni, io voglio il classico rifugio con le cose che trovo dalle nostre
2: non
1: parti.
2: Non so se in Lesotho c'è.
1: No.
0: Ci sarà qualcosa di alternativo e bisognerebbe scoprirlo soltanto andandoci.
1: E comunque nessuno si aspetterebbe che migliaia di persone invece, come succede, si riversino ogni anno in questa piccola capitale dello sport invernale proprio nell'Africa australe. Vi abbiamo fatto almeno qua così sognare con la fantasia, il fresco.
0: Come no, adesso tirano fuori i poster e li attaccano.
1: Il fresco dell'Africa.
2: Mi metto anche la felpa perché sto avendo già freschi.

0: It's Not Unusual con Tom Jones, ed è così non proprio usuale pensare di andare al fresco in Africa, eppure abbiamo scoperto che ci sono località dove si può sciare stando al fresco proprio in Africa, questo piccolo staterello, Lesotho.
1: E sembra che proprio in questo staterello faccia particolarmente freddo, le temperature non si alzano mai.
0: Pensa un po', tutto cambia, chissà. 7:21, siete su Radio Monte Carlo, questa è Bonjour Bonjour.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio.
6: C'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Siete pronti per...

0: I saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. Ad

0: Si fa festa tutta la notte, dice questa canzone di Lionel Richie su Radio Monte Carlo All Night Long. Oggi bisognerebbe riscriverla: si suda tutta la notte,
1: All Night Long. Oppure, guarda, potrebbe essere un'ottima

0: alternativa. Non dormi, hai caldo, fai festa.
1: Fai festa, sì, però bisogna dormire. Noi ne sappiamo qualcosa. Il problema è che davvero in questo periodo si fa estrema fatica, anche perché non è che uno può tenere il ventilatore o l'aria condizionata accesa tutta la notte. C'è chi lo fa, ma
0: puntata sul collo, così capisci, il giorno dopo non ti muovi più.
1: Siamo nella nuova ondata di caldo che è stata annunciata e ci siamo praticamente in pieno. 7 gradi in più rispetto alla media è quello che è previsto. Più che altro siamo in guerra, una guerra col caldo, ma non c'è la data di fine, di tregua, non c'è ancora. Gli esperti non sanno ancora quando finirà questa ondata di caldo.
0: Questa ondata dovrebbe durare almeno fino al 12 di agosto, ma ne potrebbe essere un'altra, hai capito? Più, una meno.
1: E questo è il punto, che si chiude una fase e se ne riapre subito dopo un'altra.
2: Però secondo me, guardate, siate speranzosi, verso ottobre secondo me cominceranno a calare le temperature e arrivo a dire che secondo me a novembre-dicembre avremo anche un po' di fresco.
0: Sì, anche a gennaio avremo un po' di fresco.
2: Vero, anche lei lo crede.
0: Sì, certo, ci credo.
1: Siete fiduciosi voi,
0: sì.
1: Vabbè.
2: Basta portare pazienza, quei 2-3 mesetti, dai, cosa sarà mai?
1: Io non so come stiano tutti quelli che come me comunque amano il caldo, però questo è eccessivo, ragazzi, diciamocelo, anche per gli amanti del caldo qua siamo veramente oltre qualsiasi previsione, limite accettabile.
0: Io non ho mai sofferto il caldo.
1: Io neanche,
0: però questa volta
1: quando esci la sera e ti trovi a 35 gradi diventa un problema. Ho letto temperature per i prossimi giorni, le minime in certe zone d'Italia che potrebbero essere le minime 37-38 gradi, follia.
2: Va anche detto che è un bel alibi se non hai voglia di lavorare, perché col caldo nessuno si aspetta niente da te, insomma. Voglio dire, su, dai, tranquillo, è caldo.
0: Ti risolvo io la situazione, ti ordino direttamente dal Giappone dei gilet che ti possono raffreddare il corpo per 3-4 ore.
1: Sì, sono questi gilet climatizzati che hanno già dato agli operatori ecologici in Giappone, visto che devono stare sotto il sole a lavorare, quindi per tutti quelli che fanno i lavori all'aperto arriveranno questi gilet. Vedi, già il problema è risolto, caro Stefano, devi lavorare col caldo,
0: esatto,
1: e più sta cosa qua addosso.
2: Però se mi date uno di questi gilet non lo butto via.
1: Allora
2: strenna
1: facciamo
2: aziendale, facciamo una proposta ai piani alti, vediamo se qualcuno la coglie.
1: Vedremo. Sombra su Radio Monte Carlo, Potential.

0: Potential Radio Monte Carlo e il caldo che non dà tregua, no. Che non ci fa dormire di notte. Siamo tutti anche più nervosi, più arrabbiati.
1: La nuova ondata che è già arrivata in parte, ma aumenterà ancora, ragazzi. Non so come.
2: Città da bollino rosso.
1: Non so, perché l'inno d'Italia? C'è il presidente Mattarella.
3: Carissime cittadine e carissimi cittadini italiani. Un caloroso, ma molto caloroso saluto a tutti voi dal vostro Presidente della Repubblica.
0: Presidente, ma che bella sorpresa questa, ma come sta?
3: E come volete che stia, bollito, altro che bollino rosso. Questo è un bollino color aragosta alla catalana. Sto soffrendo come un cane di questo passo, anzi, anziché dimettermi, evaporo direttamente.
1: Vabbè, però scusi, ha l'aria condizionata, immagino, no?
3: Ma neanche per sogno.
1: Ma come no?
3: Al Quirinale non abbiamo condizionatori.
1: Ma veramente?
0: No, ma perché?
3: Sono anni che provo a farlo installare, ma niente, non c'è verso.
1: No, no.
3: Il Quirinale è un palazzo storico . E la sovrintendenza non permette che si alterino le facciate.
1: Che è giusto.
3: Ho fatto richiesta in carta bollata, sono andato a tutte le riunioni di condominio,
1: no.
3: Ma niente.
1: Ma come le riunioni di condominio, Matteo?
3: In più, la signora del primo piano vota sempre contro. Ha detto che lei non paga, dice che prima bisogna mettere l'ascensore.
0: Ma pensa. Ma quindi come fa a trovare un po' di sollievo con tutto questo caldo?
3: È una parola. Ho comprato un pinguino in saldo, ma il Quirinale ha i soffitti alti 12 metri.
1: Effetti.
3: Prima che una stanza si rinfreschi passano 3 mesi.
1: Immagino.
3: Ho provato anche a mettere una piscinetta di quelle,
1: ma
3: sapete,
1: no,
3: gonfiabili in cortina.
1: Ma
3: che? Il fido Giovanni mi ha detto che non è previsto dal protocollo. E allora, per la mia sopravvivenza, ho adottato rimedi drastici.
1: Drastici? Quali sono?
3: Ieri sono entrato in un supermercato e di soppiatto mi sono infilato nel banco surgelato.
0: Ma come? Lei? Il banco surgelato?
3: Sì, mi sono nascosto tra i bastoncini di pesce e i piselli fini.
1: Pure.
3: Purtroppo Giovanni è venuto a cercarmi e un cassiere ha fatto la spia.
1: Mannaggia.
3: Scusi, ha visto il presidente? È lui, terzo sportello a sinistra vicino ai sofficini.
1: No. L'hanno beccata.
3: Comunque, visto che tutta l'Italia è nella morsa del caldo, posso dire solo una cosa: mal comune, mezzo cavolo.
1: Insomma.
3: E ora, scusate, ma vado a fare un giretto al supermercato.
1: Giusto.
3: Ho visto che c'è un posticino libero nel frigo dei ghiaccioli. Spero solo di non liquefarmi nel tragitto. A tutti voi, buone vacanze e viva l'Italia!
1: Sempre!
0: Viva
1: grazie.
0: L'Italia!
1: Presidente, occhio, che il giovedì c'è anche lo sconto per i pensionati.
0: Ma lui, in alcuni supermercati succede.
2: Ma lui non risulta, perché
1: no,
2: questo mi è ancora sul lavoro. Certo.
1: Vabbè, ma se presenta la carta d'identità dall'età, secondo me, uno sconto glielo fanno pure.
2: Se lo merita pure.
1: James Blunt su Radio Monte Carlo, 1973.

0: chi è felice perché ha prenotato quest'estate le vacanze in un posto fresco, forse uno dei pochi rimasti vista l'ondata di caldo che sta interessando un po' tante zone del mondo, ovvero le isole Svalbard.
1: Sì, ma qui siamo nel mar glaciale artico, non puoi neanche farti un tuffo.
0: Che tuffo? Devi stare molto attento alle Svalbard. Allora, intanto questa nostra amica Gabriella dice ci sono 3 gradi, abbiamo controllato, amica mia, anche lì la temperatura è salita, siamo a 13, per cui fa fresco, ci mancherebbe, uno ci mette la firma, ma non ci sono più le Svalbard di un tempo. E tu dici ti fai un tuffo, al di là del fatto che sei nel mare glaciale artico, non puoi girare da solo là perché c'è pieno di orsi polari. Se esci dai centri abitati devi avere un fucile obbligatorio oppure devi essere scortato da qualcuno che abbia un fucile.
1: Quindi, per cui... fa troppo freddo, non ti puoi fare un bagno, incontri un orso, e magari anche un tricheco.
0: Vabbè, non vedo nulla di strano.
2: Pensate, sono le terre abitate più a nord di tutto il pianeta Terra.
0: È così, amica, facci sapere come andrà. Torna, mi raccomando, se incontri un orso scappa. Ecco, questo è il punto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499€. Obi, tutto è possibile.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a €12,99 al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero!
20: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: 50 special, se uno ha una vespetta adesso, Luna Pop su Radio Monte Carlo, bello la sera girare con il vento, no, col caldo.
1: Il vento in poppa.
0: Cioè. No, intendevo dire col vento, sai, la sera esci in bici o anche con la vespetta e ti senti l'aria in faccia.
2: Beh, puoi dire il vento caldo dell'estate,
0: ecco,
2: allora a questo
0: caldo,
2: punto.
0: È caldo anche quello. Amici, documenti, forza, tirate fuori...
1: E che è? Un controllo?
0: Controllo. Cioè.
1: Vuole il libretto di circolazione anche, non
0: la
1: lo
0: carta
1: so.
0: D'identità,
2: tutto,
0: Andrea.
2: Tutto, vuole tutto, anche la carta di credito,
0: no,
2: tutto.
0: Ma che ve ne faccio? Voglio la carta d'identità per vedere le foto che avete messo sulla carta d'identità.
2: Ah, oh, quello è un grosso problema. Quando devi rinnovare i documenti, la foto, perché speri sempre che sia una foto bella.
0: Ah, vedi, anche perché, attenzione adesso, per chi ha più di 70 anni, da oggi il rinnovo della carta d'identità non dovrà più essere fatto, per cui ti resta la foto dell'ultima volta che hai rinnovato.
1: Forever and ever.
0: Che bello, vedi, non invecchi, almeno sulla carta d'identità non invecchi.
1: Vabbè che le carte nuove, quelle in formato carta di credito,
0: sì,
1: hanno una foto così piccolina,
0: sì,
1: che è anche difficile venir male, voglio dire. Una volta, no, c'era quella bella foto tesserazza lì nella quella documento a libretto, quello lì sì che era un dramma.
2: Ma non solo piccolina, ma sembri anche quasi un fantasma, perché sei bianco.
1: È un po' eterea.
2: Sì, esatto.
0: È vero, però una persona la si riconosce, è fatta anche apposta, per cui ci sono quelli che poi davanti è una foto più o meno, sì, piccola, normale, ma dietro è ancora più piccolina.
1: C'è la miniatura praticamente, il Franco Bollino.
0: Qui potrei essere chiunque, ho la mia carta d'identità in mano, scade nel 2028, ma scusate, io posso usare la mia carta d'identità, cioè la foto della mia carta d'identità fatta quando ho fatto l'ultimo rinnovo, cioè 10 anni
1: cioè
0: fa?
1: Lei ce l'ha ancora conservato qualche copia e vuole portare quella?
0: Ho fatto il pacchettino della foto tessera, te ne danno 5-6 e ne usi una, le altre,
1: una
0: scusa,
1: volta ne dovevi mettere 3 o 4, quindi ne dovevi portare tante,
0: però ti avanzano,
1: allora,
0: sempre.
1: La legge prescrive che la foto deve essere recente, però vediamo, secondo me lei la sgamano lentini,
2: vediamo,
1: perché si
2: vedere.
1: Vede che la fronte ha percorso qualche centimetro verso,
0: no,
1: verso la nuca.
2: No, sei uguale.
0: Brava Monica,
2: uguale.
0: Di la verità.
2: Solo che hai fatto la foto con la barba, cioè
0: lì
2: con
0: sì,
2: un po' di barba.
0: Me
2: non
0: l'hanno
2: va
0: accettata.
2: Bene. Però no, è uguale, dai, sii onesto, su.
1: Uguale, sembra suo,
0: ma
1: suo,
0: perdere
1: suo nipotino, sembra.
0: Aia, identità,
1: stia buono.
0: E voglio capire se questa stessa foto, che ormai risale a tipo 7-8 anni fa, posso usarla nella prossima.
1: Lei ci provi, se poi dai, l'impiegato dell'anagrafe è inamovibile, dice, guardi che deve essere recente, non faccia il furbo.
2: Tentaci, vedrai.
0: Anche perché la prossima più o meno poi scadrà quando avrò 70 anni.
1: Vabbè, lei provi con quella della comunione, se le va bene.

0: Gigiste ci hanno portato una ventata di freschezza qui a Radio Monte Carlo, nei vostri uffici, nelle auto, in macchina, dappertutto.
1: Ma se hanno la febbre, scusa.
0: No, ma li senti quando cantano, quanto
1: certo,
0: sono freschi.
1: La febbre del sabato sera, Night Fever con i Bee Gees appunto su Radio Monte Carlo. Pronti amici, ci sono le ultime news dall'Italia, dal mondo, con gli aggiornamenti di meteo e di traffico e poi ancora noi, quelli di Bonjour Bonjour, fino alle 10.
2: L'ora esatta con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'AI da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Proteste in aula, un passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran, dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi sull'Iraq. Notte di fuoco sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera. Almeno 8 morti, tra i quali 2 bambine di 5 e 12 anni. A Putin non è piaciuta la visita di Zelensky a Trump e le aperture a Kiev. Incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Sono queste le accuse a carico di Adriano Cappellari, il giornalista 20enne di Enego, nel Vicentino. È stato lui a piazzare l'ordigno esploso la sera del 30 maggio davanti casa sua, sua anche la lettera di minacce. La quarta ondata di calore, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11 le città. Attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, nella conferenza stampa di presentazione, il neocity della nazionale Mancini ammette: «Sono andato in Arabia e ho sbagliato, voglio farmi perdonare dai tifosi». Ranieri, nuovo direttore tecnico: «Questo ruolo è solo il coronamento di una carriera, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale». Queste è Breaking News di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sull'Italia, quindi tempo soleggiato nella giornata odierna, in cui splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutto il paese. Appena un po' di nuvole innocue nelle ore centrali del giorno sulle Alpi, l'Appennino centrale e le zone interne di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in aumento, massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene anche qui splenderà al sole con una temperatura massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale est di Milano code per traffico intenso allo svincolo di Agrate in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli, sulla A9 Lainate Como-Chiasso code per le operazioni doganali tra Como Nord e Chiasso in direzione della Svizzera, sulla A11 Firenze-Pisa ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione di Firenze, sulla A27 Mestre-Belluno un altro mezzo in panne crea rallentamenti tra l'incrocio Cavalcavia Don Lorenzo Milani e l'allacciamento con la A50 raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 1 Milano Bologna code per un incidente tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla A30 Caserta Salerno altro incidente con traffico rallentato tra la barriera di Salerno Mercato San Severino e lo svincolo Mercato San Severino in direzione di Salerno. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio variante di Viareggio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: È volato anche questo mese di luglio, siamo al 30. Amici, buongiorno, state già mandando una marea di messaggi. Ma come faremo ad agosto senza di voi? Ma
1: ci stanno
0: come si
1: già
0: fa?
1: Salutando, quindi domani, che ci sarà questa giornata eccezionale, proprio dedicata all'estate con le canzoni dell'estate scorse, saremo sommersi di messaggi e questo ci riempie di gioia.
0: Grazie, grazie, già da oggi non vi preoccupate, passa velocemente, troppo velocemente il mese di agosto, il primo settembre
2: lo dice con una punta di rammarico.
0: Come no?
1: Mi piace perché ha sottolineato troppo.
0: Neanche
1: volerà.
0: La punta. Se ho detto con una punta, guarda che ho sbagliato.
2: Troppo
0: volevo,
2: poco, giustamente.
0: Esatto, volevo proprio sottolinearlo. Va bene. Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, come sempre in regia, la squadra di Bonjour Bonjour, e ora Burt Bacharach con le All Saints. Always something there.

0: stile inconfondibile di Bar Bacharach, l'energia delle All Saints su Radio Monte Carlo. Stupitemi, chiedo ai miei due soci qua stamattina: avete mai fatto, non dico una vacanza, ma una notte, un weekend in tenda?
1: Una notte in tenda, e poi ho cambiato subito perché non faceva per me.
0: Ti hanno sfollato forse? C'è stata un'esigenza particolare? L'hai scelto tu?
1: No, guarda, eravamo io e una mia amica e non siamo riusciti a montare bene la tenda, quindi sicura, durante la notte cadeva da una parte, metteva dall'altra. No, guarda,
2: Fantozzi e Filini, mi ricordo, si ricorda.
0: No, però la domanda prima ancora è: ma cosa ti ha spinto, Monica, a avere sto colpo così di testa e a decidere di andare a fare una notte in tenda?
1: Eravamo 12 macchine per festeggiare la maturità.
0: Ah, vabbè, eri giovane.
2: Errori di gioventù, insomma, che ovviamente non ha ripetuto.
0: Da lì ha capito, d'ora in poi solo 5 stelle superior e basta.
2: Io ho una lunga militanza di tenda, caro Lentini. Oltre a essere stato uno scout, lupetto, ho fatto tutta la trafila, ho tutto il curriculum.
0: Vedi.
2: Poi ho anche fatto delle vacanze scientemente da persona adulta dentro una tenda in un campeggio.
1: Ma ci sono le tende con il bagno compreso?
2: No, quello è il problema, che in genere fa selezione, il fatto di dover fare la fila, trovare dei bagni che sono spesso in comune con tanta gente.
0: Anche io ho fatto vacanze in tenda, potrei ancora decidere di farla. Poi adesso, Monica, sai che ci sono i glamping, questi campeggi di lusso.
1: Sono di lusso, a 5 stelle.
0: Appunto, vedi, allora lì potrebbe finire.
2: Al mattino, Monica, c'è uno che ti apre la cerniera, ti porta direttamente lui le ciabattine e tutto quanto.
0: Ma ci andresti a dormire nei parchi di New York? Lo chiedo perché hanno...
2: Ma tipo Central Park?
0: Anche Central Park. Hanno lanciato questa iniziativa adesso, dal 2 di agosto fino al 18 di settembre, in alcune serate particolari. Ti puoi iscrivere attraverso una piattaforma, vieni sorteggiato, tu con la famiglia, con chi vuoi, ti danno la tenda e puoi dormire, facendo anche altre attività, nei parchi di New York.
1: Allora, lì ci potrei fare un pensierino, però hai detto ti danno la tenda, quindi te la forniscono direttamente loro, ma te la montano anche.
0: Vabbè, dai, qualcuno trovi, secondo me, Monica. Sì.
2: Comunque, montare la tenda è parte dell'esperienza, io ve lo dico, perché poi sei sempre sotto il caldo, il posto non va bene, qua c'è l'ombra, qua ci cascano gli aghi di pino, è sempre complicato.
0: Però deve essere una bella cosa questa di New York, anche perché credo che non tutti a New York abbiano mai dormito in tenda, e di fatto potrai scegliere il parco più vicino a casa o anche davvero lontano, ci sono tutte le zone della città, e dormire lì con i rangers che ti accolgono, falò, passeggiate prima di andare a dormire e poi sorvegliano che non succeda nulla durante il corso della notte.
1: Beh,
0: non
1: è un'esperienza da fare.
0: Dai,
1: questa,
0: che bello.
2: Ci sto.
1: Andrei lì.
2: C'è un materasso ortopedico, te lo danno, perché io ho qualche problemino, la schiena non...
0: Il sacco a pelo e il materasso te lo devi portare tu e te lo devi gonfiare, Andreoli, per cui sei rovinato. Vabbè. Parole in circolo su Radio Monte Carlo, c'è Marco Mengoni. Credo

0: sono quasi convinta. Ah. Marco Mengoni, parola in circolo, Radio Monte Carlo, perché non fare una notte in tenda a Central Park o comunque in questi bei parchi americani? Tanto è solo una notte,
1: solo
0: guardo
1: una notte.
0: Le stelle,
1: sì.
0: È un'esperienza da vivere.
1: Sì, c'è questa possibilità, Central Park come altri parchi di New York, una notte ti danno questa opzione di stare lì a contatto con la natura. Ma c'è chi c'è stato di notte,
0: sì,
1: a Central Park?
2: No, Monica, è pieno di topi,
0: no.
2: Io ci sono stata.
1: No, non ti conviene,
0: no, è pieno di topi.
1: E aggiunge: non sono da confondere con gli scoiattoli. Credo che siano abbastanza evidenti le differenze.
3: Ce n'è molti di tutti e due. Poi d'altronde i topi, quando escono dalla metropolitana perché sono arrivati, vanno a svagarsi al parco,
0: sì.
3: Mi sembra anche naturale.
0: Tu hai detto tutte e due, sì, ma se ti entra nella tenda uno scoiattolo dici che
1: carino.
3: Però
0: eccetera.
3: Questo è razzismo, scusi, è razzismo. Perché il sorcio no e lo scoiattolino.
0: Ma sai,
3: sì,
0: quanto sono grossi i topi di città?
3: Lo so, sì, benissimo, sì. Perché a New York mi sono imbattuto anch'io molto spesso.
1: È normale vederli, anche perché ce ne sono davvero tanti. E quindi nulla, devi convivere coi topi, cara Monica. E vabbè, che
3: magari
1: che
3: incontra
1: sia
3: un topo gourmet tipo Ratatouille che te le cucina,
0: sì,
3: magari
0: cucina
3: un piatto stellato,
0: sì.
1: Però l'altro grande problema di cui ci interrogavamo qua bonjour bonjour stamattina, dormire in tenda, è la questione bagni nei parchi di New York. Sì, magari il bagno per
0: ci
1: andare
0: sono in giro,
1: sì, a fare le cose essenziali. Però se ti vuoi fare una doccia, se ti vuoi lavare i denti, se vuoi struccarti, Monica,
3: una spa non
1: come
3: c'è, per
1: fai
3: esempio.
1: Non puoi farlo.
0: Ma infatti
1: è un problema.
0: Mi era balenata l'idea, ma dopo il messaggio della nostra ascoltatrice,
1: ecco,
0: mi è subito passata.
1: No, però sono belle le vacanze in tenda, grande libertà, dicevamo che noi le abbiamo fatte quando si era un po' più giovani. Io sono partito una volta dalla Liguria per arrivare a Roma in macchina con amici e ci siamo fermati qui e là dove capitava con le tende.
0: Quindi abbiamo montato, smontato.
1: Sì. Non sempre solo nei campeggi, all'epoca si poteva fare anche il campeggio libero. Altra cosa, l'ho fatta anche in Irlanda e Scozia, questa cosa del dormire in tenda dove capitava. Oggi non si può più mettere la tenda dove vuoi, nei giardini delle case delle persone o nei prati che magari appartengono a qualcuno, ti inseguono. Però il problema vero è il bagno, perché anche quando vai nei campeggi, se non sei uno che si adatta facilmente, devi fare la coda magari per il bagno, per la doccia, devi avere i gettoni per la doccia, altrimenti
0: rimani tutta insaponata come è capitata la sottoscritta.
1: Ma scusa, quanti gettoni volevi usare
3: non
1: per una doccia?
3: Non si può fare una doccia di 40 minuti,
0: no,
3: sale in un campeggio.
0: Scusami,
3: eh?
0: Prima ti bagni, poi ti insaponi, cioè metti lo shampoo,
3: niente, già finito, flusso già finito, niente,
0: fine,
3: mi dispiace.
0: Non avevo più gettoni, sono rimasta così.
1: Pensavi di essere a casa tua, 20 minuti per insaponarmi, altri 20 per sciacquarmi, poi il balsamo, poi tutto
0: sono
1: il resto.
0: Sono andata a cercare una canna dell'acqua con l'acqua gelata per togliermi tutto, ti rendi conto?
1: Niente da fare.
3: Peccato non ci fossero i telefonini per fare il video a quell'epoca, quanti ricordi che avremmo.
1: Vabbè, invece in bocca al lupo a chi anche quest'anno ha scelto magari la vacanza in tenda, ma quella vera, non le tende quelle con tutti i comfort
3: glamour.
1: Esatto. Stevie Wonder su Radio Monte Carlo e Part Time Lover.

0: tanti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Monte Carlo che hanno fatto vacanze in tenda, si può fare. C'è anche chi, visto che parlavamo dei problemi del bagno, come Giovanna da Palermo, spiega: qualche anno fa ho fatto un trekking nel deserto con una carovana berbera, 8 giorni senza lavarci, non si muore.
1: Ma niente.
0: E magari con una bottiglia, non lo so, ogni tanto qualcosa, una bottiglia d'acqua, spero. Però è anche vero che si può fare tutto, oggi come oggi, per cui non lamentiamoci se in un campeggio magari c'è il bagno occupato per un po' di spirito d'adattamento.
2: Magari poi costa più un'esperienza berbera che un soggiorno in un locale a varie stelle, insomma, che ne sappiamo. Queste experience si fanno sempre pagare caro.
0: Cioè tu dici, non ti fanno lavare, non hai nulla comfort e paghi pure un sacco di soldi.
2: Un bel weekend ai Masai e
1: ma
2: festa
1: io
2: finita.
1: Vado in vacanza per stare meglio rispetto a casa. Cioè vado in vacanza per fare sacrifici.
0: Sono esperienze di vita.
1: Sì, va bene.
0: 8:21, Radio Monte Carlo, esperienze di vita, anche il nostro quiz con la canzone del disco estate che arriverà tra poco e che dovete provare a indovinare.
1: Cosa
0: oggi
1: sarà oggi?
0: Allora, anche io gioco con voi e con i nostri ascoltatori, siamo all'oscuro, anche io non so che canzone sia. Mattia Brenna, il nostro regista, dice che dalla piccola nota che ha isolato non si capisce. Proviamo.
2: Oh mamma mia.
1: Ma così. Scusami, ma dai, mi sembra veramente troppo
0: così,
1: poco.
0: Sono
1: È impossibile.
0: Faccio fatica anche io.
2: Che vogliamo fare?
0: Aggiungiamo.
2: Restiamo così o aggiungiamo?
0: Aspetta, vediamo se
2: magari aggiungiamo dopo l'altra canzone.
0: Tu dici?
2: Facciamo un altro step,
1: ma
2: capito?
1: Ma
2: andiamo per gradi, no, vediamo se indovina.
0: Dobbiamo dargli il tempo ai nostri ascoltatori di metabolizzare.
1: Dai, facciamo sentire qualcosa in più, su.
0: Proviamo. Sì, ce l'ho. Gli faccio un movimento, così.
2: Sta male.
0: Allora, il nome di chi canta è un nome di donna più questo movimento. Sto facendo, spiegate voi per chi...
2: Sta nuotando a stile
0: bravissimo,
2: diciamo così,
0: bravissimo.
2: Nell'aria.
0: Ho azzeccato Mattia? Grande, vedi?
2: Anche con un certo stile, tra l'altro.
0: Provateci voi, 342-414-1762. Monica, sei con noi?
1: sto riflettendo, sto pensando.
2: Monica, consultiamoci perché anch'io non sono sicuro, proviamoci un po'.
0: Sentite di nuovo come inizia questa canzone. Dai che ce la potete fare, 342-414-1762. Il disco estate di oggi a Bonjour Bonjour, tra poco l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Monore-

0: equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Si vola, Fly Like an Eagle con Seal su Radio Monte Carlo alle 8:30. Vi dico già che moltissimi nostri ascoltatori hanno indovinato il disco estate al quiz di oggi, la canzone da indovinare.
1: Allora, io ho indovinato un pezzo di titolo.
0: Vabbè,
2: dopo una parola.
0: Dopo tutta una serie di aiuti.
1: Però, dai.
0: Però, giusto a beneficio di quelli che si sono sintonizzati soltanto adesso, tra poco c'è il disco estate, vi facciamo risentire questa nota.
1: Bravo.
0: Dai. Ancora che abbiamo parlato. Eccolo qua, dai che c'è. Io vi ho detto nome di persona per il nome del gruppo, cioè un nome di una persona, di una donna. E poi ho simulato uno che nuota, ma dovete essere un po' larghi di vedute, insomma. Ecco.
2: Insomma, l'ambiente di azione è quello lì.
0: Esatto. Va bene, basta. Amici, oggi è il 30 di luglio ed è la giornata mondiale dell'amicizia.
1: Beh, è una giornata molto importante perché celebra l'amicizia. E quanto conta l'amicizia nella nostra vita? Avere degli amici veri, giusti, trovarli non è facile.
0: Si dice sempre che è un sentimento molto più nobile rispetto a quello dell'amore, ad esempio, che l'amicizia è quella vera, infinita, mentre sappiamo che l'amore può finire, mentre di solito l'amicizia non dovrebbe. Poi finiscono anche grandi rapporti di amicizia, ma a quel punto ti chiedi: è stata vera amicizia oppure no?
2: Chissà. E soprattutto l'amicizia è disinteressata molte volte. Dietro l'amore ci sono secondi fini, magari anche dietro l'amicizia,
1: anche dietro l'amicizia,
2: quella
1: molte
2: vera
1: volte.
2: Appunto dovrebbe non esserlo, magari quando l'amico è in una posizione magari di potere è sempre circondato da persone, però poi alla fine, quando qualcosa va storto, gli amici veri sono quelli che restano.
0: C'è chi dice ormai: ah, quello mio amico, siamo tutti amici di tutti, con i social quanti amici hai al di là dei follower?
1: Allora, però bisogna fare una distinzione, esatto. Ci sono gli amici e i conoscenti.
0: Ma quella oggi ormai è una parola molto abusata, secondo me, amici e amicizia, mentre in realtà ognuno di noi si dice che abbia non più di 5 veri amici, secondo studi fatti.
1: E guarda che già arrivarci a 5 veri amici.
0: Però spero che ognuno di noi abbia quelle 2, 3, 4 persone sicure che sai quando hai bisogno di qualcosa.
1: Ci sono.
0: Esatto, sai chi chiamare. Punto. Quelli bastano. È il momento del disco estate e allora scopriamo se avete indovinato oppure no. Sentite che bella canzone.
3: Radio Monte Carlo. Disco. Estate.

0: Ah, vabbè, ma ragazzi, io vi ho anche aiutato dicendo nome di donna e poi ho simulato uno che nuota tra le onde.
1: Ma non hai detto onde, cioè uno che nuota non ti viene in mente l'onda. Scusa.
2: Anzi, se io vedo le onde sto in spiaggia, infatti, non mi immergo.
1: È onda pericolosa, c'è bandiera rossa quando ci sono le onde.
2: Lentini ci ha fuorviato, è colpa sua.
1: Non va bene.
0: Siete scarsi e date la colpa a me. Katrina and the Waves su Radio Monte Carlo, mentre i nostri ascoltatori hanno indovinato tutti. Bravissimi, Walking on Sunshine, il disco estate di oggi. Ah, buongiorno, buongiorno.
1: Vabbè, ma almeno uno cosa l'ho detta, Sunshine l'ho detta, scusa, poi non mi ricordavo altro.
0: Tipo che l'80% dei dischi estate contengono la parola Sunshine, no, o nel titolo, no, nel testo, è andata sul sicuro.
2: Ammetto, vabbè, che ho sempre ignorato chi cantasse questo pezzo,
0: Katrina,
2: non l'ho imparato oggi.
0: È un gruppo rock inglese, Katrina and the Waves, arrivano da Cambridge. Amici, domani 3 ore di disco estate, dalle 7 alle 10, l'ultima puntata di Bonjour Bonjour.
2: Non fa 3 ore di quiz, vero? Perché
0: no,
2: sennò
0: però,
2: è un po' troppo.
0: Giusto per invogliare i nostri ascoltatori domani mattina a essere già puntuali alle 7, la prima canzone di domani ad aprire le 3 ore di disco estate, l'ultima puntata di Bonjour Bonjour, inizierà così.
1: Beh,
2: questa l'ho capita.
1: Questa si indovina immediatamente, quindi partiremo alla grande proprio per l'ultima puntata della stagione di Bonjour Bonjour.
0: Praticamente ho già fatto il quiz per domani, visto? Mi metto avanti.
2: Questo era più facile però.
0: Questo qui invece è quello che nuota, visto che c'è sempre uno che nuota.
2: Teddy Swims. Teddy che nuota.
0: Vabbè, qua pure voi indovinate. Mr. Noidol, Radio Monte Carlo.

0: tutto io lo voglio soltanto come vicino di banco a scuola per copiare, ma non nella vita, Teddy Swims.
1: E la sua Mr. Know It All alle 8.41. Io invece sono curioso di sapere, sì, oggi ci sarà tra poco l'ultimo Geographic della stagione.
0: Sì.
1: Stefano Andreoli ci farà riflettere, ci farà ridere, ci farà piangere. Cosa farà?
2: Sarò equanime, nessuna di queste cose.
0: Va bene.
1: Tra poco, non perdetevi, l'ultimo Geographic della stagione.
0: Sono molto curiosa.
1: Pure io.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Fast Love, il grande, grandissimo George Michael a Radio Monte Carlo.
1: Domani puntata speciale di Bonjour Bonjour dalle 7 alle 10 sarà l'ultima, con un sacco di musica delle estati passate, i vostri messaggi, i nostri saluti, quindi oggi va in onda proprio con la liturgia religiosa, l'ultima puntata e l'ultima edizione delle Geographic.
0: Mi piace, in maniera così istituzionale.
1: Stefano Andreoli.
2: In questi giorni ho parlato di musica e di come molti cantanti di oggi se la tirino un po' troppo, non si concedano volentieri solo grandi eventi, super concerti negli stadi, anche perché spesso sono gestiti da case discografiche e agenti che li trattano come se fossero divinità scese sulla terra, inarrivabili, come se fossero tutti Mina, Aretha Franklin o John Lennon. Poi ogni tanto nasce qualcuno come Glen Hansard, un cantante irlandese che non tutti conoscono, non è mai stato una superstar, ma era circondato da un affetto e una stima enorme in tutto il mondo della musica e io oggi lo voglio ricordare. Lui era partito dalla strada, come fanno in tanti, da ragazzo suonava per strada appunto a Dublino con la custodia della chitarra aperta sul marciapiede per raccogliere qualche moneta. E da lì è partita la sua carriera che lo ha portato a suonare in tutto il mondo fino a vincere l'Oscar per la migliore canzone. È mica poco. Era nato solo nel 1970, Glen Hansard. Ieri notte è morto in un incidente, mentre tornava dal pub di Dublino, dove spesso si tratteneva fino a tardi a cantare e suonare la sua chitarra insieme agli amici e agli avventori, perché era innamorato della musica, Glen Hansard. Suonava ogni volta che ne aveva l'occasione. Come ha ricordato anche Bono degli U2, che ieri ha scritto: «Penserò a lui ogni volta che vedrò una moneta cadere nella custodia di una chitarra». Ma di tutti i ricordi di amici, addetti ai lavori, mi hanno colpito le interviste fatte nel sobborgo di Dublino, dove era nato. Un signore ha detto di lui: era sempre gentile, sempre, e non ha mai dimenticato da dove veniva. Ricordo quando vinse l'Oscar, appena tornò si fermò insieme ai bambini del paese a suonare e cantare con loro per tutto il giorno, e non lo faceva solo una volta, lo faceva sempre. Glen Hansard era uno che aveva sempre tempo per tutti. Io penso non si possa essere ricordati in maniera più bella e affettuosa. E quindi il mio augurio per tutti voi per questa estate è che troviate il tempo da dedicare agli altri, al prossimo, agli amici, alle persone che amate, agli sconosciuti, ai familiari, a chi volete, perché il tempo c'è. Noi non lo sappiamo usare, non abbiamo mai imparato, ma ne abbiamo più di quanto pensiamo. E pazienza se spesso, quando siete troppo disponibili, la gente se ne approfitta, perché il prezzo della gentilezza quasi sempre è l'ingratitudine. Ma quello passato con gli altri, per gli altri, è l'unico tempo che abbia senso spendere. E allora nel giorno dell'amicizia, proprio oggi 30 luglio, di questo ultimo Geographic a tutti quelli come Glen Hansard, ai generosi, agli altruisti, ai gentili, alle persone che restano umili anche quando avrebbero tutti i motivi per tirarsela e anche quando hanno successo non cercano di mettere in ombra gli altri. Da qualche parte ne nascono ancora.
1: Ci hai fatto commuovere, sì. Andreoli stamattina.
0: Ci siamo commossi.
1: Ci lasci con le lacrime così.
2: Per così poco su via.
0: Ed è vero, quelli veramente grandi sono anche umili.
1: E il tempo si può sempre trovare. Grazie Stefano per il Geographic. C'è Fulminacci su Radio Monte Carlo e Stupida Sfortuna.
3: Ci

0: Che emozione anche con Art, Wind and Fire su Radio Monte Carlo, capolavoro a Bonjour Bonjour Fantasy. L'ultimo personaggio misterioso da indovinare della stagione. Ragazzi, indovinate, se no lo portiamo a settembre.
1: No, dai. Le tre che lo indovineranno, perché è facilissimo. I tre indizi: prosciutto, cinepanettone, verdone.
2: Aiuto. Vabbè, ragazzi, no, questo onestamente.
1: L'hai indovinato pure Andreoli.
2: Già il primo indizio, poi dice cinepanettone, vabbè, insomma.
0: Ripetiamoli.
1: Prosciutto, cinepanettone, verdone.
0: 342-4141-762. Vogliamo un nome, uomo, donna, personaggio di fantasia. Diteci voi chi è il personaggio misterioso di oggi. News, meteo, autotraffic e poi ancora Bonjour Bonjour.
3: L'ora esatta con...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9 e un minuto.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Nuova ondata di raid statunitensi nella notte contro l'Iran, dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari degli Stati Uniti sull'Iraq. Pesanti bombardamenti sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera nelle ultime ore. Almeno 8 morti, tra i quali 2 bambine di 5 e 12 anni. A Putin non è piaciuta la visita di Zelensky a Trump e le aperture a Kiev. Salirebbe a 30 il bilancio delle vittime della serie di terremoti che ha colpito la regione di Kyushu in Giappone, secondo l'ultimo aggiornamento della premier nipponica Takaichi. Il dato include anche i decessi al vaglio per accertarne la correlazione diretta con il sisma. Si cerca ancora un disperso nella cartiera di Yatsushiro. Migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta. Le fiamme vengono alimentate da forti venti. Riconoscimento facciale con l'AI, il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz, è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia, e associazione per delinquere, scontro in Senato. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Ranieri invece promette, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sull'Italia, quindi tempo soleggiato nella giornata odierna, in cui splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutto il paese, appena un po' di nuvole innocue. Nelle ore centrali del giorno sulle Alpi, l'Appennino centrale e le zone interne di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in aumento, massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi. Andiamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene anche qui splenderà il sole, con una temperatura massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Milano. Sulla A14 Ancona-Pescara un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Roseto degli Abruzzi e Teramo-Giulianova-Mosciano in direzione di Ancona. Sulla A13 Bologna-Padova per un incidente coda tra Rovigo Sud-Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste per traffico intenso, rallentamenti tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28 in direzione di Trieste. Sulla A10 Genova Ventimiglia per traffico code tra l'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Monte Gelli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: L'estate, bravi, bravi gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. No, perché abbiamo detto, se oggi non indovinate il personaggio misterioso, vi rimandiamo a settembre, hanno indovinato tutti.
1: Sarebbe stato un problema, ma oggi era veramente facile, perché i tre indizi, prosciutto, cinepanettone e verdone, portavano ovviamente a Christian De Sica.
0: Vabbè, cinepanettone non dobbiamo manco spiegarlo.
1: No, non c'è certo da spiegare. Vabbè. Poi la pubblicità del prosciutto, no? Simpaticissima. E poi è il cognato di Verdone, perché ha sposato la sorella Silvia.
0: Imparentati, scrivono tutti, giustamente.
2: E hanno anche recitato in tanti film insieme.
0: Bravissimi, vedi? Abbiamo detto, vi rimandiamo a settembre, oggi hanno indovinato tutti alla
2: fine. Beh, dai, era servita su un vassoio d'argento proprio.
0: Come il prosciutto, va bene, bravi
2: nella
0: amici.
2: Nella vaschetta.
0: Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, personaggio misterioso che ritroveremo a settembre. Carly Simon, la nostra grande musica, quella non manca mai. Why?

0: È Carly Simon con un altro capolavoro nella mattinata di Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour, la sua Why Cinema. Stiamo riscoprendo tutti la passione per il cinema. Abbiamo detto più volte in questi giorni, grazie al film di Christopher Nolan, L'Odissea.
1: Sì, dobbiamo ringraziare Nolan perché ha portato al cinema tantissime persone.
0: Anche per il caldo lo stiamo riscoprendo.
2: Ecco, ringraziamo anche l'aria condizionata perché insomma 3 orette di refrigerio sono un toccasana.
0: Ma c'è gente che magari non andava al cinema, e ne conosco da 20 anni, che c'è tornata per questo effetto Odissea di Nolan e ha scoperto, e un po' in parte anche noi, perché non è che si usasse così tanto questo espediente, che alcuni cinema oggi differenziano i prezzi in base alla posizione, alla
1: vista migliore,
0: alla fila, a dove ti metti, all'orario anche della proiezione del film.
2: I posti centrali sono i posti VIP, quindi a parità di orario, stessa rappresentazione, le prime file chiaramente costano un poco meno, poi man mano che ti avvicini al centro, al posto dove anche l'audio si sente meglio, i prezzi possono anche raddoppiare rispetto alle ultime, alle prime file.
0: Quindi abbiamo il cinema con la fascia di prima classe, di seconda classe,
2: è come nei voli low cost, quando tu prenoti il posto e te lo fanno pagare se lo vuoi scegliere.
1: Questa non è certo una sorpresa piacevole, adesso devo anche pagare per avere il posto migliore al cinema.
0: Però scusa, se io sono sfortunato che trovo l'ultima fila magari con una visione limitata e quello davanti che ha il sedile attaccato al mio, e tu invece sei nella fila con davanti nulla perché puoi allungare le gambe al centro, vedi bene, perché dobbiamo pagare.
1: C'è
0: uguale
1: la soluzione, arrivi un po' prima e prendi il posto migliore, non all'ultimo momento.
2: E oramai tutti i posti sono numerati, sono assegnati, non sono più come una volta che il primo che arriva si siede e si piazza dove vuole.
0: Puoi decidere di prenotare con larghissimo anticipo.
1: Infatti.
0: Però, ho capito, ma io... cioè sono ancora fermo al fatto, cosa si fa stasera? Andiamo al cinema.
2: Anche perché l'ultima volta che ho provato con molto anticipo un film ho scordato di andarci.
0: Può succedere.
2: Me ne sono ricordato il giorno dopo.
0: Ormai tutto ha un prezzo e soprattutto tutto costa sempre di più, ahi noi. Anche un film. 9:11 su Radio Monte Carlo. Buongiorno dai vostri amici e buona estate. Siamo quelli appunto di Bonjour Bonjour. Siena Spyro, Material Lover.

0: Material Lover, Senna Spyro su Radio Monte Carlo alle 9:15. Confermano i nostri ascoltatori che si sono trovati a dover pagare prezzi differenti al cinema in base alla poltrona scelta.
1: Non mi è ancora capitato, quindi vuol dire che ho scelto dei cinema che ancora non hanno applicato queste nuove tariffe.
0: Ci sono queste possibilità, soprattutto immagino per i cinema, per i film anche che pagano per
1: la maggiore.
2: E soprattutto i multisala che, come sappiamo, insomma, cercano di fare cassa il più possibile rispetto ai piccoli cinema parrocchiali, quei pochi che ancora resistono.
0: 9:14, c'è una nuova tendenza che riguarda l'aperitivo. Di solito l'aperitivo a che ora si fa? Finisci il lavoro e vai
1: a farti un aperitivo, e infatti ti dai appuntamento con gli amici. Guarda, che ci troviamo al bar dopo il lavoro.
2: Noi finiamo alle 10, quindi l'aperitivo sale un po', diciamo così.
0: Beh, ogni tanto si può fare l'aperitivo anche prima di pranzo, eh?
2: Io ne ho fatti e mi sono sempre trovato bene, devo
0: io
2: dire.
0: Pure.
1: Come no, certo, anch'io li ho fatti.
0: Non è andata male.
2: Su di lei non dubitavamo. Assolutamente, Sala.
0: Adesso sembra che ci sia un cambio di paradigma.
2: C'è quello prima di colazione, no, perché io sono pronto a sperimentare, mi offro come cavia, ve lo dico.
0: Quello no, ormai a colazione si fanno un sacco di cose, compresi i concerti. Ci sono tanti concerti che si fanno la mattina presto, prima addirittura di andare al lavoro. Alcuni artisti hanno inventato questo stile nuovo, anche perché la mattina è un momento in cui c'è più fresco. No, si fanno dopo lo sport. Tu finisci di lavorare, magari alle 18, classico orario, vai a fare il workout. Qua storgono già le facce, no, questi due, figurati.
2: Palestra, palestra, la chiami palestra.
0: Cioè, no, perché ci sono quelli che vanno a correre magari, poi doccetta veloce e allora lì ti concedi l'aperitivo. Perché? Perché così sai di poterlo fare a cuor leggero dopo che hai fatto sport.
1: Ma scusami, vai a fare l'aperitivo quando è ora di cenare?
0: Praticamente sì, e sono ormai gli apericena, Monica, quelli che piacciono tanto a sé.
2: Però scusi, uno vuole tenersi in forma, fa le cose sane, corre eccetera, e poi si beve un Negroni. Io non sono d'accordo.
0: Tanto te lo berresti lo stesso senza aver fatto sport a quel punto.
2: Dici a quel punto.
1: Allora, lavoro, aperitivo e cena.
0: Se prima il rituale finiva intorno alle 7:30, perché iniziava alle 6, oggi finisce alle 10 di sera, perché secondo gli studi fatti e questo sondaggio inizia alle 8:30, ripeto, dopo che tu hai fatto le tue ore di lavoro, la parte sportiva, e allora ti concedi un bel aperitivo.
2: Monica Sala, niente palestra, per il resto d'accordo con questo piano, così si anticipa tutto un pochino.
1: Sì, perché tu vai in palestra.
0: Ma io chi ha mai parlato di me? Vabbè, su una cosa siamo d'accordo, viva gli aperitivi, va bene. Sugar ora su Radio Monte Carlo, ci sono i Maroon 5.

0: Sugar di Maroon 5 su Radio Monte Carlo, 9:20 minuti. Stavo pensando, Paperon dei Paperoni, alla sua abitudine di nuotare tra le monete nel suo deposito.
1: C'è chi ha nuotato in questi giorni in mezzo a 700.000 euro.
2: No,
0: veramente?
1: Sì, ragazzi, sì.
2: Sì, perché cosa è successo a Marina di Ragusa? Quelli che stavano nuotando si sono trovati circondati da banconote, però attenzione, erano tutte in cellofanate, quindi non si sono rovinate.
1: No.
2: E quindi tutti a nuotare per raccoglierli.
1: Sì, perché sono state lanciate dagli occupanti di un motoscafo rimasto in avaria. A quanto pare forse avevano paura che arrivasse la guardia costiera e trovasse questi soldi, sicuramente provento di qualcosa di illecito, e quindi se ne sono liberati buttandoli in acqua. Solo che la gente li ha visti, giustamente,
2: certo,
1: ha iniziato a prendere. È arrivata la guardia costiera, ci sono in corso adesso indagini per capire perché questi abbiano buttato 700.000 euro in mare.
0: Boom. Pensate. Di prenotazioni per Marina di Ragusa.
1: Lì.
0: Adesso hanno trovato anche un delfino che gira in Ferrari, non si capisce perché.
1: Fai te.

0: Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio, con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis, in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto.

0: Sister, questa Radio Monte Carlo. Am I the same girl? Nella costiera amalfitana, presa d'assalto dai turisti, sta spopolando un oggetto del desiderio, ovviamente, che si deve mangiare.
1: Stiamo parlando del limone ripieno di sorbetto.
0: Mi sembra di essere tornato negli anni Ottanta, perché
1: meraviglia.
0: È una cosa semplicissima, la trovi anche in altre zone d'Italia, sul lago di Garda, ma lì pare che tutti, residenti, turisti, non possano non girare con questo limone in mano con dentro il sorbetto al gusto
1: e
0: di
1: infatti
0: limone.
1: Infatti li vediamo, cioè in spiaggia, appunto lungo le strade.
0: Quindi
1: questo limone ripieno di sorbetto, un cucchiaino, usa e getta e via.
0: Che bontà infinita.
2: Ma che bontà!
0: Beh, ovviamente si parla di Conchita Mazzari.
3: Ciao ragazze.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno maestro.
3: Anche stavolta io rispondo presente, perché come al solito vi siete dimenticate di me.
0: A parte che non è vero, ma poi lei interviene sempre, Mazzari.
3: Intervengo perché voi mi costringete.
0: No,
3: il limone ripieno di sorbetto l'ho inventato io sul lago di Garda.
0: Te pareva.
3: Lo facevo già nel 1914.
1: Guardi maestro, proprio non dubitavamo.
4: Equipe calma, state buone.
0: Ma che vuole, De Luca?
4: Lentini, mi illumini. Ma chi è questo cialtrone squinternato?
0: Guardi che è il maestro Mazzari.
3: Senti carino, cialtrone sarà tuo nonno.
1: Non litigate, per favore, dai!
4: Kit Murt, il limone ripieno è nato indiscutibilmente in Campania.
0: Ah.
4: Questo Mazzari è un volgare millantatore.
3: Invece l'ho inventato io e dentro ci metto pure un ingrediente speciale,

0: faccio è il vostro enano.
1: Ma come parla questo? Non si è capito assolutamente nulla.
2: No.
1: Non ce la possiamo fare.
2: Guardi De Luca, lasci perdere, perché con Massari è una battaglia persa. No, ma chi è adesso?
3: Buongiorno, eccomi, sono qua.
4: Ma professor Barbero, cioè anche lei c'è.
3: La ringrazio per avermi interpellato. Orbene, devo correggere alcune asserzioni mendaci, del tutto prive di fondamento.
2: Ne sentiamo.
3: Il limone col sorbetto nasce infatti all'epoca dei
5: Longobardi.
3: Bravissimi, ecco. Infatti le prime limonaie del nord Italia sono un'idea di Re Rodoaldo. Ora vi racconto nel dettaglio.
4: No, per carità, non abbiamo tempo, dai.
1: Ma chi è quest'altro squinternato?
2: Sono tutti pazzi.
1: Qui sono tutti matti. Datemi un lanciafiamme che faccio piazza pulita.
4: Ma cosa dice De Luca?
3: La ringrazio, lei è gentilissimo, ma penso che per il mio bene sia giusto allontanarsi. Taxi, mettete dei limoni nei vostri cannoni.
2: Ma no, Barbero, cosa dice?
0: Mi raccomando, non dimenticate mai il disastro.
1: Io mi arrendo, non ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare.
4: Guarda, ci arrendiamo anche noi dopo questi.
6: Comunque non ho capito chi l'ha inventato sto sorbetto alla fine.
2: Neanche io. Ci scrivono che a Sorrento si fa da 50 anni nessuna novità, e avete ragione, però sono tornate di moda queste cose, sono tutti pazzi. E la limonaia va sempre di moda, la limonaia. Facciamo anche complimenti ad Andro Mercù, che oggi
4: bravo,
2: si è superato.
4: Bravo Andro.
2: Una voce dopo l'altra.
6: Oggi ha fatto una prova veramente di resistenza e forza insieme.
2: Complimenti davvero. Brisa Morena su Radio Monte Carlo, Bungaro.

0: Da sempre innamorato di questa canzone dei Kin, Summer Only We Know, su Radio Monte Carlo.
1: Sono un po' emozionata.
0: Perché? Manca
1: perché,
0: poco.
1: Perché aspetto domani e quindi l'emozione sale sempre di più.
0: Manca poco, i saluti, domani ci sarà l'ultima puntata, poi per un mesetto non ci sentiremo, ma state tranquilli tutti che ci scrivete, un mese come faremo? Tranquilli, il giorno dopo già vi sarete dimenticati di noi, come succede sempre, quindi ci sentiremo il primo di settembre.
1: Ma non è vero, vanno ad ascoltare anche le repliche i nostri ascoltatori.
0: In effetti, ma c'è tempo, domani saremo qua, soprattutto voi sarete protagonisti, oltre che la nostra musica con le canzoni più belle delle estati passate, tutti i vostri messaggi e i saluti, come quando appunto finisce qualcosa ci si saluta sapendo che ci si ritrova dopo un po'.
1: Quindi il 342-4141-762 domani sarà ancora più importante.
0: Tra poco invece le ricerche del campus.
2: Scopri il mondo di RadioMonteCarlo.net. Ascolta la diretta e le oltre 20 web radio. Guarda Radio Monte Carlo TV e le video interviste ai nostri ospiti. E poi le news più esclusive, le nostre playlist e gli eventi più glamour dal Principato di Monaco. Vivi l'estate insieme a noi. Entra anche tu nel mondo di RadioMonteCarlo.net.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su McDonald's.it.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
3: possibile. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Album Rio 1982, questo capolavoro di Duran Duran, Save a Prayer, album bellissimo, questa canzone ancora di più.
1: Ed è stata anche molto gradita dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori che ci hanno subito scritto.
0: Mancano 10 minuti alle 10, prima di salutarci ci sono anche per questa edizione le ultime ricerche del campus della stagione.
2: E partiamo con una ricerca speranzosa che appartiene al nostro passato, il periodo Permiano. 252 milioni di anni fa, pare che in quel periodo ci fosse stato un problemino con l'ossigeno sulla Terra.
0: Aia.
2: Praticamente era finito. E quindi che successe? L'80% delle specie, sia terrestri che marine, si estinse praticamente in un botto, zacchete così, per l'effetto del surriscaldamento. A quel tempo si vede, c'erano tempeste solari, chissà che
0: ci
2: cosa.
0: Ci siamo quasi allora.
2: E infatti gli esperti dicono, attenzione, potrebbe ricapitare un domani nella storia. Per il momento stiamo al sicuro, però insomma, volevo così darvi questa ricerca così briosa e felice.
1: Incoraggiante,
2: mentre,
1: molto.
2: Mentre un'altra ricerca ci svela per quale motivo siamo irresistibilmente attratti da certi alimenti, quelli che si chiamano iperpalatabili, cioè quelli che danno un gusto al palato, come per esempio il gelato, signore e signori. Ma a chi non piace il gelato? Me ne trovate
0: a
2: uno?
0: Tutti.
2: Però pare che ci sia un gene particolare che rende questi alimenti irresistibili. Ce l'abbiamo quasi tutti, secondo me, almeno io sicuramente
0: io
2: ce l'ho, ma chi è privo di questo gene in realtà non trova nessuna soddisfazione nel gelato e quindi è meno, anche se chiaramente non può godersi questa delizia, è meno soggetto a diabete, obesità e cose del genere.
1: Impossibile, io non ne ho mai conosciuto nessuno.
0: Stai dicendo che c'è qualcuno che non ama il gelato?
2: Evidentemente sì, per ragioni genetiche. Io non l'ho mai incontrato, però qualcuno evidentemente ci sarà. Penso. Perché c'è un gene e a questo gene qualcuno manca completamente.
0: No vabbè, ma non si può integrare un gene in qualche maniera, perché
2: no, ma io al contrario vorrei toglierlo a me, vorrei non avercelo.
0: No,
2: io ragazzi sarei un figurino, sarei 70 kg.
1: Ma perché toglierti questa goduria dalla vita?
0: Infatti Andrea, lì tanto saresti uguale se non peggio, per cui lascia perdere.
2: Ma cosa vuole da me? Ma scusi, facciamo una prova prima così verifichiamo.
0: Felice di avere qualche chiletto in più perché mangi gelato, te lo dico io.
2: Anzi, ora esco da qua.
0: Bravo.
2: So quasi quasi
0: ci sta. Grazie per le ricerche del campus. Superstar Radio Monte Carlo, Darin.

0: Alan Sorrenti, ci state già mandando una marea di messaggi, ma guardate che domani siamo qua per i saluti davvero, quindi risparmiateli per domani, teniamoli.
1: Saranno tre ore incredibili di saluti, ma anche di grande musica, i pezzi dell'estate, no?
0: Proprio così, le canzoni più belle dell'estate passate, i vostri saluti e i vostri messaggi. Ci sentiamo domani per l'ultima puntata della stagione.
2: E anche chiamato il messaggio oggi, lo rimandi domani.
0: Bravo.
2: Per favore, domani vogliamo arrivare al record di messaggi.
0: Bravissimi, domani mattina dalle 7 qua con Monica Sala,
1: con Davide Lentini,
0: con Andro Mercurio.
3: Non mancate assolutamente, ciao.
0: Con Mattia Brena in regia, Fede Pogliani in redazione, Monica Tonini al centralino e con Stefano Andreoni.
2: Sicurezza e privacy, sappiamo che l'Unione Europea sta lavorando a una legge per il riconoscimento facciale delle persone. Io sono d'accordo, però voglio anche usarlo io. Quando qualcuno ti saluta e non sai chi è, deve arrivare una freccia, una scritta, dice questo è il cognato del tuo idraulico.
1: Potrebbe essere molto utile.
2: Magari.
1: Proprio l'altro giorno ho fatto una figuraccia.
0: Una bella idea. Beh, nel caso salutate tutti con ciao caro e va sempre
2: carissimo,
0: bene.
2: Ciao, che piacere.
0: Rosaria e Filippo sono pronti, noi ci sentiamo domani alle 7.
1: Domani alle 7 non mancate. Ciao.
2: Ciao.
0: Baci.
2: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con...
5: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Nelle ultime ore nuova ondata di raid degli Stati Uniti contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Decine di obiettivi e centri militari sono stati colpiti, riferisce il comando centrale degli USA. Il Pakistan conferma intanto che nonostante gli scontri i negoziati sono in corso. Pesante attacco russo nella notte in diverse città dell'Ucraina. Colpita una palazzina, ci sono almeno 6 morti, 2 sono bambine. Nel mirino di nuovo Kiev e Leopoli, dove si contano altri 2 morti. Un missile è caduto vicino Lublino, in Polonia. Il premier Tusk convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti. Violato lo spazio aereo. Migliaia di persone evacuate nella notte in Grecia a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. 8.000 persone allontanate dalla regione di Retimno. 3 vigili del fuoco ieri hanno perso la vita nella lotta contro le fiamme. Sale a 30 morti il bilancio delle vittime della serie di terremoti che ha colpito la regione di Kyushu in Giappone, secondo l'ultimo aggiornamento della premier nipponica Takaichi, mentre 10.000 persone sono ancora nei centri di accoglienza. A Palermo, blitz della finanza che ha sequestrato migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. I mezzi non erano conformi alle norme di sicurezza europee e italiane. Calcio farà una bella Italia e mi perdonerete le parole del neo CT della Nazionale Roberto Mancini nella conferenza stampa di presentazione ieri a Roma. Il primo impegno degli azzurri il 25 settembre prossimo contro il Belgio per la Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
9: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te. Conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: La sua casa discografica diceva no, non funziona, è troppo melensa, è troppo dolce. E invece aveva ragione lui, Bryan Adams, per cominciare con Heaven, due come noi stamattina. Due come noi.
1: Paradiso potrebbe essere immersi in una vasca di ghiaccio con il ventilatore, che dici Filippo?
0: No,
1: l'immagine di freschezza sì. Arriva ai nostri amici all'ascolto
0: ancora,
1: di Radio
0: ancora
1: Monte
0: di più, ancora grazie.
1: Cubetti di ghiaccio,
0: sì.
1: Brezza marina, Filippo Firli e Rosaria Renna, questi non lo so se sono riscaldanti, no, Panzerotti non va bene, Luca Onere,
0: presto,
1: perché pensi
0: dai,
1: al fritto, al... vanno sempre bene.
0: Buongiorno Ro, come stai?
1: Bene, tutto a posto, dopo caffè latte con te, dopo bonjour bonjour, tocca a noi fino alle 13, vi accompagniamo con tanta musica straordinaria, con tante cose che abbiamo voglia di condividere, con una squadra incredibile al lavoro per noi.
0: Luca Onere si trova in regia, si tratta della nostra regia, quella di Milano, Massimiliano De Santis in arte Masino DJ qui a Roma, Claudia De Rio ci fornisce tutti gli spunti, anche stamattina la responsabile contenuti di tutto quello che sentirete in onda. Non
1: sì.
0: Solo certamente, però insomma se ne occupa lei,
1: però
0: poi...
1: grazie del
0: Claudia,
1: lavoro
0: grazie
1: prezioso
0: davvero.
1: E poi Monica Tognini al centralino e voi tutti voi al 342 41 41 762. In questi giorni d'estate ci fate sentire davvero coccolati, forse perché sta per terminare la stagione 2025-2026, perlomeno la prima parte, poi si riparte il primo di settembre. Non parleremo soltanto, per fortuna c'è la nostra grande musica e quindi direi di cominciare ufficialmente.

0: testo. Tutti così dovrebbero fare, dovrebbero dire il titolo all'inizio e alla fine delle canzoni, così ci risparmiamo qualche secondo e un po' di voce. Justin Timberlake per cominciare questo nostro appuntamento di Due Come Noi su Radio Monte Carlo con Rosaria Renna e con Filippo Filli. Anche oggi vi aspettiamo tutti voi di Radio Monte Carlo sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, X, LinkedIn, e anche sul nostro magico portale dove dovete anche cliccare in vacanza su Segui la diretta, che è radiomontecarlo.net.
1: Dove oggi, tra le tante notizie che si trovano, c'è il racconto curioso di quello che viene definito il turismo genealogico, cioè tantissime persone, soprattutto i più giovani, che si mettono in viaggio alla scoperta delle proprie radici. E ho scoperto che il Veneto è una delle regioni dove si fa questo tipo di turismo, perché è la regione che ha regalato maggiori emigrati, e si calcola che gli oriundi veneti, figli degli emigrati italiani nel mondo, siano circa 5 milioni, e quindi tantissimi potenzialmente potrebbero tornare in Veneto, ma ovviamente anche in altre zone dell'Italia. Quindi va moltissimo il viaggio per ricercare il paese del proprio avo, del proprio nonno, eccetera.
0: Sai che Firli ha un cognome proprio veneto, per cui sono da quelle parti. Sarebbe curioso cercare.
1: Potresti farlo
0: di capire,
1: anche tu allora. Sì.
0: Forse papà l'ha fatto qualche anno fa, ma non ci è riuscito, nel senso che non ha trovato evidentemente la radice importante. A proposito di papà e di famiglia, di Nanetti, di ricordi personali, mi ricordo che negli anni 80, quando andavamo da Roma a Porto Civitanova nelle Marche, lo facevano in tutti, mamma e papà avevano anche loro la loro quota di musica, le cassettine registrate, te le ricordi, Rosaria? Le cassettine,
1: certo.
0: In macchina, ecco, loro, che eravamo negli anni 80, mettevano quasi sempre o Nils Daka o Carol, quelle robe lì.
1: Oppure
0: Polanka di You Are My Destiny, amavano quella musica lì, c'era il ritorno negli anni 80, degli anni 60.
1: Questo
0: gialla.
1: Lo diciamo perché oggi è il compleanno proprio del cantautore canadese Polanka, che ha scritto grandi classici della musica internazionale, quindi anche nelle radio quando si andava a fare le vacanze sicuramente risuonava molto. Una che risuona ancora oggi grazie a Stranger Things, che l'ha fatta scoprire alle nuove generazioni, invece è un'altra che festeggiamo oggi per il compleanno.
0: Sì, è una grandissima queen dell'innovazione musicale, l'abbiamo riscoperta, come diceva Rosaria, con Running Up the Hills, ma tutto il suo grande successo, quello di Kate Bush, auguri, buon compleanno da Radio Monte Carlo, partì proprio da questa meraviglia che ci continuerà a far sognare per sempre. Wuthering Heights.

0: le cose che non avete mai sentito. Never,
1: ma,
0: never gonna give
1: you up. Il coraggio di far sentire una preview, dai.
0: No,
1: mettiamone
0: no.
1: Un secondo e
0: non
1: mezzo.
0: Credo.
1: E dai, ma
0: meglio questa canzone.
1: Si divertirebbe sentendo
0: Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo.
1: È tutta colpa di Luca Orner, diciamolo così almeno.
0: Certo, sai quello che maestro è stato lui con il dito puntato.
1: Tra poco, amici.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
13: E per un giro in scooter al tramonto?
12: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Gli America con Rosaria Arena e Filippo Firli su Radio Monte Carlo Survival. A proposito di sopravvivenza, ci ha colpito molto un articolo stamattina che tratta, racconta del post vacation blues. Adesso ve lo traduco in italiano: sarebbe lo stress da rientro, che è tutto reale, che quindi si manifesta con malinconia, sonnia, fatica e tutto il resto, quando metti le chiavi nella toppa di casa e rientri a casa.
1: Però c'è un aiuto, visto che qualcuno starà dicendo: ma io ancora devo andare, quindi fatemi partire prima. Sappiate che potete fare qualcosa, possiamo fare qualcosa prima di partire per ridurre questo stress del 40%. Lasciare la casa in ordine, pulita, splendente, tutto che rifulge. Voi entrate e sembra di essere in casa di qualcun altro, perché abitualmente invece sembra che si esplosa.
0: Scusa, il nome della favola mi sfugge, qual è? Il nome
1: della favola, le case ideali,
0: no,
1: e dove trovarle.
0: Se parti devi fare la valigia, quindi con tutto il ritardo del mondo, che sicuramente tutti,
1: certo,
0: noi
1: lasci tutto così,
0: la roba in giro, no?
1: Tutto sporco, i piatti nel lavello, il letto sfatto.
0: La scienza dice che dovremmo pensarci prima, cioè trovare una casa pulita, essenziale e profumata ti fa risparmiare un sacco di energie e di stress.
1: È vero, ora non prendetevela con noi se pensate che sia una cosa banale, oppure se voi lo fate già ed eravate avanti, oppure se non avete nessuna intenzione di farlo, non lo so. Tra poco forse chiederò a Filippo Firli qual è la sua filosofia da questo punto di vista.

0: carro del sole che deve darci la sua forza, anche meno, e in questi giorni anche meno. Chariot, cantava Gavin DeGraw.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Negli ultimi 20 anni sono 453 le nuove specie e sottospecie di piante scoperte in Italia. Il dato è importante perché ci offre la conoscenza della mappa della flora spontanea italiana. Le regioni che hanno restituito il maggior numero di nuove specie sono l'Abruzzo, la Sicilia, la Toscana e la Sardegna.
0: In questi anni la mappatura della flora italiana ha fatto particolari passi avanti soprattutto nelle zone del nord Italia. Restano invece poco esplorate ampie aree nel mezzogiorno del nostro paese. Questo lavoro rappresenta un punto di riferimento per capire quanto conosciamo davvero la biodiversità vegetale italiana e dove è necessario concentrare gli sforzi futuri.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Musica di Radio Monte Carlo, ma anche la grandezza dei nostri ascoltatori, che a proposito di questo consiglio da parte della scienza, che dice che se lasciamo in ordine casa quando rientriamo lo stress da rientro dalle vacanze cala del 40%, ci stanno dando molte soddisfazioni.
1: Sì, i nostri ascoltatori commentano, qualcuno ci dice addirittura: io non faccio vacanze, problemi di questo tipo non ne ho.
0: Vabbè, questa è risolvere
1: esatto,
0: il problema.
1: Questa è la soluzione definitiva. Qualcun altro ci racconta che un metodo molto valido non è rientrare l'ultimo giorno di ferie, quindi ti prendi 2 o 3 giorni di decompressione, per cui pian pianino, una maglietta dopo l'altra, qualcosa cercherai di rimettere a posto. Il mio consiglio personale, me lo stavi chiedendo prima, no? Chiedimelo.
0: Te lo chiedo, tu che fai, Filippo? Dici.
1: Io lascio tutto com'è fino alla prossima vacanza e casomai...
0: proprio la valigia, non...
1: Trasloco direttamente
0: Francesca,
1: in un altro appartamento.
0: Invece Francesca da Bologna dice che sta rientrando tra l'altro a casa dopo essere stata al mare, lascia sempre la casa in perfetto ordine, cambia le lenzuola, anche gli asciugamani, come se dovesse ospitare qualcuno, così dice al rientro sono felice come una bambina. Vedi? Si fa. Ed effettivamente, empiricamente, ci state dicendo che hanno ragione quegli scienziati che ci dicono tutto ciò. Molti detestano il pensiero di dover fare la spesa quando si torna, perché magari torni tardi la sera e il pensiero di uscire, di dover comprare le cose, un po' ti destabilizza.
1: Ma lì scatta la coccola, no? Dai, stasera tutti al ristorante, perché, capito, è un altro dei passi per cui attutisci il trauma di essere ritornato a casa. Praticamente, cioè, ti viene chiesto di fare un turno di pulizia prima di buttarti al mare e di guidare verso il mare, cioè, non lo so, mi sembra una contraddizione.

0: La leggerezza di questo genio che ci voleva ricordare che l'importante è mostrarsi così, come si è. Che male c'è, Pino Daniele, su Radio Monte Carlo.
1: Allora, Federico, invece di brontolare, ringrazia la tua moglie che prima di partire mette proprio a lucido la casa, dice non sia mai che i ladri, dovendo arrivare, trovino da ridire sulla pulizia. Inginocchiati, ringraziala perché lo fa anche per non avere stress quando ritornerete e magari aiutala così quando finisce la vacanza siete un po' meno stressati.
0: Sempre per i ladri poi, no?
1: Può aiutare la musica di Radio Monte Carlo.

0: Guarda Valentino Di Bari che rientra sempre di giovedì al lavoro, così poi c'è il weekend di lì a poco e il rientro è più soft. Però la nostra grande musica può aiutare, in questo caso c'era Phil Collins con Su Studio nella mattinata di Due Come Noi.
1: In arrivo la De Boni con le ultime notizie di TGCom 24, prima i film nelle sale belle fresche al cinema.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: L'ora esatta con... caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
0: Buona giornata da Federica De Boni. Imponente raid delle forze armate statunitensi contro l'Iran in risposta al lancio di missili contro basi americane. I mezzi del CENTCOM hanno colpito decine di obiettivi dei guardiani della rivoluzione islamica e l'Arabia Saudita si è unita al fianco degli USA nelle azioni militari sull'Iraq. Nella notte massiccio attacco missilistico russo, almeno 6 persone uccise nell'Ucraina centrale, tra cui 2 bambine, altre 2 vittime tra Kiev e Leopoli, colpiti edifici residenziali, missile di Mosca sui cieli della Polonia, detriti nei pressi di Lublino, interviene un F-16, il Premier Tusk ha violato il nostro spazio aereo. Nuove regole per la sicurezza. Il governo accelera sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. I dati saranno conservati fino a 7 giorni. Le opposizioni insorgono, il garante chiede più tutele. Si va verso il voto di fiducia sulla DL Giustizia in aula al Senato. Il decreto va convertito in legge entro l'11 agosto, compreso il passaggio alla Camera. Emergenza incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate sull'isola di Creta, attivato il piano di accoglienza. I forti venti non consentono l'impiego di mezzi aerei, in azione solo le forze di terra. 3 vigili del fuoco ieri sono morti. Da giorni anche Spagna e Francia bruciano, la situazione è drammatica. Italia nella morsa della nuova ondata di caldo, 3 città contrassegnate oggi dal Ministero della Salute con il livello massimo di allerta per le alte temperature, sono Campobasso, Perugia e Rieti, altri 16 centri da bollino arancione e 8 giallo. Le temperature massime all'ombra si attesteranno fino a 37-38 gradi al centro nord. Calcio, iniziata la nuova era di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il progetto bis del commissario tecnico è in atto. Nella sua presentazione ha promesso: cercherò di far giocare bene la squadra, abbiamo fatto un contratto di 4 anni, spero di vincere un trofeo o 2 e di poter rimanere anche dopo. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.

0: Albi of You, i grandissimi Toto su Radio Monte Carlo. Sono le 11:07 minuti, buon giovedì, il penultimo giorno di questo programma che è appunto due come noi, perché anche noi abbiamo il finale di stagione, quindi domani ci salutiamo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito con la nostra musica, che continuerà ovviamente nel mese di agosto con altre super voci, super personalità della radio.
1: E noi torneremo il primo di settembre, saremo qui i Toto di Albi of You dopo l'appuntamento con TGK24, che ha chiuso inevitabilmente con lo sport, e quindi la notizia di questi giorni e soprattutto ieri le parole raccontate dal nuovo CT della Nazionale di Calcio, Roberto Mancini. Tante cose sono state dette, Filippo, tra cui una importante: abbiamo detto che i club di Serie A forse si sarebbero orientati più per Conte, però è arrivato un segnale importante e lo ha detto proprio Giovanni Malagò, il presidente, durante la conferenza stampa. Questa lettera, questo messaggio da parte del portiere della Nazionale Gigio Donnarumma dalla Luna di Miele, che dice che sono molto felici il gruppo azzurri.
0: Il primo segnale del gradimento netto dell'arrivo di Mancini nello spogliatoio arriva proprio da Donnarumma, che evidentemente si è fatto anche portavoce di tutti gli altri. Mancini è stato molto contento di ricevere queste parole. Presidente, esattamente quello che io e la squadra volevamo. Grazie, questo è. Poche parole che raccontano il sentimento, la percezione di questo gruppo azzurro, che evidentemente nel mazzo insomma voleva assolutamente lui, volevano Mancini.
1: Beh, Donnarumma è fedelissimo, lui è stato l'eroe, ricorderete, dei rigori nella finale di Wembley, ed è un punto fermo anche della nuova nazionale. E del resto, che fossero molto amici, che si stimassero Mancini e Donnarumma, lo abbiamo potuto toccare con mano qualche giorno fa, quando proprio qui in Puglia c'è stato il matrimonio del portierone italiano e Mancini era tra gli ospiti, diciamo lato calcio, insieme a Haaland e altri compagni di sempre di Donnarumma. Quindi perlomeno loro sono tutti coesi, sono molto felici del ritorno di Mancini. Speriamo che tra qualche mese lo siano anche tutto il resto degli italiani, quelli magari un po' più scettici.
0: Sì, però insomma Donnarumma è uno di quelli che trascina l'entusiasmo, quindi è bello che l'abbia detto, no?
1: Esatto. C'è Gaia su Radio Monte Carlo, Bossa Nostra.

0: presentati tutti quanti loro, però Mick Jagger e Joe Stone li citiamo per la band Super Heavy Miracle Worker su Radio Monte Carlo. Una specie di miracolo potrebbe essere l'Agenzia delle Entrate che ti scrive dicendo: guarda, ti devo dei soldi, clicca qui e te li do.
1: Ecco, hai detto bene, la parola miracolo, cioè non è mai successo neanche in un film della Disney che c'è l'Agenzia delle Entrate,
0: esatto,
1: ti chiamasse per darti dei soldi indietro.
0: E soprattutto con il link dove tu clicchi e automaticamente ti arrivano i soldi dopo che gli avrai dato tutti i tuoi dati. Ecco, stiamo parlando di un phishing che va molto di moda nella stagione della dichiarazione dei redditi e quindi ci fa piacere sottolinearlo per farvi stare attenti. Sappiate che non vi scriveranno mai, non ci sarà un link dove voi dovete mettere dei dati personali per avere il rimborso. Non esiste, il rimborso avviene in altri modi, quindi stanno cercando di carpire i vostri dati per darvi una sola, come si dice a Bolzano.
1: Esatto, a Bolzano soprattutto. La trappola funziona in due fasi. L'inganno è: la fase 1, ti chiedono dati come nome, cognome, codice fiscale per avere la tua fiducia. Seconda fase, colpo di grazia, ti mandano una seconda schermata, come diceva Rosaria, dove ti chiedono carta di credito, IBAN e codici di sicurezza, perché vogliono spedirti attraverso un link appunto la stringa per ricevere tu dei soldi che ti devono loro.
0: Certo, te li accreditano. Come non appena hai finito di scrivere il tuo IBAN, di sicuro ti ritrovi più ricco. Sappiate che l'Agenzia delle Entrate non utilizza link contenuti nelle email per i rimborsi, quindi anche se vogliamo disperatamente crederci, non esiste. È una truffa, è un phishing, quindi state attenti, non vi fidate. Ci sono tante persone malintenzionate lì fuori che vogliono soltanto fregare gli altri.
1: Sì, uno dei trucchi che vengono appunto in questa lista, vengono messi in questa lista, è cercare di essere sempre di utilizzare lo speed che fa garanzia sempre e comunque.

0: Quanti di voi hanno preso la chitarra e si sono ricordati di questi accordi meravigliosi che sono quelli proprio l'inizio, la base dello studio della chitarra acustica? Modern Words su Radio Monte Carlo dagli anni 90, gli Extreme.
1: Fly me to the moon. Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis. In programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Vi aspettiamo!
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Nella classe di Anita Baker in questa mattinata di luglio su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria, è la penultima puntata di Due Come Noi. Un saluto a Isa che al 342-4141-762 dice che gli abbiamo fatto comprare la musica più bella, come quella per esempio di Anita Baker, versione CD. C'è chi ha il vinile, e l'importante è che la musica sia quella doc, quella garantita, quella di gran classe di Radio Monte Carlo. Grazie, un abbraccio a te.
1: Grazie, poi anche salutiamo chi in qualche modo ci racconta di aver passato tutta la stagione con noi due, dice la vostra musica, la vostra competenza, insomma cose veramente molto belle. Grazie, abbiamo letto tutti e leggeremo tutto.
0: No,
1: non si è firmato, è firmato, però continuate così perché siete una presenza preziosa per tutti gli ascoltatori, e quest'ultima frase potremmo tatuarcela, perché
0: davvero?
1: Veramente la missione di due che fanno la radio da un po' di tempo, e che insomma sono contenti che qualcuno riceva il messaggio.
0: Siamo sempre sensibili, e quindi firmatevi, perché è bello ringraziarvi anche proprio con il nome per queste cose meravigliose che scrivete. Giuro che non parleremo dell'Odissea di Christopher Nolan, ma di un nuovo film che da ieri ha un po' scompaginato le carte in tavola, perché è arrivato anche in Italia Spider-Man Brand New Day, che fa un esordio record al box office italiano.
1: Incasso del primo giorno quasi 4 milioni di euro. Il film ha segnato un record proprio perché è l'esordio più alto nella storia di tutta l'intera saga dell'Uomo Ragno, e quindi anche per la Sony che l'ha

0: l'ha prodotto, insomma, il miglior debutto del 2006 in Italia, 2026 in Italia, e il secondo miglior debutto di sempre per un film degli Avengers, insomma, di quel tipo.
1: Ah, incredibile, complimenti anche a Tom Holland e Zendaya, che sono poi i volti che hanno promosso in giro per il mondo. Ci siamo divertiti a vedere i loro red carpet con anche gli abiti e il trucco ispirati a tutto l'universo dei ragni. E
0: ma hai visto, durante le interviste riescono ad essere imperturbabili, cioè siamo due attori e in realtà invece sono marito e moglie.
1: Sono una coppia di fatto da molti anni. Quindi più di 500.000 persone hanno scelto ieri di andare a vedere nel nostro paese Brand New Day la nuova avventura di Spider-Man. Vuol dire che ha ancora qualcosa da dire anche alle nuove generazioni, questo supereroe così amato, davvero così iconico.
0: Allora, noi ve l'abbiamo fatta sentire, lei è veramente un nuovo grande talento, Gracie Abrams, anche lei imparentata con J.J. Abrams, con il mondo del cinema. Questo è il suo nuovo singolo su Radio Monte Carlo, Gracie Abrams, Good Reason.

0: Insieme a Laura Pausini, NEC, che è in tour in giro per l'Italia, ieri sera era a Perugia su Radio Monte Carlo, ce lo siamo gustato con Sei solo tu.
1: Due come noi.
2: Domani vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour,
3: dove ascolteremo le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
4: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo domani, 31 luglio, dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata, prima delle vacanze, di Bonjour Bonjour.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: Tutto nacque da una festa universitaria. Paul McCartney, Michelle, chiese aiuto addirittura perché voleva il ritornello in francese all'insegnante di francese, ma anche alla capacità un po' drammatica di John Lennon. Due anni dopo, dal 65 al 67, vinse un Grammy Award, cioè da uno scherzo un capolavoro, no? Addirittura Mina ricantò questa canzone, Rosaria, l'abbiamo appena risentita su Radio Monte Carlo, ricevette un telegramma da Paul McCartney che le disse: oh, hai fatto la versione più bella di sempre. Lei prese il telegramma: oh, che carino.
1: Signori, quella era Mina.
0: Cioè, la tigre di Cremona,
1: sono,
0: non è che...
1: Sono i Beatles, questi sì. Sono i Beatles, e li avete trovati in questa mattinata estiva su Radio Monte Carlo, in cui ci state raccontando un po' le vostre abitudini per i viaggi e per il ritorno. Tipo Eva: mi dispiace che siano 15 anni che non vada più in vacanza, però dice che sua figlia, che va al mare con i bimbi, lascia le chiavi a un'amica che le fa trovare tutto in ordine quando torna, e mi sembra che non è l'unica. Ne parleremo ancora tra poco su Radio Monte Carlo. Questo è Jack Savoretti con What More Can I Do.

0: La musica di Craig David su Radio Monte Carlo che fa da sfondo meraviglioso a chi è in vacanza, per esempio Francesco e Claudia che ci mandano questa immagine bellissima di due sdraio su una spiaggia meravigliosa, sono a Paros e si sono portati dietro la nostra musica.
1: Pioverà, tranquilli.
0: No, sembra un sole meraviglioso.
1: Sto scherzando. Elena prima dalla Germania ci diceva che lasciava le chiavi ai vicini che al ritorno li facevano trovare tutto veramente perfetto. Sai che prima era un po' la nonna che andava un pochino prima, sistemava tutto e via, magicamente ritornavi e tu dicevi ma che cosa è successo qua dentro? Hanno risistemato tutto.
0: Quando c'erano le comunità molto più unite ci si aiutava a vicenda e magari chi andava in vacanza lasciava le chiavi per innaffiare le piante, per fare qualcosa. Bella questa cosa, dovremmo rispolverarla anche in questa estate 2026.

0: Radio Monte Carlo, Michael Learns to Rock, ancora buon giovedì mattina, questa era Someday.
1: Buona estate a tutti, è il momento di farci raccontare le ultime di questa giornata insieme da TGCom 24.
2: L'ora esatta con... caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Raffica di missili russi sull'Ucraina. Il bilancio è di almeno 8 vittime, tra loro anche 3 bambini. Diverse le città sotto il fuoco, colpiti edifici residenziali e fabbriche di droni. Un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo della Polonia e caduto in un'area disabitata di Lublino. Il presidente del Consiglio europeo Costa: l'aggressione di Mosca è una minaccia per l'Europa. Il comando centrale degli USA ha completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. Gli Stati Uniti avevano iniziato i raid alle 2 del mattino, ora italiana, anche l'Arabia Saudita al fianco degli americani. I Pasdaran avvertono: risponderemo in maniera netta contro i paesi che aiutano Washington. Decine di incendi hanno colpito aree agricole e boschive della Grecia nelle ultime 24 ore, mentre i forti venti continuano a rendere estremamente difficili le operazioni di spegnimento. Fiamme fuori controllo nella parte meridionale dell'isola di Creta. Il fuoco si è propagato rapidamente verso centri abitati e località turistiche. Oggi i funerali di 2 dei 3 pompieri morti ieri. Operazione antiterrorismo a Salerno. In manette un 25enne italiano accusato di apologia del fascismo e del nazismo e terrorismo. Avrebbe fatto anche propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici, sul proprio smartphone, manuali per la costruzione di armi. Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti e ha mandato un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Il Papa lo ha confidato in queste ore durante una intervista ad una emittente americana. Si apre un nuovo corso per la nazionale di calcio con il ritorno in panchina della CT. Roberto Mancini: riporterò l'Italia dove merita, ha detto durante la presentazione ufficiale. I giocatori bravi ci sono. Primo impegno il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Numero qua di Too Young to Die. Dopo le ultime notizie, le 12 e 5 minuti, Rosaria Arena, Filippo Firli, Luca Onere in regia in quel di Milano. Questo è il nostro team che vi accompagna ancora per questa oretta di due. Come noi siamo alla penultima puntata dell'episodio della finale di stagione.
1: E ma ripartiremo il primo settembre più carichi, certo, più riposati che mai.
0: Esatto. Senti, volevo fare un saluto, se sei d'accordo, a Claudio Di Lodi, che è appena diventato il nostro testimonial ufficiale dell'ultima ora dell'applicazione, che ha scaricato, ha fatto il download gratis e ci ha detto, e ci ringrazia molto perché le sue orecchie godono molto del fatto che la musica di Radio Monte Carlo sia anche sotto il casco nei suoi spostamenti. Grazie Claudio Di Lodi, il nostro testimonial all'applicazione di stamattina.
1: Per un attimo avevo pensato che era Claudio Di Leo, invece è Claudio Di Lodi, va bene, vabbè, sappi da scenetta in questa mattinata estiva con Filippo e Rosaria. Un po' di Hollywood tra noi, dal pancione di Natalie Wood che aspetta il terzo figlio e che l'ha postato sui propri social, al
0: Natalie
1: social.
0: Portman.
1: Ma Natalie Portman, scusa.
0: No, figurati, no, no, semplicemente perché sennò poi figurati, no, quello che ci scrivono magari. No, quindi Natalie
1: chiedo
0: Portman.
1: Schiuma, come diceva Fiorello una volta, giusto. Natalie Portman, anche perché è ancora tra noi. E poi sull'Instagram di Radio Monte Carlo c'è la notizia di Dakota Johnson con capelli biondo platino, la famosa protagonista delle 50 sfumature.
0: Non sai che non ce la vedo? Boh. Dakota Johnson bionda
1: Poi soprattutto nei panni di Marilyn Monroe in questo cortometraggio Flash Impact con la regia di Maggie Gyllenhaal, che sarà presentato a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia per celebrare il centenario della nascita di Marilyn.
0: Noi vi abbiamo dato tutte queste primizie, queste preview, queste anteprime, no? Sfogliando si dice, ma perché questa si deve fare Mora bionda quando è talmente bella così come Mora, che non sai, quando c'è troppo stacco. Tu ti sei mai fatta Mora? Ti sei mai vista Mora?
1: Sì, sono stata Mora, rossa, bionda,
0: rossa,
1: di tutti i colori. Anche Beyoncé ha molto giocato con la sua apparenza e a sorpresa ci regala questo nuovo singolo su Radio Monte Carlo, si chiama Morning Dew.

0: Mezzogiorno e 15 su Radio Monte Carlo, buona estate a tutti quanti voi che ci ascoltate. C'era La nostra vita di Eros Ramazzotti. Certo, la vita di Andrea Bocelli si divide tra concerti in giro per il mondo e il jet set internazionale, che da qualche anno invita anche in una delle dimore della famiglia, Forte dei Marmi, Villa Alpebella, per questa serata davvero con grandi protagonisti di Hollywood e dintorni, ma anche grande solidarietà a Forte dei Marmi.
1: 600 ospiti in questa Celebrity Adventures Italy, Notte Toscane, 600 ospiti VIP, tra i tanti possiamo dirvi Orlando Bloom, il grande Orlando Bloom, che sapevamo anche in passaggio di passaggio in Italia, e la Tata, ve la ricordate, la meravigliosa Franz Drescher, che ha fatto divertire tantissimo, e poi tutta la sua famiglia, la famiglia di
0: Andrea Bocelli,
1: Andrea
0: tra
1: Bocelli
0: cui Matteo,
1: al
0: ovviamente.
1: Completo, Matteo, Virginia e anche Amos. L'evento ha avuto un successo meraviglioso, hanno raccolto qualcosa come 2,5 milioni quasi di euro tra aste e premi umanitari, e quindi insomma quando hanno intonato Con te partirò, stava all'interno della villa e c'è stata una meravigliosa ovazione per lui.
0: Chissà se ha partecipato anche Gregory Porter tra gli invitati insieme a Dolph Lundgren, sì, quello di Ti spiezzo in due. Allora, Andrea canta e suona, ci dicono, Veronica dirige sua moglie, i figli si muovono a seconda di quello che vogliono esprimere, a seconda del loro carattere, e le star non sono più ospiti d'onore ma amici invitati a trascorrere qualche giorno e poi una serata speciale insieme. In realtà ha accompagnato il maestro Bocelli, Gregory Porter, al pianoforte in My Way davanti agli ospiti, e credo che siano momenti in cui
1: indimenticabili.
0: Uno può dire io c'ero, chi c'era, ovviamente.
1: Esatto, ed è anche giusto che insomma tutti gli ospiti abbiano in qualche modo insomma si siano aperti il cuore, non solo il cuore, per donare grazie al successo stellare della fondazione. Tra aste e premi umanitari hanno veramente donato moltissimo.
0: Sì, e poi Orlando Bloom ha ringraziato, lui è da anni ambasciatore UNICEF, ha parlato dei bambini che ha incontrato nelle comunità segnate da conflitti, sfollamento, povertà, del lavoro dei medici volontari, degli operatori umanitari. C'è tanto da fare ed è sempre importante che una serata così importante, clamorosamente glamour, possa aiutare chi sta meno bene.
1: E Forte dei Marmi lo diventa sempre di più, grande Toscana. Adesso Eurythmics su Radio Monte Carlo.

0: Grazie per tutti i vostri messaggi al 342-4141-762. Cesare Francesca dalla provincia di Pavia, la Cri che è entusiasta della nuova di Beyoncé, Lello che sta aspettando l'inedito Robin Hood di Hugh Jackman sul grande schermo. Per tutti voi c'erano gli Eurythmics di You Have Placed a Chill in My Heart.
1: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, portabici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45. Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Indimenticabile video anche con la partecipazione, fu il suo primo ruolo cinematografico. Direte, qualcuno di voi dirà, certo, il papà era Steven Tyler, il re era Liv Tyler, che comunque aveva già avuto buoni riscontri pubblicitari nel video di questa Crazy su Radio Monte Carlo con Rosaria Arena e con Filippo Firli. Prima di Andrea Munari, noi vi portiamo fino a Luna.
1: Eccoci, io volevo salutare e ringraziare quelli che hanno ideato questa serata divertente che domenica sera, il 2 di agosto, mi vedrà protagonista, e sono molto felice, nel centro di Bellaria Igea Marina, dove, caro Filippo, tieniti forte, lo stesso patron che hai ideato, che si chiama Paolo Teti, che è uno scoperto, un vulcano di idee che abbraccio e ringrazio. Sai che lui ha ideato il babbo più bello d'Italia, Miss Nonna, Miss Suocera, la super coppia italiana.
0: Che fanno sempre il pienone comunque, ovunque si facciano, ovunque si disputino questi concorsi, no? E queste competizioni fanno molto, peraltro, anche estate, soprattutto estate. Questa Miss Mamma Italiana, che nella finale presenterai proprio tu, cioè tu decreterai insieme a Paolo.
1: Sì, sì.
0: Insieme a Paolo Teti, proprio la vincitrice.
1: Pensa che la 33esima edizione di questa finale nazionale, a venerdì e sabato poi ci saranno le semifinali a Bellaria Igea Marina, dà spazio all'eleganza, alla solarità, all'importanza di questa figura, di questa mamma impegnata anche nel sociale e nel lavoro, e quindi penso che sarà una bellissima serata per divertirci, per stare insieme. Ci sarà anche ospite Emanuela Aureli, che personalmente trovo una delle più brave, davvero imitatrici,
0: troppo
1: comiche,
0: divertente, sì.
1: Italiane davvero, ed è una serata anche in sostegno di una onlus che si chiama Ariane Endometriosi, quindi sono molto felice che abbiano pensato a me, li ringrazio anche la Fondazione Verde Blu, il presidente Paolo Borghesi, e quindi domenica sera, in questa prima domenica di agosto, in centro a Bellaria Igea Marina, spero che siate in tantissimi, venitemi ad abbracciare, a salutare, perché mi fa molto piacere per Miss Mamma Italiana.
0: È bello perché si valorizza il ruolo della donna e della mamma, cioè valutando non solo la bellezza estetica, c'è anche quello certamente, ma anche la simpatia, la personalità e l'abilità. Sarà molto divertente poi a settembre magari, o no, attraverso i tuoi social, ci racconti tutto.
1: Ma se vuoi ti faccio una videochiamata in diretta proprio domenica sera.
0: Sarebbe bellissimo, grazie.
1: Va bene, quindi se siete da quelle parti mi fa molto piacere, venitemi a trovare in centro, in piazza, a Bellaria Igea Marina. Questa è Ray, Where is my husband?

0: Elis con Silo Lil Star su Radio Monte Carlo. Giovedì mattina sono le 12:40 minuti. Rosaria è in quella della sua meravigliosa Puglia. Io sono qui nella capitale dove, sai, ieri magari potevo anche sbattere il gomito con Jennifer Lopez, eh? Che ne sai?
1: Me l'hanno detto che nella capitale è stata avvistata la splendida Jennifer, tra l'altro era con i suoi due figli gemelli, mi fa un po' impressione, io li ho lasciati bambini.
0: Sono alti già 2,5 metri, ma com'è possibile tutto questo?
1: Hanno 18 anni, Emma e Maximilian, che ha avuto dal matrimonio con l'artista, il cantante Mark Anthony. Sai che io pensavo che lì si fosse sistemata, che fosse un po' tornata a casa, avesse trovato qualcuno che la capiva veramente fino in fondo, e invece niente?
0: Ti metti con Ben Affleck e vuoi capire le cose della vita, cioè adesso veramente me lo stai dicendo sul serio?
1: Beh,
0: dai, c'ha cioè, un curriculum abbastanza dal punto di vista sentimentale, Ben Affleck non esattamente a fuoco, no? Comunque questo è quello che raccontano, quindi magari sarà tutto il contrario.
1: Dunque, in serata aveva questo vestitino corto, bianco, profilato di verde, bandana in testa, occhiali da sole che facevano provincia, e ha visitato i monumenti più iconici, al Colosseo, la scalinata di Trinità dei Monti, Fontana di Trevi, e non poteva mancare il classico gelato.
0: Gelato che ha preso da Il Lavatore, in letteralmente ringraziamo
1: in via del Lavatore, del Lavatore da Romeo.
0: Esattamente, da Romeo, una gelateria molto molto famosa, pare che abbia davvero gradito. Soprattutto guardando le immagini, anche ieri sera da Studio Aperto mi è capitato di vedere appunto queste immagini rubate, uno si chiede: ma davvero Jennifer Lopez va in giro così con i figli e non c'è nessuno che la controlli, non so, il cordolo di guardie del corpo? E invece evidentemente chissà come erano mimetizzati, stavano sui palazzi, non lo so, questi scenari hollywoodiani pazzeschi, no?
1: O probabilmente lei si fida di noi italiani, brava gente, e crede che sia al sicuro. Beh, speriamo che le abbiamo dato questa impressione. La vedremo in un film in uscita di Robert Zemeckis. Nel frattempo su Radio Monte Carlo, Alana Mael.

0: In a little boy smile, Lana Miles su Radio Monte Carlo. Qualcuno mi dice, proprio riferito a me, le guardie del corpo di Jennifer Lopez erano tre, vestiti normalmente come turisti, ma li riconoscevamo perché erano grandi, ben piazzati a pochi metri. Altri due erano a distanza di qualche metro. Porca miseria, che occhio, complimenti.
1: Due come noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
12: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
13: Tutto è possibile.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family?
19: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 31% a 1,29 euro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Bellezza di Changes, canzone manifesto di David Bowie, che arriva intatta nonostante sia del 1972.
1: Sai
0: in questo
1: chi era
0: 30
1: il,
0: luglio
1: il sax alla
0: 2026.
1: Fine? Lui. Chi cantava il sax alla fine? Pure quello.
0: Pure, pure David
1: tutte.
0: Bowie, pure anche questo, signori all'ascolto di Radio Monte Carlo.
1: Insomma, si parlava di cambiamenti, no? Dell'idea di fuggire dal tempo, ma si sa che è meglio cambiare che altro, perché l'alternativa è sicuramente peggio.
0: Dai cambiamenti di David Bowie a una possibilità, quella cantata da

0: 26 anni fa, sembra registrata stamattina. Bravo Lenny Kravitz per chiudere Due come noi di questo giovedì 30 di luglio con Again.
1: Domani Filippo Figli e Rosaria Arena vi attendono per l'ultima puntata di stagione di Due come noi. Mi raccomando, siateci, facciamo festa insieme. Grazie a Luca Onere in regia, anche a Masino DJ, a Claudia De Riu in redazione, a Monica Tonini al centralino.
0: Vi lasciamo in diretta dal Principato di Monaco con il nostro grande Andrea Munari con la boutique della musique. Vi aspettiamo alle 10 e adesso ultime notizie. Ciao!
1: Aspetta che mancano 5 secondi. 4, 3, 2, 1, TGCOM 24. Ciao!
0: Okay, ciao!
2: Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con...
3: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 8 le vittime, decine i feriti a causa dei pesanti bombardamenti russi nelle ultime ore sull'Ucraina. Un missile delle forze di Mosca è caduto in territorio polacco. Non ci sono notizie di vittime o danni. Il premier Tusk convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti, poi precisa: nessuna minaccia diretta. In Medio Oriente pesanti anche i raid americani su obiettivi iraniani. Dopo l'attacco delle forze di Teheran a una base statunitense in Giordania, l'Iran respinge intanto come irragionevole la proposta dell'Oman per gestire lo stretto di Hormuz con un sistema di tariffe volontarie. Il Pakistan dice: facciamo il massimo per rilanciare i negoziati. Dall'Italia ha rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale. Il provvedimento in queste ore anche l'esame delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. Cambiamo argomento: il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino al lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino Cafagna dopo gli scontri al cantiere di Chiomonte. Crescita economica moderata per l'Italia secondo l'Istat. Nel secondo trimestre 2026 PIL che aumenta dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Rispetto al 2025 sono intanto 131.000 gli occupati in più. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, dice il ministro Giorgetti. Pallavolo in chiusura con l'Italia sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti ai quarti di Nations League. Azzurri oggi non al meglio, eliminati dalla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
9: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
4: la boutique de la musique.
0: Eh sì, ci siamo, siamo a metà settimana, di metà giornata di fine luglio, giovedì 30, dalle 13 alle 14. Allora che si fa? Ci si ritrova, per chi lo desidera naturalmente, nella boutique della grande musica e anche di qualche emozione. Bentornati, anche benvenuti se è la prima volta. Dopo Rosaria Renna e Filippo Firli ci siamo noi, quelli della boutique: Marco Fullone, il music designer; Giulio Corbelli, il regista; Claudia De Riva, la prima penna; Andrea Munari, ecco qua, la voce. Tutto in diretta, tutto dal Principato di Monaco. Io sono proprio qui. Una doverosa precisazione, perché anche ieri abbiamo ricevuto qualche vostro messaggio: la boutique della musique va in onda fino a domani e poi riprenderà dal 1 settembre, mentre restano con voi per tutto agosto le voci di Radio Monte Carlo, cioè tutti noi, è sempre in diretta. Diciamo che non sarà la boutique, ma che so, se vi va un caffè oppure un aperitivo in nostra compagnia e con grande musica naturalmente, prossima settimana ci troviamo da metà pomeriggio, sempre in diretta, sempre dal Principato di Monaco. E adesso la prima di oggi è nella versione assoluta, quella di Roberta Fleck.

Killing Me Softly with His Song. Sapete perché dice mi uccide dolcemente con la sua canzone? Perché quella canzone che ascolta ad un concerto è lo specchio di ciò che sta provando in quel momento, e questo per lei è piuttosto sconvolgente. Bella anche la versione dei Fugees, ovvero con Lauryn Hill e Wycliffe Jean, il quale con l'altro membro del gruppo che si chiama Jerry Wanda firmano un altro progetto, affiancando l'illustre, grande, immenso maestro Carlos Santana, che ci mette la sua chitarra. Le voci sono di David McRae e Marvin Moorhoof e sono tutti qui oggi nella boutique della musique di Radio Monte Carlo con Maria Maria.

E Maria è quella ragazza che arriva da un quartiere difficile, come ne abbiamo anche noi. Lei ce la mette tutta e riesce a fare la differenza per costruirsi poi la sua strada. Se avete visto, conoscete il musical West Side Story, siamo praticamente lì per certi riferimenti. Storie di musica e di vita con la boutique della musique. È questo che ci piace trovare nella musica più bella di Radio Monte Carlo. Buon ascolto e buona estate a tutti, ovunque siate. Lavoro, viaggio, relax, cura anche, siamo sempre accanto a voi. Ecco la voce di Nana Cherry con un inno alla forza e alla determinazione di ogni donna, woman. You gotta be

Oldsball, Kurt Smith, sono i Tears for Fears e tra le più belle c'è ovviamente Head Over Wheels e per tutti c'è la boutique della musica. Sì, anch'io sono come voi e infatti mi chiedo, è possibile trasformare ogni suono della voce in emozione? La cantante Claire Torrey sa cosa deve fare quando entra in studio, ma non sa fino a dove dovrà arrivare. Qui a Radio Monte Carlo ogni volta che l'ascoltiamo restiamo in silenzio e forse è lo stesso anche per voi. È la firma dei Pink Floyd per il grande spettacolo nel cielo, in inglese The Great Gig in the Sky.

0: The Great Gig in the Sky è proprio un'andata e ritorno in un album superlativo, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. È il bello della forza della musica e di artisti straordinari. Ne incontriamo altri tra poco, qui in boutique. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Oh, Obi, tutto è
4: possibile. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro.
5: Ad usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved.

0: risotti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto branzino a 8,49 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Wonderful, prima Nat King Cole, poi la figlia Natalie. È stato un bel modo di rendere omaggio al suo grande papà, indimenticabile, unforgettable. Da un classico ad un altro, e chissà quante volte lo abbiamo già ascoltato, eppure qui cerchiamo di farlo come se fosse sempre la prima. E anche questo la boutique della musique, e così del resto l'ha voluta Radio Monte Carlo. Nemmeno John Paul Young può immaginare il successo che sta per arrivare quando canta per la prima volta: ovunque mi guardi intorno, in tutto ciò che vedo e in ogni suono che sento, l'amore è nell'aria.

Love is in the air, e vorremmo che fosse sempre così, invece nell'aria vola ben altro, che non possiamo proprio chiamare amore, diciamo la verità. Sono le 13:38 minuti 30 secondi, buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, con il sole, con il mare blu del Principato di Monaco, da dove vi sto parlando, in diretta naturalmente. Quando l'amore fa soffrire è una di quelle situazioni che proprio la musica riesce a raccontare, a volte in modo struggente e anche profondo. La storia di una relazione difficile tra Boy George e il batterista della sua band, Culture Club, diventa una canzone bellissima, Victims.

Slave to the Rhythm con Grace Jones. Essere schiavi del ritmo? Sì, ma anche di un sistema e soprattutto di uno sfruttamento che ci priva dei nostri diritti. La musica e il suo significato. Cerchiamo anche questo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. E la vita scorre, si cresce, a volte si cambia, ma la speranza e gli ideali di gioventù, quelli possono restare dentro di noi. Sono l'energia che serve se certe battaglie devono ricominciare oppure proseguire, e sono anche il segno che ci contraddistingue. E voi, di quale segno siete?

0: E se continuiamo ad essere fra coloro che credono e che vogliono un mondo più giusto e di libertà, allora continuiamo ad ascoltare e a cantare Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti e spero che vi siano piaciute tutte le canzoni di oggi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Do you like jazz? Do you like
3: jazz? Radio Monte Carlo, jazz, jazz.
4: Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
6: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo, jazz. Jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: La boutique di oggi vi ringrazia, è stato bellissimo stare insieme, grazie anche per i messaggi che ci raccontano qualcosa di voi. Se vi fa piacere tornare domani, riapriamo alle 13 e ci saremo tutti ad accogliervi: Claudio De Rio che scrive di musica, Marco Fullone che sceglie le canzoni, Giulio Corbelli che ci mostra proprio la retta via in regia, licenza poetica. Il pomeriggio di Radio Monte Carlo si chiama Happy Together con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo, prima c'è l'attualità con le breaking news di TGCom 24, ciao a tutti dal Principato di Monaco e Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'ora esatta con...
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
8: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Nel suo intervento in occasione della cerimonia del ventaglio che si è svolta al Quirinale, il presidente Mattarella ha definito inammissibile quanto accaduto sabato in Val di Susa, cantiere dell'alta velocità, teatro di scontri tra notave e forze dell'ordine. Secondo il capo dello Stato, non è accettabile alcuna esitazione nel condannare simili comportamenti. Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale, il provvedimento anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato. Intanto l'Unione Europea ricorda che il riconoscimento facciale è vietato dal regolamento sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Sono almeno 8 le vittime e decine i feriti a causa dei bombardamenti russi nelle ultime ore sull'Ucraina. Un missile è caduto in territorio polacco. Non ci sono notizie di vittime o danni, secondo il premier Tusk che convoca il suo entourage. Riguarda oltre 592.000 dipendenti. Il contratto sottoscritto per il settore della sanità prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Pone anche paletti e indicazioni specifiche per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dopo Francia, Spagna, anche la Grecia alle prese con l'emergenza incendi. Sono 8.000 le persone evacuate dall'isola di Creta a causa dei roghi che continuano a imperversare, alimentati anche dai forti venti. A Milano disagi e ritardi per i treni a causa dell'incendio alla stazione di Porta Garibaldi. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini alla conferenza stampa di presentazione si scusa per il brusco stop alla nazionale 3 anni fa e promette di far giocare bene gli azzurri. Il direttore tecnico Ranieri afferma saranno cruciali i settori giovanili. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.

If I Ain't Got You con Alicia Keys. Siete su Radio Monte Carlo, le 14:06. Un saluto anche a Andrea Munari per la sua bellissima boutique della musique. Noi siamo pronti per cominciare.

0: cominciare con il penultimo appuntamento di questa stagione con Happy Together. Buon pomeriggio Isabella e Leodori.
1: Buon pomeriggio a Claudio Di Leo da Roma.
0: Buon pomeriggio anche
1: a Giulio.
0: C'è Giulio Corbelli in regia, c'è il DJ Masino qui a Roma, c'è Teresa Foglia al centralino, c'è Claudia De Riu in redazione che ci ha dato un bel po' di materiale.
1: Vero?
0: Per poter stare con voi nelle prossime due ore. E poi sapete bene, in questa community di Happy Together ci siete anche voi al 342 41 41 762. Isa, cosa si prova a essere a un giorno dalle vacanze?
1: Sai che non lo so. Me le dovrei godere un pochino di più queste ore, perché
0: sì,
1: sai, la partenza, un mese di stop, il mare, il sole, le persone care che rivedrò, eccetera. Ma io penso sempre a quei 38 gradi che sono là, che mi aspettano, che mi preoccupano un pochino. Ma guarda come sono messa veramente male.
0: Un pochino,
1: è una brutta vecchiaia, ma aspetta.
0: Rilassarti.
1: Mi devo rilassare, veramente.
0: Sì, ti devi
1: ragione.
0: Rilassare, quindi il tuo mare, ecco, i tuoi gatti, la tua famiglia, per un mese ti stacca proprio il cervello da tutto. Facciamo
1: bravo,
0: così.
1: Bravo, bravo. Okay. Vedi, lui mi motiva. Ecco, qui mandami i miei messaggini tutti i giorni motivazionali, ti prego, ti aspetto.
0: Non ti preoccupare.
1: Somber con Potential su Radio Monte Carlo.

0: Che personaggio incredibile lei, mi piace tantissimo. Pink con A Million Dreams, credere nei propri sogni anche quando sembrano impossibili, un po' quello che facevamo noi da piccoli. Chi voleva fare il calciatore, chi l'astronauta, chi la ballerina alla scala. Ma da piccoli non avevamo solamente dei sogni che sembravano impossibili, ma anche cose che odiavamo.
1: Ma sì.
0: E ora come si è messi con le cose che da piccoli odiavamo? Ad esempio io...
2: Come si cambia per non morire? Ti potrei rispondere così, guarda. Perché
0: io ad esempio da piccolo odiavo la mozzarella sulla pizza. E no. Adesso ho risolto... Sì, perché mi stavo strozzando quando avevo 5 anni, quindi non l'ho più mangiata. Ma questo shock l'ho superato 2-3 anni fa, Non nemmeno troppo. Sì.
2: Ci è voluto un po' di tempo.
0: Questa è una delle tante cose che potevamo odiare da piccoli, Isa.
2: Ma per esempio il riposino pomeridiano, soprattutto in estate. Ecco, dopo mangiare, le ore più calde, si va tutti a dormire, si riposa. Io me lo ricordo quando ero piccola, mamma mi diceva devi stare zitta buona, chiudeva tutte le imposte e noi che volevamo soltanto andare a giocare non potevamo farlo. Ora daremmo anche non so cosa, forse
0: esatto, per
2: l'anima per poter riposare ogni pomeriggio almeno un paio d'ore, vero?
0: Sei svenuta un paio d'ore. Il nappino, come si dice oggi, è un quarto d'ora, 20 minuti.
2: Dicono 20 minuti, sennò poi dopo, insomma, quando ci si alza non sappiamo più chi siamo e dove siamo,
0: no?
2: Soprattutto. Però insomma noi dovevamo stare 2 ore, fino a che non arrivavano le 5, insomma il tempo era più clemente, potevamo uscire.

0: una delle canzoni più belle della musica leggera italiana. Giudizi universali, Samuele Bersani su Radio Monte Carlo. Parliamo delle cose che odiavamo fare da piccoli, invece da grandi ci piacciono assai. Quali sono secondo voi? Aspettiamo i vostri messaggi al 342 4141 762. Happy together.
1: Fly me to the moon. Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Fly and Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis. In programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo. Grazie.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Good Care of My Heart alle 14:29, Happy Together fino alle 16, penultimo appuntamento prima delle ferie che riguardano in parte solamente Isa, perché io poi comunque ad agosto ci sarò un po' di giorni.
1: Sei uno stacanovista, te l'ho sempre detto, guarda, veramente.
0: Qualcuno deve tenere compagnia ai nostri amici, scusa.
1: Ma infatti i nostri ascoltatori, voi amici che ci seguite, non sarete mai mai soli, perché avremo tutti i programmi in diretta per tutto il mese di agosto, dalla mattina alla sera, quindi state belli tranquilli che avrete una buona compagnia come sempre. Nel frattempo però, a proposito di cose che non ci piaceva fare da piccoli, vi ricordate quando mamma e papà vi dicevano devi finire tutto quello che c'è nel piatto? E noi, non lo voglio, io voglio. E in realtà adesso mangeremmo anche il piatto.
0: Io mangiavo tutto.
1: Tu mangiavi tutto, vedi? Sì. Sei sempre controcorrente, non si capisce.
0: Era un bravo bambino.
1: Ma a questo proposito salutiamo Mario Dannola che dice: io per esempio detestavo da piccolo pasta e patate, pasta e fagioli, le verdure. Adesso le mangerei solo quelle.
0: Esatto.
1: Sì, perché poi cambiano anche i gusti, ovviamente.
0: Ovvio. E Nicola da Potenza, anche lui mangiare il gorgonzola. L'avete ripresa un po' dal punto di vista gastronomico, ma un po' è stata la colpa mia perché ho parlato della mozzarella sulla pizza.
1: È colpa
0: anche
1: tua sempre.
0: Ci sono tanti così. Ma non è un problema, non ci sono, con tre donne dentro casa sono abituato a prendermi la colpa sempre, quindi ci sono anche altre cose che magari non sopportavamo da piccoli e che
1: restare
0: adesso invece...
1: a casa il sabato sera, per dire, ma quello anche da giovani, finché, insomma, sì, fino a qualche annetto fa pure noi, no? Caspita, stasera è sabato, non abbiamo niente da fare, adesso siamo così felici quando ci disdicono un appuntamento all'ultimo momento, no?
0: Sì.
1: Ah sì, pazienza, me ne sto a casa con la copertina sulle gambe a guardarsi un bel film in televisione. Ma sai che bello, mangiarsi una pizza magari.
0: Senti, invece ricevere tazze o candele in regalo?
1: Adesso mi piace, prima no.
0: Sì.
1: Ma ricevere la busta con i soldi? Che, no, da piccoli volevamo giocattoli, no? Che ci faccio con i soldi? Adesso, ben vengano.
0: Ben vengano, anzi, se volete siamo qui, eh.

0: Smith con Cole Kids su Radio Monte Carlo. Questa cosa del sonnellino pomeridiano ha risvegliato i ricordi di molti di voi amici a casa, perché sì, era veramente un tormento. Tu eri piccolo, eri pieno di adrenalina, volevi andare a giocare, anche se faceva caldissimo, c'erano 40 gradi, però volevi assolutamente uscire. E papà e mamma dicevano: no, guai a te, se ti muovi dal letto devi assolutamente dormire. Non passavano
1: prima
0: mai
1: delle 5, quelle non
0: terribile,
1: si
0: terribile, terribile. Sì, ma sì, adesso, sì, ecco, voglio chiedere ai genitori: ma li fate dormire i ragazzi, i ragazzini,
1: no,
0: adesso? Non
1: no,
0: dormono più il pomeriggio?
1: No.
0: Mannaggia,
1: no,
0: ma perché?
1: I miei hanno smesso presto. Mi dispiace, perché quel momento in cui loro dormivano potevo
0: appoggiarmi
1: anch'io.
0: Un po' di pace, esatto, soprattutto al mare, sai, dopo pranzo, no? Un po' di calma. No, urlano continuamente anche dopo il pranzo.
1: Saluto anche a Sandra da Bologna, che non sopportava i tagli alla maschietto da piccola. E adesso invece gli è rimasto questa idiosincrasia, si è fatta crescere

0: Ne abbiamo abbastanza, grazie, di raggi di sole. Un raggio di sole, giovanotti, su Radio Monte Carlo. Ma sapete che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Nick the Night Flying Friends for Alassio, 17-18 agosto, due giorni di grandissima musica. E il 18 agosto all'Auditorium del Parco San Rocco c'è il grandissimo Alberto Fortis.
1: Assolutamente imperdibile, quindi il primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrà i biglietti per assistere al concerto appunto di Alberto Fortis, in programma, ricordiamo ancora, martedì 18 agosto presso l'Auditorium del Parco San Rocco ad Alassio, in provincia di Savona. 342 41 41762, aspettiamo il vostro messaggio vocale.
2: Domani vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour,
3: dove ascolteremo le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
4: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo domani 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
5: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
13: La spesa intelligente!
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
17: Con Max Giusti.
16: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
17: Stasera 18.45, Canale 5.
16: Il muro dà, il muro prende.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: The Joker con Steve Miller Band. Siete su Radio Monte Carlo, regaliamo i biglietti per assistere al concerto di Alberto Fortis in programma martedì 18 agosto presso l'auditorium del Parco San Rocco ad Alassio in provincia di Savona. Chi avrà questi biglietti? Sentiamo.
1: Ciao, Massimo di Toirano, provincia di Savona, e ascolto sempre Radio Monte Carlo.
2: Bravo Massimo! Bravo Massimo, e visto che sei da quelle parti e l'evento è su due giorni, Nick the Night Fly and Friends for Alassio, puoi andare anche il 17 ad ascoltare Simona Bencini e i suoi di Rotta su Cuba, che sono gli altri amici che accompagneranno il nostro Nick the Night Fly in questa due giorni ad Alassio. Di Rotta su Cuba, che io mi ricordo benissimo, anche fine anni 90, erano andati anche a Sanremo.
0: Esatto. A proposito di Sanremo, fa caldo, si pensa alle ferie d'agosto, tutto quello che volete, ma Sanremo si lavora. Per la prossima edizione. Stefano De Martino ha già iniziato a lavorare a uno degli aspetti più attesi di questa manifestazione, cioè la presenza di grandi ospiti provenienti dalla scena musicale mondiale, quindi si ritorna ai super ospiti internazionali, e sta pensando molto a Bruno Mars, e sarebbe una bella cosa perché noi amiamo moltissimo il talento del grande Bruno Mars, ma anche alla cantautrice britannica che sta ottenendo ultimamente un grandissimo successo. Stiamo parlando di Olivia Dean. Anche Olivia Dean ci piace veramente
2: tanto.
0: Non
2: ce la farà?
0: Dipende. Insomma. Vedremo. Insomma, sono nomi importanti, devo dire.
2: Sono nomi molto importanti. Indiscrezioni parlano di nessuna categoria giovani per il prossimo Sanremo, ma saremo a vedere. Manca ancora tanto tempo, non cominciamo adesso perché sennò non finiamo più.
0: Però io
2: più.
0: Comincerei a risentire anche
2: che
0: Olivia
2: Dean. Che fa tanto
0: Dean.
2: Bene, esatto.
0: So easy.

0: Osbourne con One of Us a chiudere la prima ora di Happy Together su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: L'ora esatta con...
5: Caldo asfissiante.
6: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il prefetto di Torino vieta il campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. È stata emessa un'ordinanza dopo gli scontri lungo l'autostrada nel cantiere di Chiomonte tra forze dell'ordine Notav, e di poco fa la notizia che il divieto di campeggio è stato esteso all'intero territorio del comune di Venaus. Dall'estero, nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Un oggetto non identificato penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Secondo Kiev si sarebbe trattato di un missile da crociera. Torniamo in Italia. Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del ventaglio per il saluto alla stampa prima della pausa estiva, ha lanciato un appello alla politica a accantonare la logica dell'emergenza in merito alla gestione dei migranti. Il pensiero del capo dello Stato anche ai numerosi giovani che si trasferiscono all'estero non per scelta ma per necessità. La Presidente del Consiglio Meloni esprime solidarietà a Carlo Nordio per la scritta con minacce recante il simbolo delle BR comparsa sul muro del quartiere Portuense a Roma. Secondo la Presidente del Consiglio, richiama le Brigate Rosse, va condannato con la massima fermezza. Torniamo all'estero. Dopo Francia e Spagna, anche la Grecia ha le prese in queste ore con l'emergenza incendi. Almeno 8.000 le persone evacuate sull'isola di Creta a causa dei roghi che continuano a imperversare, anche alimentati dai forti venti. Siamo alla scherma. In chiusura, altro oro per l'Italia, i mondiali in corso a Hong Kong. Le azzurre battono gli Stati Uniti e conquistano la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre grazie al successo per 45-29 e il 19° oro iridato nella storia del Dream Team azzurro. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco. I

0: Life for Rent con Daido su Radio Monte Carlo. Si parte, si va dove? In posti molto conosciuti, posti molto frequentati. Magari hai visto su Instagram le foto di un posto che ti piace tantissimo e ci vuoi assolutamente andare per fare altre foto da pubblicare su Instagram. Oppure stai cercando posti defilati, autentici, quelli veri, che sono rimasti come erano, dove vivere proprio delle esperienze che riguardano soltanto quel posto lì. Se ne parla tantissimo, tutti abbiamo voglia di riscoprire cose che magari ancora non conosciamo, di vivere altre realtà, ma non è così facile.
1: No, pensiamo al nostro mezzogiorno, viene presto presentato come, insomma, un problema, un'arretratezza, ma però immaginiamoci un attimo di essere in un locale, in una pizzeria che è rimasta un po' agli anni 80, con quel menù ancora plastificato, con i prezzi ancora di tanto tempo fa. Beh,
0: forse... la pizza a 5 euro, esatto. Ce ne sono ancora di posti così, dai, fateci sognare, vi prego.
1: Credo proprio di sì. Beh, quello che per noi magari molte volte è un problema, si parla dell'arretratezza del mezzogiorno d'Italia, beh, in realtà potrebbe essere trasformato a risorsa, perché poi tutte le altre località turistiche d'Italia, lo dicevamo a microfoni spenti io e Isa, beh, iniziano a somigliarsi un po' tutte, a essere un po' tutte uguali, fatto salvo le bellezze artistiche e architettoniche, che sono diverse in ogni città. Per il resto, guardandosi intorno, risulta essere un po' tutto uguale, quindi non è forse di questo essere rimasti indietro che abbiamo bisogno?
0: Sì, perché non andiamo soltanto a vedere il Colosseo, noi vogliamo vivere proprio il posto,
1: Roma,
0: l'autenticità,
1: esatto.
0: Vogliamo respirare quello che i romani respirano tutto l'anno, ecco, fare un pochino la loro vita, conoscere la loro realtà e non sedersi a un tavolo qualunque con vista Colosseo dove ti spennano,
1: esatto.
0: e mangi le stesse cose che mangeresti altrove.
1: Eh
0: no?
1: Sì, ti parlavo della mia esperienza in Toscana quest'estate, Firenze, Lucca, Pisa, posti
0: belle,
1: meravigliose, ma se io mi guardavo intorno a Firenze o a Lucca o a Pisa, quello che vedevo intorno a me erano gli stessi negozi.
0: Li chiamavano non luoghi, prima Marco G. si riferiva agli aeroporti, ai centri commerciali, adesso anche le città d'arte, ai noi, a parte i monumenti che sono diversi ma si possono vedere anche nei documentari, stanno diventando un po' dei non luoghi, siete d'accordo? Ne parliamo al 342 41 41 762, intanto c'è Bruno Mars.

0: Chivalry con Good Night Moon su Radio Monte Carlo. Si parla di turismo che dovrebbe rappresentare un'opportunità, ma a volte non riesce a rappresentare, a valorizzare l'autenticità dei territori che sono piuttosto uniformati. Abbiamo chiesto la vostra e mi fa particolarmente piacere che al 342-4141-762 arrivi il messaggio di Marco, se non sbaglio, che ci parla di Scapoli in provincia di Isernia, perché in quella regione io trovo ancora quell'autenticità che ormai si è persa un po' ovunque, che è il mio Molise.
1: È vero, il tuo bellissimo Molise. Salutiamo anche Gigi da Verona, dice: da più di un quarto di secolo vado in Grecia in vacanza, mi sono sempre spinto basso luoghi, verso luoghi forse, sempre sì, meno frequentati dal turismo di massa, fino ad arrivare a trovare il mio posto ideale in un luogo che è a 3 ore e mezza dall'aeroporto internazionale più vicino. Ha ragione, bisogna sempre allontanarsi dagli aeroporti, dai porti, quelli importanti. In questo posto trovo ancora l'autenticità. Per trovare un souvenir devo farmi mezz'ora di viaggio, ma ho tutto ciò che mi serve: mare, cibo buono, turisti locali, non potrei desiderare di più. Queste sono le vacanze che intendo anch'io, peraltro.
0: Assolutamente, ecco. Così come chi dice, ci scrive: io, mio marito, la cagnolina Betty, saliamo in una malga a 1800 metri in Trentino, e quello è un posto ancora autentico.
1: Sì, c'è il fresco autentico lì.
0: 2 anni fa e lì c'è ancora l'autenticità di quei posti meravigliosi, un po' macchiata dall'overtourism degli ultimi anni in Trentino, purtroppo. C'è Lucio Battisti, Nessun dolore.

0: Donna per amico era il 1978, Lucio Battisti su Radio Monte Carlo con Nessun Dolore.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Time in Jazz, il festival internazionale di jazz in programma dall'8 al 16 agosto a Birchidda, Sassari e in altre località del nord della Sardegna. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito da in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, portabici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Israel Kamakawi Wole con Over the Rainbow e What a Wonderful World, questo splendido medley che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Si parlava di autenticità dei posti e ci viene un po' in soccorso per spiegarci meglio il paradosso della nave di Teseo, secondo cui un oggetto i cui pezzi vengono sostituiti uno dopo l'altro perde la propria identità, un po' quello che succede ai nostri, alle nostre città turistiche, quindi
1: sì.
0: Prima parlavo di Firenze, ma di Roma eccetera.
1: Pensiamo a Venezia.
0: A Venezia anche, sostituendo alcuni luoghi chiave e cose autentiche, la città non è più la stessa.
1: Sì, perché si sta svuotando dei residenti,
0: della propria identità, un po' quello che succede ai nostri, alle nostre città turistiche, quindi
1: sì.
0: Prima parlavo di Firenze, ma di Roma eccetera.

0: Le mete meno battute dove la vita locale è ancora forte, tornare negli stessi posti invece di collezionarne sempre di nuovi. Ecco, questo è il famoso turismo lento che potrebbe aiutare un po'.
1: Insomma, ogni viaggiatore si dovrebbe interrogare anche sul proprio ruolo. I luoghi che amiamo cambiano poco alla volta e anche le nostre scelte possono contribuire a preservare o meno l'identità e l'autenticità di certi posti. Quindi,
0: anche perché i luoghi che amiamo non sono navi, no? Stanno cambiando le acque. Sì, una per una. La domanda è: cosa possiamo fare perché rimangano sempre le stesse navi?
1: Io credo che ormai non si può chiudere il recinto quando i buoi sono scappati, secondo me.

0: Grande successo per Nova Star, questa artista belga, nel 2006 con Never Back Down, ascoltata su Radio Monte Carlo. 20 anni tondi sono passati. Sono in questo momento le 15:38. Facciamo un salutino anche al piccolo Mattia. In questo momento è al mare con i nonni, come tanti bambini immagino in Italia in questo periodo. Buona giornata e buon lavoro, cara Valeria. Abbiamo fatto il salutino al tuo piccolo Mattia. Ti manca Mattia, oppure lui è felice al mare, lo sai che sta bene con i nonni, quindi insomma sei felice per lui, perché insomma, no, dopo tanto tempo.
1: Diciamo che i figli d'estate, se li abbandoni un po', li lasci un po' da parte, non ti fa male.
0: No, vero?
1: No, ma molto sinceramente lo dico, non è quello.
0: E no. Salutiamo i nonni che sono veramente preziosi quando ci sono, ovviamente.
1: Sì, diciamo che a volte un po' di libertà fa non bene, ma anzi benissimo. Fiorella Mannoia e Ivano Fossati adesso. Oh, che sarà?

0: silenzio.
1: La versione italiana di un pezzo di Chico Barche, Oh che sarà, Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Lo studio della dottoressa Joan Cory propone nuove piante capaci di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Attraverso modifiche genetiche e incroci, il suo laboratorio sta sviluppando colture con maggiori quantità di suberina, una sostanza simile al sughero che conserva il carbonio nel terreno per migliaia di anni.
3: Questa tecnologia potrebbe ridurre la CO2 nell'atmosfera in modo naturale e sostenibile, anche se presenta ancora alcune difficoltà legate alla produzione agricola e all'equilibrio tra cattura del carbonio e disponibilità di cibo.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€. E per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€. Quello piatti, delicato sulla pelle, a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
3: possibile. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La nostra danza della pioggia, questa, Rain con Madonna su Radio Monte Carlo, quella, sai, quella
1: basti.
0: Sana, quella che scende, che bagna per bene, che rinfresca.
1: Non basta la danza, nel senso che a vedere poi domani a quest'ora ci sarà il meteo di Isa.
0: Più o meno sì. Intanto oggi 30 luglio celebriamo una giornata importantissima, perché ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa a proposito degli amici, di quanto siano importanti nella nostra vita per essere felici. È la giornata mondiale dell'amicizia e quindi dobbiamo celebrarla come si deve. Sapete che è molto vicina all'amore, perché ha la stessa intensità emotiva. Certo, non c'è l'attrazione, non c'è la passione, non c'è il desiderio, ma è assolutamente importante per la nostra vita.
1: Assolutamente, come ogni relazione importante, anche l'amicizia poi può attraversare dei momenti difficili. La gelosia, l'invidia, ci può stare, vero. Non vuol dire che lì finisca l'amicizia. Bisogna riconoscerli e cercare di capirli, e soprattutto andare oltre l'invidia o la gelosia che può nascere tra due amici.
0: Ma le amicizie più solide su cosa si fondano? Su una visione comune di ciò che è essenziale, questa è la cosa più importante, ma anche un elenco di gusti condivisi, cioè le famose affinità elettive, giusto?
1: Sì, quindi, la condivisione.
0: La condivisione, ecco, avere più o meno in testa le stesse idee, ecco, più che altro.
1: Stesse
0: di come
1: idee...
0: si intende la vita anche, no?
1: Il modo di approcciarsi alla vita, così, perché non c'è bisogno di avere gli stessi gusti.
0: Allora, celebriamo come si deve questa amicizia, amici. Nel senso, stasera chiamate un amico che non sentite da tempo, un vero amico, e
1: alzate il telefono e vi fate una bella chiacchierata con un vostro amico che non sentite da tempo per celebrare questa giornata.

0: Eldebarge, Rhythm of the Night, a chiudere l'appuntamento di oggi con Happy Together. Grazie Isabella Eleodori.
1: Grazie Claudio Di Leo, ci risentiamo domani a partire dalle 14, sempre qui su Radio Monte Carlo con Happy Together, insieme a Giulio Corbelli in regia, a Claudia De Rio in redazione e Teresa Fogli al centralino. Tra poco
0: Chiara Lorenzutti, se la vi per le prossime due ore, prima però le breaking news del TGCom 24. Torniamo a stare insieme domani alle 14. Buona serata,
1: grazie,
0: ciao!
1: Buona estate, ciao! Happy Together,
2: Happy Together. Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Alla cerimonia del ventaglio che si è svolta al Quirinale, Mattarella ricorda che in una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Le parole del Presidente riferite al caso del gioielliere Roggero. Il Capo dello Stato definisce anche inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa. Cambiamo argomento, rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale. L'Unione Europea ricorda intanto che la pratica è vietata dal regolamento sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sempre rispettato le leggi, la replica di Fonte di Palazzo Chigi. Torino, il prefetto vieta il campeggio libero nel territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto dopo gli scontri NOTAV, forze dell'ordine, per lo stesso periodo di vieto anche nel territorio del comune di Venaus. Si alza la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti appoggiati dall'Arabia Saudita. Riyadh condanna i raid iraniani contro la Giordania. Pakistan comunque fiducioso nella ripresa dei colloqui di pace USA-Iran. Cambiamo argomento, anche la Grecia dopo Spagna e Francia si trova a fronteggiare l'emergenza incendi. 8.000 le persone evacuate sull'isola di Creta a causa dei roghi. Arrestati in Spagna due presunti responsabili dell'incendio a Toledo. Chiudiamo con il calcio, con la presentazione ufficiale e sancito il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il neo CT si è scusato per l'addio agli azzurri di 3 anni fa. Il direttore tecnico Ranieri dice: è necessario puntare sui giovani. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Stavo dicendo tutto il calore, no, è tutta la dolcezza di Michael Bublé con la sua Home. La parola calore la trascuriamo in questi giorni perché certamente non ne abbiamo bisogno. Questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo, benvenuti.

16:06, pomeriggio di questo giovedì 30 luglio, in diretta su Radio Monte Carlo con me, Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie per le prossime due ore. Un saluto, un grazie, un abbraccio ovviamente a Isabella Elodori e a Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 con Happy Together, e buon pomeriggio anche a Davide Ippolito in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino, tutti gli amici che sono dei nostri quest'oggi in questo penultimo giorno del mese di luglio. Come è andato? Lungo, corto? Qual è stata la percezione di questo mese? Io non lo so, poi noi siamo stati a Perugia, Umbria, Giasi, insomma un po' di movimento, per cui da un lato mi è sembrato un mese molto lungo, però agosto è alle porte, quindi siamo pronti a goderci insieme, lo faremo per la prima metà del mese, buona parte di quest'estate del 2026, quindi posso già anticipare che ci sentiremo tutte le mattine tra le 7 e le 11, quindi cominciamo insieme la giornata, subito Dua Lipa.

Si intitola Mirrors, la canzone di Justin Timberlake che ci riporta al 2013. L'abbiamo riascoltata con piacere qui nell'estate di Radio Monte Carlo che stiamo trascorrendo insieme in questo giovedì 30 di luglio. Allora, tanti gli amici in movimento, sicuramente chi deve partire, chi deve programmare, ma quanto ci appoggiamo all'intelligenza artificiale che ormai insomma si sta rivelando anche parecchio utile in alcuni aspetti della nostra vita per quanto riguarda ovviamente la scelta delle vacanze? Attenzione, perché pare che un italiano su due progetti le vacanze con l'aiuto appunto dell'intelligenza artificiale. C'è però un piccolo, come dire, un piccolo intoppo, perché di tanto in tanto accade che in realtà le strutture che poi andiamo a prenotare in realtà richiedano poi un approccio molto più analogico, quindi che ne so, gli hotel, i bed and breakfast eccetera, quindi dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Pare che il 42,3% di noi utenti italiani utilizzi con insomma disinvoltura queste intelligenza artificiale generativa, ed è un bel cambiamento delle abitudini di viaggio per una clientela sempre più esigente, informata e anche soprattutto al passo con i tempi. Però attenzione, perché ci vorrebbe un piccolo aggiornamento per rendere, come dire, interfacciabili, ecco, allo stesso tempo anche le strutture che poi andiamo a prenotare per velocizzare il tutto. Lo so, ci vogliono un po' di passi per arrivarci, però potrebbe essere una buona idea, eh? Quindi anche un po' le vacanze last minute, ogni tanto ottenere poche informazioni in maniera molto molto rapida può rivelarsi particolarmente utile.

0: Tanta grinta, tanta energia dal 1983, Rufu Chaka Khan con Ain't Nobody e questa è Radio Monte Carlo.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore. Trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi. A 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu! Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Senti che bel rumore.
1: Celli, Vasco, Rossi, questa è Radio Monte Carlo, le 16.26, devo salutare chi dice ma perché mi fate piangere alle 4 del pomeriggio? Questa canzone è sempre... Ma però non ti sei firmato o firmata al 342-41-41-762? Sappi che comunque siamo in due, perché anch'io non ti so dire perché, ma sono particolarmente sensibile a questa canzone di Vasco, che peraltro insomma ho visto in concerto più o meno un mese fa, e questo è quello che è accaduto durante il concerto, quindi tutto a posto, tutto normale. Andiamo in un luogo molto fresco, lo facciamo insieme, ed è bellissima questa cosa perché andiamo in Val di Fiemme, dove c'è un'azienda che lavora a legno, lo fa storicamente, lo fa per gli strumenti musicali, quindi davvero grande fascino, un legno che suona. Arrivano richieste da tutto il mondo per le tavole armoniche, e sono le membrane acustiche poi dei violini, dei pianoforti, delle arpe, delle chitarre a dar loro forma. Sono queste grandi aziende mondiali di strumenti e i liutai che poi conservano le tradizioni del 1500, quindi tantissimi degli strumenti in giro per il mondo sono fabbricati proprio con il legno degli abeti della Val di Fiemme. Siamo in Trentino e c'è un'azienda che opera dal, più o meno dagli anni 50, produce questi componenti per gli strumenti musicali, e dice ma perché proprio il vostro abete, che cos'ha di speciale? E si trova nel 70% degli strumenti costruiti dal liutaio Stradivari, che si trovano poi in tutto il mondo e possono suonare benissimo e magnificamente anche dopo 350 anni. È un legno incredibile e viene prodotto a quota elevata, il tipo di terreno, l'esposizione non prende tanta luce ed è una fibra pazzesca e riesce a rendersi particolarmente elastico per riprodurre al meglio poi i suoni. Quindi l'invito da parte dei liutai è provare ad ascoltare la musica con dei supporti non di plastica ma di legno, quindi tutto sommato l'armonia, la bellezza e soprattutto un ascolto molto più attento ne trarrà sicuramente beneficio. Quindi evviva il lavoro di questi grandi professionisti. Subito Natalie Imbruglia.

Si intitola Diamonds, la canzone di Rihanna che ci riporta l'estate del 2012. Questa è Radio Monte Carlo, 16:35 pomeriggio con C'est la vie. C'è un bel elogio che arriva dalla CNN, che ha speso delle belle parole nel contesto di un lungo articolo elogiando Palmarola, l'isola che non ha un centro abitato, non ha nemmeno le strade e neanche il segnale telefonico, quindi non c'è elettricità.

Città, non c'è copertura per i telefoni cellulari, non c'è un termine dei traghetti, quindi l'unico modo per raggiungere quest'isola è con una piccola imbarcazione da Ponza, quindi a 8 km di distanza, al di là del Mar Tirreno, quindi siamo molto vicini a Roma per la verità, un'isola abbastanza vicina da poter essere raggiunta in giornata, ma sufficientemente distante a fare in modo che il traffico, la folla e il costante movimento della città, quindi della capitale, siano un po' un lontano ricordo. Quindi diciamo che l'assenza di comodità è quello che attrae le persone, soprattutto anche secondo me la lontananza da tutta la tecnologia che ogni tanto ci fa molto, ma molto bene.

0: E la grinta di Cher, quelle che vorremmo avere tutti noi nel cuore di questo pomeriggio. Sappiamo che il caldo non aiuta, però insomma la musica quella sempre. If I Could Turn Back Time, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

You Two con la loro Stay Far Away So Close. Che bella, che emozione, 1993 per la precisione. 16:48, Radio Monte Carlo, parliamo di vacanze. Ogni tanto ci sono anche dei paradossi che si accompagnano al nostro modo di sentirci o vivere la vacanza. Qualcuno scrive: non torno più, no? Le famose didascalie, i post, lasciatemi qui. Che cosa emerge da tutto questo? Questo bisogno che abbiamo di fuggire, di scappare almeno per qualche giorno da una quotidianità che, lo sappiamo, diventa molto spesso tanto troppo faticosa. Qualcuno si sente meglio in vacanza, ma non è detto che poi al ritorno ci si senta bene davvero, perché magari una o due settimane non bastano a compensare tanti e troppi mesi di grande fatica. Non è un effetto particolarmente duraturo, perché se poi in vacanza il nostro cervello continua a occuparsi delle stesse scadenze, delle responsabilità, anche dei conflitti talvolta che lasciamo a casa, è ovvio che la distanza geografica non aiuta, non è una vera pausa. Il primo desiderio per tutti noi è quello di smettere poi di pensare al lavoro. Che cosa dicono gli esperti? Quelli bravi dicono che ogni tanto non necessariamente serve partire per cercare di riprenderci un po' di spazi e di ridimensionare anche il concetto di fuga, perché camminare, svolgere attività fisica, trascorrere tempo nella natura, coltivare rapporti soddisfacenti, proteggere il nostro sonno, stabilire limiti più netti alla reperibilità, questo è importante. Tutto questo può diventare una piccola forma di recupero quotidiano, quindi non sostituisce una vacanza, non risolve poi delle condizioni di lavoro difficili o conflittuali, ma evitano queste cose che tutto il nostro bisogno di riposo venga rimandato a poche settimane estive. Quindi attenzione, pensiamoci anche al momento giusto, quindi quotidianamente, no? Non serve poi partire, magari si parte meglio se riusciamo ad attuare tutto questo in anticipo. Vuoi mettere la

0: Si intitola Prayer for the Dying, la canzone di Seal. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Tra pochissimo le breaking news del TGcom 24 e a seguire Autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Dopo gli scontri e le violenze NOTAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. La Polonia accusa Mosca di aver violato il proprio spazio aereo durante i raid sull'Ucraina compiuti nella notte. Un missile ha lasciato un cratere di 10 metri a sud di Lublino. Dura condanna della NATO che avverte Mosca: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Da Mattarella richiamo alla politica: le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero, adattare le leggi ai comportamenti individuali è l'abdicazione dello Stato. Incendi fuori controllo sull'isola greca di Creta, dove le fiamme continuano a imperversare, alimentate dai forti venti che non consentono l'impiego di mezzi aerei. Circa 8.000 persone sono state evacuate. Fuoco anche a Paros e Lesbo, allerta nel Peloponneso orientale, nella zona di Atene. L'Italia chiude i mondiali di scherma di Hong Kong con un altro oro. Nel fioretto a squadre femminile, Batini, Favaretto, Errigo e Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Il medagliere è azzurro con 4 ori e altrettanti argenti. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità!
6: Parti con Cop Voce! Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi! Meno pensieri, più Cop Voce!
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra Genova Peglie e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. 8 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 viaggiando verso Taranto. Incolonnamenti per incidente anche sulla A26 per 4 km tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Alba Adriatica procedendo verso l'incrocio Otranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

James Blunt con la sua You're Beautiful, questa è Radio Monte Carlo. 7 minuti dopo le 17, pomeriggio del penultimo giorno del mese di luglio e anche della settimana, giovedì 30, con me Chiara Lorenzutti, la puntata di C'est la vie, la penultima, poi insomma vacanza, sarà vacanza per il programma, ma noi ci sentiremo ancora poi fino al 14 di agosto, tutte le mattine a partire dalle 7, quindi ci sveglieremo insieme e insieme berremo il primo caffè. Ecco, non lo berrò con Giancarlo Cattaneo, ecco, l'ennesimo caffè della giornata con lui, che è una piacevolissima abitudine, quindi insomma dovremo aspettare, ahimè, settembre. Allora, a proposito di caffè, c'è una novità che riguarda lo smaltimento delle capsule, perché dal 12 agosto pare che cambi tutto. C'è un regolamento europeo che entra in vigore, si parla di imballaggi e cambia anche il nostro modo di bere l'espresso in casa, perché smaltiremo in maniera differente poi le capsuline. Diventeranno effettivamente rifiuti differenziabili. Questo regolamento prevede che per ridurre la produzione dei rifiuti fino al 15% entro il 2040 non dovremo più buttare le capsule tra i rifiuti secchi, perché si potranno riciclare. Ogni capsula, quella in alluminio o plastica, avrà il suo bidone a seconda poi delle disposizioni dei singoli comuni, dato che alcuni prevedono di differenziare questi due materiali e altri no. E la raccolta sarà veramente molto semplice, perché non dovremo nemmeno svuotarle. Per le cialde invece non cambia niente, perché possiamo continuare a smaltirle nell'organico, visto che sono completamente compostabili. Quindi insomma delle notizie che ci fanno ben sperare. Quindi poi bisognerà attendere i comuni, perché non è che è uguale in tutta Italia, no, ci sono sempre delle direttive un po' diverse, quindi dovremo stare un pochino più attenti, ma si potranno buttare laddove i nostri comuni ci indicheranno di fare. Subito Giselle, questa è Radio Monte Carlo. Encore un dimanche qui s'achève.

Zucchero con la sua Occhi, questa è Radio Monte Carlo e noi abbiamo ancora gli occhi pieni di meraviglia per il concerto di Zucchero, insomma, che abbiamo vissuto insieme noi di Radio Monte Carlo in occasione, insomma, della penultima serata di Umbria Jazz a Perugia, quindi grande emozione, poi eravamo tutti insieme, insomma, quella bella costruzione di ricordi, no? Che ogni tanto fa bene perché ci permette di rivivere determinati tipi di emozioni e di farlo insieme, insomma, con la grande squadra di Radio Monte Carlo che rappresenta appunto Umbria Jazz. È bello, bello, grandi emozioni. Grazie anche per i vostri messaggi, saluti che arrivano al 342-41-41762, saluto chi scrive da Piove di Sacco, Padova, 40 gradi, sì che ti rispondo, ti leggo con piacere, ti rispondo anche, un abbraccio a te, non è che a Milano si stia particolarmente meglio, ma arrivano i Soul to Soul con Keep on Moving.

0: Il suono riesce a farci datare con grande precisione questo disco, fine anni 80, ma insomma loro sono riconoscibilissimi. Soul to Soul con Keep on Moving, questa è Radio Monte Carlo.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
11: Outmin del 25/3/2026.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
4: La spesa intelligente!
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

La voce è quella di Mick Hucknall, i suoi Simply Red con Something Got Me Started. Questa era di Monte Carlo, 17:28. Potrebbe essere il momento giusto per una merenda, per un bel gelato, per qualcosa di fresco vista la temperatura. Ma quando arriviamo magari sulle gelaterie, salutiamo anche quelle che ascoltano Radio Monte Carlo in questo momento, quindi vorremmo essere tutti lì con voi. Buon lavoro ragazzi. Ma tra le creme e la frutta, a quale team apparteniamo? Io, senza tema di smentita, ecco, è quello del gusto, le creme tutta la vita, ecco, per me la frutta non è neanche gelato, se proprio la devo dire. Attenzione, perché qualcuno dice: no, abbiamo preso, guarda, solo gelato la frutta, perché così limitiamo un po' i danni, no? Non è sempre la scelta migliore per la dieta, attenzione, perché rinunciare alle creme non è sempre una buona idea. Che cosa dicono i nutrizionisti? Che è un errore di tanto in tanto pensare che un sorbetto, un ghiacciolo o un gelato alla frutta sia necessariamente più leggero, quindi ce lo possiamo concedere con più facilità nei giorni quelli un po' di magra, perché c'è tanto zucchero, quindi è un po', diciamo, l'impatto glicemico diventa più rapido perché sono quasi esclusivamente a base di zucchero, così dicono i nutrizionisti, quindi non sono i migliori in assoluto, la coppetta al limone o quant'altro. Ovviamente ci sono anche i diversi distinguo tra quelli che sono 100% artigianali con frutta fresca e pochi o zero zuccheri aggiunti, quelli industriali ovviamente hanno dei rapporti un po' diversi. Ma qual è il gelato migliore dal punto di vista nutrizionale? A dispetto di quanto possiamo credere o immaginare, lo sono i gelati alla crema per la loro stessa composizione nutrizionale. Perché? Perché agevolano il corretto metabolismo degli zuccheri, contengono grassi, proteine che rallentano l'assorbimento degli zuccheri, donando quella maggior sensazione di sazietà, pur essendo più calorici, attenzione. Quindi qual è la scelta ideale? Abbinare un gusto crema con la frutta è perfetto. Ecco, io da piccola mangiavo sempre cioccolato e limone, questo abbinamento infelice che però mi piaceva tanto. Avevo ragione io.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Si intitola Breathing, la canzone di Ariana Grande. Questa è Radio Monte Carlo. Stavo leggendo con piacere la storia di questa signora, una giovanissima pensionata inglese che ha deciso di non voler accumulare altro denaro per il futuro e quindi insomma non si preoccupa più dei figli, perché ha detto insomma sono grandi, stanno costruendo la loro di carriera, dicendo ho intenzione di usare questi soldi per costruire dei ricordi. E mi sembra un'espressione bellissima, e mi sono detto ho lavorato duramente per guadagnarli quei soldi, quindi dovrei anche godermeli, quindi facciamo attenzione, perché di tanto in tanto magari ciò che accumuliamo potrebbe durare non tanto quanto la nostra, come dire, la nostra prontezza, la nostra capacità di goderci di quei soldi, no? Quindi l'energia ancora per andare in giro. Pensiamoci molto attentamente.

0: Fatta dal video poi degli Imagination, suono inconfondibile, mondo fantastico, loro che ci riporta poi alle notti, alla dance dei primi anni 80. Music and Lights, questo è il pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: Domani vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour,
2: dove ascolteremo le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo domani 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.

Come abbiamo voglia di ballare un po' questo pomeriggio qui su Radio Monte Carlo, si ballare ma senza grosso dispendio energetico perché insomma la temperatura non ce lo consente. Canzone perfetta, OJ's con la loro Love Train nel pomeriggio con C'est la Vie. A proposito di idratazione, che in questi giorni è fondamentale, non dimentichiamo neanche quelli per i nostri amici a quattro zampe, quindi per cani e gatti. Si parla anche per loro ovviamente della necessità di frutta e verdura, ogni tanto abbiamo il dubbio di dove integrare poi la loro pappa. Quali sono adatte tra frutta e verdura al loro? Perché la verdura ha un ruolo nella dieta di cani e gatti, non quello che immaginiamo noi umani, perché non funzioniamo esattamente allo stesso modo, però ogni tanto è bello e giusto darle anche a loro, alcune cotte, alcune crude, fresche, di stagione. È importante, ad esempio fanno molto bene le carote cotte, ma anche le carote crude, il finocchio, il cetriolo, la zucca cotta, il sedano, le zucchine. Attenzione perché dovrebbero assumerle frullate, questa perché vengano assimilate completamente. Che cosa evitare totalmente? Zucchine, pomodori e melanzane, le verdure più buone del mondo, a loro non fanno affatto bene, quindi ricordiamocene. Sia le mele, no all'uva, e l'uvetta per loro è assolutamente veleno, quindi idratiamoli bene, sì, ma con un po' di consapevolezza.

0: No The Richer, Kiss Me, questa è Radio Monte Carlo, ultimo disco per C'est La Vie, grazie come sempre per esserci stati anche quest'oggi, una buona estate, buone vacanze o buon lavoro a tutti voi, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana a partire dalle 16. Grazie a Davide Ippolito in regia, grazie a Federica Pogliani in redazione, a Teresa Foglia il centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattani e loro Take It Easy ad accompagnarvi fino alle 20. Prima le breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic. E tutto da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani, buona serata, ciao.
1: Ascolta le repliche di C'est La Vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ho Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
6: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Dopo gli scontri e le violenze no TAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. La Polonia accusa Mosca di aver violato il proprio spazio aereo durante i raid sull'Ucraina compiuti nella notte. Un missile ha lasciato un cratere di 10 metri a sud di Lublino. Dura condanna della NATO che avverte Mosca: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Da Mattarella richiamo alla politica: le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del Paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero, adattare le leggi ai comportamenti individuali è l'abdicazione dello Stato. Incendi fuori controllo sull'isola greca di Creta, dove le fiamme continuano a imperversare, alimentate dai forti venti che non consentono l'impiego di mezzi aerei. Circa 8.000 persone sono state evacuate. Fuoco anche a Paros e Lesbo. Allerta nel Peloponneso orientale, nella zona di Atene. L'Italia chiude i mondiali di scherma di Hong Kong con un altro oro. Nel fioretto a squadre femminile, Batini, Favaretto, Errigo e Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Il medagliere è azzurro con 4 ori e altrettanti argenti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Incolonnamenti per traffico invece sulla A10 tra Genova Pra e il bivio per la A7, sempre verso il capoluogo ligure. Sulla A14 un incidente crea 8 chilometri di coda tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 in direzione Taranto. Infine sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico si segnala traffico bloccato, sempre per incidente, all'altezza dell'incrocio Civitato Massa. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Angie Stone, Take It Easy, una buona serata a tutti voi, buon giovedì. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani con la sua ultima puntata, perché stiamo per terminare anche noi, ma adesso parte, mi sono appena morsa la lingua.
1: Ma tu hai proprio terminato
0: Take
1: già.
0: It Easy! Ah.

0: di Monte Carlo, buonasera a voi e buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, buonasera Giancarlo Cattaneo.
2: Come sta Tamara Donà?
1: Molto bene, grazie, lei?
2: Sta molto bene?
1: Sì, tutto bene, grazie.
2: Sparito il video.
1: Meglio.
2: È tornato.
1: Buonasera.
0: Buonasera in regia Davide Ippolito, che ritroviamo anche questa sera. Allora, subito lo dico.
1: Sì.
0: Prima di continuare con le presentazioni, tra poco.
1: Sì.
0: Lui è molto esaltato, Davide, perché qualche istante vi faremo ascoltare un brano che Martin Garrix pubblicò 10 anni e più fa. Rivisitato con Ed Sheeran.
1: Quindi possiamo dire che è un disco nuovo.
0: Più o meno.
1: Disco nuovo.
0: No, un disco nuovo,
1: sì,
0: un disco
1: certo,
0: nuovo però di Martin Garrix.
1: Okay.
0: Come il nostro Davide Ippolito è molto amante della dance
1: sì,
0: music.
1: Certo.
0: Cioè voglia di dance.
1: È un produttore, allora, lui, producer.
0: Poi dopo il disco che suoneremo lui andrà via, perché per lui ha fatto la giornata,
1: va bene,
0: e quindi va bene.
1: va bene così.
0: Davide Ippolito, allora, in regia Federica Pogliani, invece in redazione c'è Teresita Fogli al centralino, autrice con ufficio musica anche di una sfida che ci sarà più tardi, ma intanto se vi fa piacere raccontateci un po' questa giornata, il numero è sempre quello, il 342-4141-762, e noi la racconteremo, non la nostra che non è tanto interessante, ma vi racconteremo un po' di fatti che accadono.
1: Sì.
0: Tu devi andare, sei
1: in
0: sicuro?
1: Grecia.
0: Ma sei sicura?
1: No, non andrò, non lo so.
0: Ma non lo so, adesso capiamo un attimo com'è la situazione.
1: Se al massimo vengo in onda con te la prossima settimana.
0: No, guarda, il palinsesto non lo prevede, per cui...
1: Davvero?
0: Ma sei in vacanza, stai a casa,
1: va
0: no?
1: bene, ma in effetti perché no? Effetti. Dai, qualche giorno di vacanza, insomma, serve anche a me.
0: Un mese ti fai?
1: Un mese mi faccio, sì.

0: dire.
1: Novità su Radio Monte Carlo, Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, questo è il titolo del brano appena ascoltato.
2: Ripetilo.
1: Repeat It. Andiamo avanti fino alle 8
2: molto
1: così.
2: Carino, molto, molto carino, carino questo molto brano, carino. Uscito il 15 maggio in occasione dei 30 anni di Garrix. Però ascoltatori dicono, ma si è un po' perso il suo sound. Beh certo, c'è Ed Sheeran dentro, quindi
1: beh,
2: ci sta.
1: No, vengono sicuramente meno le sonorità di Martin Garrix, però se ha accettato questa bella collaborazione evidentemente ci ha visto lungo, no?
2: Fatto bene, anche perché... però la dimostrazione che Ed Sheeran può cantare tutto a questo punto, nel senso che è talmente bravo che si presta, no?
1: Assolutamente.
2: Ed utile.
1: Buonasera da Take It Easy, qui su Radio Monte Carlo, grazie della vostra partecipazione. Buon aperitivo dai 40 gradi qui fuori, c'è chi scrive. Però. Salutiamo Raffaele da Brindisi che ha portato il suo capo in ufficio con la moto. Questo è un bel tema.
2: Bello.
1: Molto bello. Mm. Il ritorno il capo lo ha fatto in auto con un altro collega perché forse non si è trovato bene in moto all'andata,
2: cioè,
1: o non lo so.
2: Dove porteresti il tuo capo?
1: Guarda. Lasciamo andare 342 41 41 762.
2: Sai dove lo porterai Bragatto io?
1: No,
2: ma anche te?
1: No, io
2: tutti
1: mi astengo.
2: Tutti e due insieme.
1: Dove?
2: In macchina mi farei salire sulla mia auto dietro.
1: Quindi è già finita, direttore.
2: All'idroscalo.
1: No, mamma mia.
2: Insieme a me a fare una passeggiata all'intorno, perché tu parli male, ma è molto bello.
1: Io
2: vabbè,
1: parlo
2: ma a parte
1: male.
2: Dell'idroscalo.
1: No, non è che parli male. Comunque fai una cosa, vai tu vabbè, con il nostro direttore e fammi sapere com'è. Dunque, attualità a scuola con i mezzi pubblici, è una notizia che abbiamo dato lo scorso anno, ma si rinnova.
2: Oh.
1: Quindi non è vecchia.
2: Salta
1: la notizia.
2: Salta su, si
1: in
2: chiama
1: moto, col capo.
2: Esatto. La misura regionale Emilia-Romagna che sostiene la mobilità degli studenti, appunto. Allora, i destinatari sono tutti bambini e ragazzi residenti in regione, iscritti sia alle elementari che alle medie statali, e anche gli studenti delle superiori che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale anche fuori dalla regione. Ma la cosa bella è che non è solo il treno, la metropolitana, cioè sono tanti mezzi insieme che vengono, diciamo così, regalati in questo abbonamento.
1: Oh, mi piace molto la copertura dell'intero percorso casa scuola, anche quando, appunto, come dicevi, sono necessari più titoli di viaggio. Quindi si combina un po' tutto,
2: sì.
1: Autobus, treno, aereo, se...
2: l'Emilia Romagna.
1: Ah, l'Emilia Romagna.
2: E le altre regioni?
1: Salta su. Vabbè, lì c'è stato insomma questo disegno che viene rinnovato. A noi faceva piacere sottolinearlo. Ovviamente le richieste vanno presentate online, basta informarsi. E chiaramente il tutto va con l'ISEE che è entro i 30.000 euro. Quindi è una misura che va ad aiutare chi necessita.
2: Certo, assolutamente.
1: Sì.
2: Salti su, ti porto all'idroscalo, ci vieni?
1: Guarda, vado a piedi, ci vediamo lì perché è meglio. Se guidi tu, io non voglio rischiare.

0: Tu non mi basti mai, grandissimo Lucio Dalla, qui
1: lo
0: su Radio Monte Carlo. A te i chidisi.
1: Lo so ed è per questo che vai in vacanza un mese, perché
0: certo,
1: non ne puoi più. La verità è che non ne puoi più.
0: Riempi talmente tanto le mie giornate che adesso ho bisogno di staccare
1: veramente,
0: da te.
1: Hai ragione, hai assolutamente ragione. Dunque c'è la sfida Fogli, Teresa Fogli con l'ufficio musica sceglie due brani con spesso un tema, in questo caso una parola. La parola è in inglese ed è enough, abbastanza. Adesso vi spieghiamo il tutto. La numero uno è questa qui.
2: Capolavoro.
1: Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, che sta a significare che nessuna montagna può essere così alta affinché, cioè da scalare in questo senso, metaforicamente, per il nostro amore, perché supereremo insieme tutto,
0: qualsiasi avversità, qualsiasi difficoltà.
1: Numero uno questa, numero due. Quando è troppo è troppo. Enough is enough, no more tears. Non voglio più piangere, caro mio. Ne ho abbastanza e me ne vado. Donna Summer, Barbara Streisand.
0: Okay. Mi piace.
1: Ti piace che?
0: Questa sfida è molto bella.
1: Ma ti piacciono tutte e due?
0: Sono tutte molto belle, sì.
1: Marvin Gaye numero uno, Donna Summer numero due.
0: Votate, votate, votate la preferita al nostro numero, il 342-4141-762, anche in questo giovedì di fine luglio. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
1: Enough.

0: Radio Monte Carlo ti porta a Time in Jazz, il festival internazionale di jazz in programma dall'8 al 16 agosto a Birchidda, Sassari e in altre località del nord della Sardegna. Vuoi esserci?
1: Vuoi esserci?
0: Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
7: possibile. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da

0: Scaliamo le montagne. Ain't no mountain high enough. Marvin Gaye, Tammy Terrell hanno vinto loro. Io sono felicissimo. Mi andava bene anche l'altra, a dire il vero. La sfida Fogli si è conclusa così, con una manciata di voti in più per Marvin Gaye e questo brano che abbiamo ascoltato per la sfida Fogli, che tornerà domani, ultimo appuntamento della quarta stagione di Take It Easy.
1: Quindi anche Teresa Fogli, per quanto ci riguarda, va in vacanza con la sfida Fogli, sì, e tornerà, sì, il primo di settembre,
0: sì.
1: Brava. Devo dire brava Teresa, grazie, brava, perché insieme all'ufficio musica avete creato un appuntamento veramente molto molto carino e anche atteso dai nostri ascoltatori.
0: Sono Anna, nuova ascoltatrice di Radio Monte Carlo da Catania. Scelgo Donna Summer. Ci spiace,
1: no,
0: perché sei nuova.
1: Infatti.
0: Ma resta con noi, tanto non si vince niente, Anna.
1: No,
0: però se non, come dire, il nostro piacere,
1: esatto, nell'accoglierti,
0: esatto, nella famiglia di Take It Easy.
1: Allora, benvenuta Anna. Fede dice: Tamara, ho bisogno di una mano a raccogliere i pomodori.
0: Eppure potrebbe essere un'idea.
1: Vieni. Allora, potrebbe essere, mi piacerebbe a raccogliere i pomodori.
0: Eppure potrebbe essere un'idea.
1: Vieni. Allora, potrebbe essere, mi piacerebbe anche che ho un po' di mal di schiena ultimamente, non so.

0: Sì.
1: È passato un po' di tempo. Andavi magari sempre nello stesso posto in vacanza, mm-hmm. e poi l'hai fatto per diversi, sì. anni. Innanzitutto la mia considerazione è che quando sono tornato, mm-hmm. a distanza di tempo in un posto dove ero stato bene, ho avuto emozioni un po'
0: contrastanti.
1: Cioè, non mi è piaciuto.
0: Ti ha deluso di
1: ma
0: nuovo
1: perché
0: il posto.
1: È un'altra età, e probabilmente andare sempre nello stesso posto, dice questa notizia, mm-hmm. ti serve proprio per notare
0: il cambiamento di te stesso.
1: Esatto.
0: Allora, è un'innata predisposizione che nasce dal naturale bisogno di sentirci al sicuro. Cioè il cervello, quindi, è come se rilasciasse una piccola dose di prevedibilità, e quindi ha bisogno talvolta di stare nelle cose che conosce, perché si sente meglio, si sente più al sicuro in quella zona comfort lì, ed è vero. Però poi a volte vai sempre nello stesso posto e poi alla fine sei anche un po' deluso. A me è capitato in passato.
1: Tipo?
0: Non so, per esempio Mykonos, che era un posto dove ero stata da adolescente, ci sono tornata 10 anni dopo ed era completamente
1: cambiato. Il posto.
0: È cambiato il posto, ma sono cambiata anch'io, non mi piaceva più quel tipo di vacanza, e anche l'isola era diversa, quindi...
1: Invece ricordo un campeggio a Vieste dove ero un ragazzino, ci sono tornato...
0: Puglia.
1: Esatto, anni dopo e...
0: Ti ha deluso.
1: Ma non è che mi abbia deluso, ero, come hai detto, ero cambiato io.
0: Eh

0: Drops of Jupiter i Train qui su Radio Monte Carlo Take It Easy con questo bel brano, smettila,
1: bellissimo.
0: Radio Monte Carlo, siamo felici di annunciarlo, ma insomma da un po' che lo diciamo, è la radio ufficiale della 39esima edizione di Time in Jazz, in programma dall'8 al 16 agosto, dove a Berchidda e in altri 15 centri del nord della Sardegna.
1: Siete pronti a giocare? Perché al primo amico o alla prima amica che subito invierà un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo", andranno due abbonamenti validi per le 5 serate in programma in Piazza del Popolo a Berchidda.
0: Sì. Allora, i vostri messaggi vocali nostro numero, andiamo anche noi, 342 41 41 762.
1: Forza!

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

0: Nel suo genere è un punto fermo degli anni 90, questo brano dei Ten Sharp. You, 18:49 in questo istante, stiamo giocando perché dall'8 al 16 di agosto a Berchidda e in altri 15 centri del nord Sardegna c'è Time in Jazz e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di questa 39esima edizione sotto il titolo Kind of Blue in omaggio al centenario della nascita di Miles Davis. Stiamo per regalare due abbonamenti validi per le 5 serate in programma in Piazza del Popolo a Berchidda.
1: Però
0: ma chi?
2: Elisa Alghero, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava Elisa d'Alghero.
1: Tra un regalo l'altro prezioso e meraviglioso, un ascoltatore tra l'altro conferma la bellezza di questo festival.
0: Una perla, una rassegna bellissima, si respira aria pura.
1: Che bello.
0: Queste proprio le sue parole, il messaggio vocale che ci ha inviato e lo ringraziamo, per cui veramente un super cadeau che Radio
1: Davvero.
0: Monte Carlo vi fa e ci siamo, quando c'è la musica meravigliosa noi ci siamo sempre.
1: Assolutamente, in tutti quei posti liberi bellissimi, anche molto poetici. Allora Marzia da Verona, 40 gradi, lavora in un call center, ha contattato un cliente poco fa e anche lui ascoltava Radio Monte Carlo
0: e si sono messi
1: a cercare di questo. Molto bene,
0: grazie Marzia anche a te. 342 41 41 762, se abbiamo tempo da qui alle 8 della sera vorrei anche parlare, perché siamo in estate, alleggeriamo un po'.
1: Sì?
0: Hai fatto merenda? Io stamattina mi sono svegliato con una fame, ho fatto una colazione.
1: Davvero?
0: Non sono solito fare merenda perché poi sono già qui in radio.
1: Esatto.
0: Però bisogna avere l'indispensabile in casa per preparare qualcosina di sano.
1: Sì, yogurt, kefir, no, fiocchi di latte.
0: E dopo ne parliamo, ti ho detto dopo, ne parliamo. C'è Gaia.
1: E dai.

0: Tough Love, Bruce Springsteen, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: GCOM 24, meteo in chiusura all'autotraffic.
2: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un'overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2400% nei centri d'accoglienza. Ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA, dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati, l'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con...
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano insiste sull'Italia. Nel weekend caldo intenso e afa, con siccità e rischio incendi in aumento. Cielo sereno al mattino, venerdì, nel pomeriggio isolati temporali su Alpi e Prealpi e possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese, sole altrove. Temperature in aumento con massime tra i 32 e i 38 gradi e punte fino a 39-40. Venti deboli, mari poco mossi. Nel Principato giornata soleggiata con venti deboli e temperature intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Genova Pra e Arenzano in direzione Ventimiglia. 8 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 viaggiando verso Taranto. Code per incidente anche sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio per 5 km tra il bivio per l'Autosole e quello per la Bologna-Taranto, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico si segnala un altro incidente all'altezza dell'incrocio Civitato-Massa. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: 1994, anche se questo brano potrebbe davvero essere senza tempo, senza una data precisa, capolavoro dei Pretenders, I'll Stand By You su Radio Monte Carlo 19. Allora, ma prima di rovinare un disannuncio fatto con tanta passione, buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: Buonasera al nostro super Davide Ippolito in regia. Bravo, bravo, bravo. Mirta Dal Vomero in questo momento si trova a Scario, ci ha inviato uno scatto bellissimo. Buone vacanze, buona estate con Radio Monte Carlo. Bellissimo anche il messaggio di Mauro.
1: Ciao Mauro, buonasera.
0: Prima di leggerlo ricordiamo il numero che è il 342-4141-762, soprattutto per chi è nel traffico. Sì. Ma Mauro scrive: in questi ultimi giorni di Take It Easy mi sembra di essere come negli ultimi giorni di scuola del primo anno. L'estate e le vacanze ci separano, con la certezza di ritrovarci poi a settembre.
1: Che bello, molto bellissimo, bello, molto bellissimo. Bello. E quando stanno per finire le vacanze, alla fine io mi ricordo, avevo voglia di tornare a scuola, avevo voglia di risentire il profumo dei quaderni.
0: Io mai.
1: Delle gomme.
0: Io,
1: e quindi così
0: anch'io.
1: Sarà un po'
0: un
1: sì.
0: Po' anch'io,
1: e così
0: sì.
1: Sarà anche per questo lungo mese di separazione da insomma dagli ascoltatori e da te.
0: Soprattutto agli ascoltatori,
1: certo.
0: Hai ragione. Gabri, questa canzone mi ricorda le feste delle medie quando tutti ballavano e io restavo a guardare. Ma anch'io ero così, un palo proprio.
1: Ma tu guardavi perché poi mettevi musica anche,
0: no,
1: talvolta.
0: Alle medie
1: no.
0: Poca roba, diciamo.
1: Vabbè.
0: Andiamo al supermercato, che è meglio. Sì. Nel supermercato ricerca veloce veloce che ci dice che perdiamo un po' la percezione del tempo.
1: Sì.
0: Mi ha sorpreso perché è vero, ne abbiamo parlato, c'è uno studio dietro, no? Il posizionamento dei prodotti, gli alimenti, le luci, ma qui dice anche di più. Non c'è mai un orologio alla parete,
1: perché così tu non hai riferimento del
0: tempo. Non c'è luce naturale
1: mai.
0: C'è un altro dettaglio sottile che lavora sul tuo ritmo circadiano.
1: Sì.
0: In alcuni settori, per esempio quello del vino, il pavimento cambia, quindi le mattonelle spesso non è che sei in un parco giochi,
1: esatto.
0: O hai bevuto già, no, le mattonelle spesso si fanno più strette o presentano scanalature leggermente
1: ma
0: più
1: pazzesco.
0: Marcate,
1: sì.
0: E quindi quando le ruote del carrello passano fanno un clic clic clic accelerato. Il cervello interpreta questo segnale come dire vabbè, ma stai andando di fretta, perché
1: prendi
0: il click
1: da bere
0: è più
1: e fermati,
0: vai con
1: tranquillo.
0: Calma, stai lì e spendi più soldi.
1: Soldi, anche la musica influenza la nostra spesa, lo dicono gli esperti, no?
0: Sì.
1: E sì, deve essere una musica di un certo tipo, rilassata, tranquilla.
0: Apre, ecco,

0: Questa è Radio Monte Carlo, Cade Bostania, Take It Easy. Ancora una buona serata, un buon giovedì a tutti voi. Fammi salutare Raffaella.
1: Anch'io voglio salutare Raffaella.
0: La saluto prima io. Ciao ragazzi, ma siete sicuri di volere andare in vacanza? Perché ogni anno far passare agosto senza la vostra compagnia, come amici di casa, è veramente lunga. Allora, sì, io sono sicura di voler andare in vacanza, ma più che altro perché non connetto più, non riesco più tanto a parlare.
1: Vabbè,
0: in questi
1: ultimi
0: giorni.
1: Vabbè, ma quello anche se vai in vacanza.
0: Quello sempre, sì. Però Radio Monte Carlo è sempre qua, cioè vi farà compagnia, ci saranno chiaramente tanti
1: allora,
0: speaker.
1: La prossima settimana la formazione è Chiara Lorenzutti.
0: Il caffè con Chiara. Poi
1: Giancarlo Cattaneo.
0: Colazione con Giancarlo.
1: Insomma,
0: la seconda
1: pranzo,
0: colazione.
1: Dalle 11 alle 3 del pomeriggio. E poi Andrea Munari.
0: Vedi?
1: Questa è la formazione per la prima settimana di agosto.
0: Vabbè,
1: ogni settimana
0: ascolto.
1: Un menù,
0: sì, certo,
1: per voi,
0: giusto,
1: okay?
0: Giusto,
1: quindi
0: bravo.
1: Noi non vi abbandoniamo affatto, solo e poi c'è chi se ne va
0: io
1: in vacanza.
0: Sì, ma mi ascolto, io ti ascolto.
1: Salutiamo Sandro, è la prima sera che interagisco con voi, anche se sono un veterano, un grosso saluto dal centro del mondo, non so dove sia, ma va bene così.
0: Ma questa mi piace, perché Sandro, vorrei capire, no, che un veterano ascolta Radio Monte Carlo da una vita, sì. E com'è che a un certo punto dice, adesso gli scrivo questi due, è bella questa cosa, cos'è che ti ha fatto scattare la voglia di scrivere, Sandro? Voglio saperlo io per me.
1: Sarà diventato più buono, ha detto vabbè dai, glielo concedo sto messaggino. Va 342 41 41 762, grazie Sandro e benvenuto. 5 merende estive, un'ora che voglio dare questa notizia.
0: Oh, mamma mia.
1: No, ma veloce ci sono dei consigli, per esempio potresti preparare yogurt, cocco, limone e frutti rossi.
0: Buonissimo.
1: Ti può piacere?
0: Yogurt e limone?
1: Sì.
0: Ah, va bene.
1: Pane integrale, ricotta e pomodorini.
0: Buono
1: questa
0: questo.
1: Piace a me. Pinzimonio con hummus di ceci.
0: Buono.
1: Questa piace a me. Macedonia estiva. Te la mangi tu. Banana split.
0: Buona banana split.
1: Te la mangi tu.
0: Quindi, tutto quello che è zucchero tu lo rifuggi.
1: No,
0: adesso va
1: sì,
0: bene
1: un po'
0: che,
1: sì.
0: Però
1: sì.
0: Comunque,
1: fonte
0: come
1: proteica.
0: Le dici tu, sai che cioè, sono tutte buone.
1: Ti ho convinta.
0: Mi hai convinta. Soprattutto pinzimonio.
1: Pinzimonio con hummus di
0: Bravo.
1: Ceci.
0: Ecco, pinzimonio mi piace, sì.
1: E pane integrale, ricotta e pomodorini. Come la vedi?
0: Sembra una cosa hot.
1: Tipo, ma quale
0: no,
1: hot?
0: Vabbè, la dici così, dai.
1: La malizia negli occhi di chi guarda.

0: Io the best thing, questa era di Monte Carlo Pezzone.
1: Mamma mia, Paul, ma che Weller, scaletta!
0: Veramente.
1: Che scaletta meravigliosa!
0: Paul Weller
1: sera.
0: Ci fa sempre piacere, con Mick Talbot. Salutiamo Raffaella. Non mancherete solo voi, scrive Elena. Ma la tristezza è sapere che si avvicinerà l'autunno e poi l'inverno. Le giornate più corte, con questo sono d'accordo. E vabbè,
1: ma così. Che bello i maglioni, le felpe,
0: no, guarda,
1: i cappelli.
0: Sudo solo al pensiero. Ma guarda, la cosa che a me piace è il
1: comprare. Ah, no.
0: No, le stagioni. Bisogna rispettare, no,
1: certo,
0: questa alternanza e godersela piena.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Però è vero che questo periodo dell'anno, dalla primavera fino a tutta l'estate, ragazzi, le giornate lunghe mi
1: sono molto belle. Ma l'altra sera mi hai detto. Ho notato che la luce,
0: no, guarda,
1: ma un po'
0: già
1: si
0: triste,
1: sta
0: infatti.
1: Accorciando.
0: Sì, sì, sì, sì. C'è chi scrive: sottoscrivo, come facciamo senza il palinsesto tradizionale di Radio Monte Carlo? E vabbè, ragazzi, quando
1: ci si adatta, ci si adatta.
0: Cioè, ci siamo noi,
1: sì,
0: comunque
1: certo.
0: Facciamo compagnia con estremo piacere.
1: Ma sì, infatti.
0: Va bene, vuoi dire altro?
1: No, benissimo, anzi, no,
0: allora...
1: voglio dire che tra poco vi portiamo un po' in giro per l'Italia, in lungo e largo, con delle sagre molto interessanti. No, no, no.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile.

0: La splendida voce di Skin Scanca Nancy qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Oh,
0: che belli
1: allora,
0: questi messaggi, grazie.
1: Fabrizio D'Avasto, grazie della tua fedeltà. Poi volevo salutare Michele che ci ha tenuto a precisare che ragazzi però non tutti possono fare le vacanze di un mese.
0: Sì,
1: allora
0: vero.
1: Noi non
0: siamo obbligati
1: vero, niente.
0: A farle
1: in questo caso. Aspetta un attimo.
0: In questo caso.
1: No. Aspetta un attimo, il fatto di non essere in onda non significa che uno sia in vacanza un mese intero, quindi massimo rispetto.
0: Uno aggiunge magari.
1: Magari, e anche noi dobbiamo lavorare, quindi lavoriamo e per questo vi facciamo compagnia. Quindi
0: esatto.
1: Mi piaceva precisarlo perché non manchiamo mai di rispetto a nessuno e conosciamo la realtà e il nostro ruolo è soltanto quello di cercare di darvi un po' di leggerezza, anche per questo che siamo qui.
0: Infatti.
1: Sempre e comunque.
0: Assolutamente.
1: C'è chi scrive, ed è Monica, che è contenta invece che ad agosto il palinsesto venga un po' rivoluzionato.
0: Vedi?
1: Perché le piace ascoltare conduttori a orari insoliti, quei cambiamenti che ogni tanto fanno bene, perché la radio che è familiarità, tu ti sposti abitualmente, hai magari un tragitto, ci ascolti in auto, faccio un esempio,
0: sì.
1: E quindi a quell'ora senti la solita voce meravigliosa, per un periodo ne senti un'altra.
0: E un'altra, e poi fai anche delle belle scoperte. Lucia da Romano di Lombardia, siete la mia colonna sonora della giornata, anche in sala operatoria dove lavoro come infermiera, siete la mia stazione fissa. Oggi tra l'altro ho preso del tempo, per la prima volta ci scrive, è a casa e sta, diciamo, con dire, sta stirando, dice lei, e sta aspettando il figlio che non vede da dicembre, che arriva dall'Olanda. Salutiamo, un po' una sofferenza, ma è bellissimo ritrovarsi.
1: Ed è bellissimo per noi, come dire, fare da colonna sonora dei momenti di vita vissuta così importanti.

0: Pianoforte, ma soprattutto voce di Pink su Radio Monte Carlo. Just give me a reason. Dammi una ragione per continuare a seguire questa trasmissione su Radio Monte Carlo. Ad esempio,
1: perché tra poco c'è una delle poetesse italiane viventi più brava di tutti i tempi, che è Mariangela Gualtieri. E tra poco noi leggeremo un testo proprio suo.
0: Leggiamo?
1: Leggiamo.
0: Allora cambio radio.
1: Qui su Radio Monte Carlo.
2: Domani vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour,
3: dove ascolteremo le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
4: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo domani, 31 luglio, dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata, prima delle vacanze, di Bonjour Bonjour.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Light, lei Taylor Swift qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. 19:52 in punto, penultima puntata della stagione di Take It Easy, questa stagione, poi torneremo chiaramente a settembre, il primo di settembre. Abbiamo un testo della grandissima e bravissima Mariangela Gualtieri,
1: che parla di piace
0: lei tantissimo, come scrive, il modo in cui usa le parole. Parla dei fiori, simbolo di rinascita e vittoria, segno d'amore e generosità, immagine della bellezza.
1: E allora, Radio Monte Carlo, Take It Easy, Mariangela Gualtieri con questo testo si intitola Che cosa sono i fiori?
0: Che cosa sono i fiori? Non senti il loro come una vittoria? La forza di chi torna da un altro mondo e canta la visione.
1: L'aver visto qualcosa che trasforma per vicinanza, per adesione a una legge che si impara cantando. Si impara profumando.
0: Che cosa sono i fiori se non qualcosa d'amore che da sotto la terra viene fino alla mia mano a fare la festa generosa?
1: Che cosa sono se non leggere ombre a dire che la bellezza non si incatena, ma viene gratis e poi scema, sfuma e poi ritorna quando le pare?
0: Chi li ha pensati i fiori prima? Prima dei fiori.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Fact Lauryn Hill qui su Radio Monte Carlo, un altro brano bellissimo dopo aver letto un testo altrettanto bello, se non di più, di Mariangela Gualtieri. Bel brano Lauryn Hill con quell'album del 98, The Miseducation of Lauryn Hill, che fu veramente un capolavoro, cara la mia Tamara Donai. Tu dov'eri nel 98? Dov'eri?
1: Ma chissà dov'ero.
0: Dov'eri?
1: Non mi ricordo ieri dove fossi, figurati se nel 98.
0: Io
1: fammi
0: manco stamattina, sì.
1: Irene, toccante questa poesia di Mariangela Gualtieri, mi ha ricordato un po' Emily Dickinson, elogio del mistero e del divino. No, pensavo a quanto fosse complicato trovare delle poesie da leggere,
0: certo,
1: perché le più belle le abbiamo lette.
0: E quindi basta così. Guarda, la soluzione è firmiamo, non leggiamo più.
1: E che... quindi è un lavoro, una sfida tutti i giorni, ma piace così.
0: Ma da settembre non leggiamo
1: più. Ma figurati.
0: Più. Vabbè. Elisa e Martina da Bologna, grazie del vostro messaggio, grazie agli amici anche di un'enoteca a Palermo. Ciao Vincenzo.
1: Ciao.
0: Take it easy, torna domani dalle 18, grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
1: Ma grazie a te Giancarlo Cattaneo.
0: Davide Ippolito, ciao. Grazie in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. A presto, ciao, ciao Davide.
0: A
1: ciao.
0: Domani.
1: Salutavo Davide.
0: Ah, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
8: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Il ministro Nordio ha chiesto alla Procura Generale di Roma di procedere al mandato di arresto della Corte Penale Internazionale contro Al-Masri, come ordinato dalla Consulta settimana scorsa. La richiesta dei giudici dell'AIA un anno e mezzo fa, con la mancata risposta del guardasigilli che provocò la scarcerazione del generale libico. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
9: Ah, Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
13: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano insiste sull'Italia. Nel weekend caldo intenso e afa, con siccità e rischio incendi in aumento. Cielo sereno al mattino, venerdì, nel pomeriggio isolati temporali su Alpi e Prealpi e possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese, sole altrove. Temperature in aumento con massime tra i 32 e i 38 gradi e punte fino a 39-40. Venti deboli, mari poco mossi. Nel Principato giornata soleggiata con venti deboli e temperature intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio in direzione Napoli. Code per traffico anche sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure viaggiando verso Ventimiglia. Sulla A14 invece 3 km di incolonnamenti per incidente tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Glorie. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Era On The Beach da Chris Rea.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Elea, l'antica città della Magna Grecia chiamata Delia dai Romani. Stasera sono ad Ascea e vedo alla mia destra tutta illuminata la torre rotonda nell'area archeologica dove c'era l'Acropoli. Mi trovo nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ma con lo spirito non sono poi così lontano da casa, dalla mia Ivrea, perché Elea è il nome che Olivetti ha dato alla prima generazione di supercomputer, in onore proprio della scuola eleatica. Da Elea venivano le idee dei filosofi presocratici Parmenide e Zenone. Insomma, sono in un posto meraviglioso e ve ne racconterò nei prossimi giorni. Intanto saluto i ragazzi di Take It Easy e Davide Ippolito in regia a Milano e si va con

0: Era Let There Be Love da Simple Minds. C'è un piccolo paese della Murgia tarantina che per una sera d'estate si trasforma nella capitale italiana dei baffi. Si chiama Monte Mensola e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

Era Billy Idol con Sweet 16. E andiamo in Puglia, Montemesola, che ha 4.000 abitanti circa ed è arroccato su una collina che guarda il Golfo di Taranto. Il 2 agosto ospiterà la 52esima edizione del Gran Festival dei Baffi, organizzato dalla Proloco locale. Una tradizione che nasce per gioco, era una cosa goliardica, ma più di 60 anni fa. Il veterinario del paese, il dottor Carbonara, andò in vacanza e durante quel periodo di riposo decise di farsi crescere i baffi. Tornato al paese, gli amici e conoscenti gli dicevano: guarda che non ti stanno bene i baffi. E lui ribatteva: facciamo decidere alle donne. E il concorso è nato così, con una giuria tutta al femminile. Poi il regolamento è stato cambiato. Comunque richiama concorrenti da tutta Italia, anche dall'estero, per sfoggiare baffi arricciati, baffi importanti, baffi stravaganti, che sono le tre categorie principali. Nelle prime edizioni i baffuti sfilavano e durante la serata si procedeva via via alle eliminazioni per arrivare alla premiazione del baffo più bello. E c'erano diverse categorie. I baffi, sapete, si portano alla Kaiser, alla cinese, all'ungherese, alla moschettiera, al naturale, alla Vittorio Emanuele I, alla Salvatore Dalì, alla Umberto I. Tutti i Savoia sono citati per i baffi. E negli anni furono inserite anche delle categorie per le barbe, quindi al naturale, alla Giuseppe Verdi, alla Giuseppe Garibaldi, alla Vittorio Emanuele II, e in stile libero con costume, cioè con un abbigliamento originale. E venne inserita una parte dedicata all'intrattenimento con show e musica. Quest'anno la festa a Montemesola si allarga su due serate. Si parte sabato 1 agosto con la sfilata dei cortei storici in costumi di varie epoche, bancarelle, musica dal vivo e la sagra della puccia fritta con la mortadella, che è il piatto simbolo della gastronomia locale. Poi domenica la serata clou, ed è lì che si elegge il baffo più bello. 2 agosto a Montemesola, Taranto. E adesso ascoltiamo Ella Langley con Choosing Texas.

0: E abbiamo ascoltato Lasciarsi un giorno a Roma da Nicolò Fabi qui su Radio Monte Carlo. E se seguite In viaggio con Di Maggio lo sapete, a me piace camminare nei boschi, mi dà benessere, mi dà buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. E se cercate anche voi un posto dove si possano percorrere 10 km senza mai attraversare una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove il paesaggio sia rilassante, fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, provate come ho fatto io ad andare in Slovenia e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99€ al chilo.
14: La spesa intelligente!
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

E abbiamo ascoltato Real Thing su Radio Monte Carlo. Una quindicina di anni fa sono stato in Slovenia per camminare. La Slovenia è piccolina, ha 2 milioni di abitanti che vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, però ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, un territorio molto bello sopra e sotto. Avete presente le grotte di Postumia? Perché la Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde per chi cerca una vacanza di relax tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Quando vedete che il nome di un posto finisce in Toplice, Toplice significa terme in sloveno, e Marijenske Toplice è una località slovena famosa per le sue terme che si raggiunge in 5-6 ore di autostrada da Milano, e lì c'è un complesso termale per pazienti in cura di riabilitazione medica, ma anche per frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui ma separati, dove mangiano degenti, persone in cura dimagrante e poi quelli in vacanza. Quindi i ristoranti sono soprannominati Inferno, Purgatorio e Paradiso. E indovinate un po' perché? Io mangiavo il paradiso, eh? E poi a qualche chilometro da lì, ricordo, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mesto, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque che lì sgorgano a 2 temperature diverse, 27 e 36 gradi, in Slovenia. E adesso sentiamo Miley Cyrus. We were good.

0: E su Radio Monte Carlo abbiamo ascoltato Empire of the Sun, che vengono dall'Australia, quindi la pronuncia è We are the people. Buona estate a voi con la musica di gran classe. Siamo al segnale orario e poi le previsioni meteo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
4: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo, meteo, con...
9: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano insiste sull'Italia. Nel weekend caldo intenso e afa, con siccità e rischio incendi in aumento. Cielo sereno al mattino, venerdì, nel pomeriggio isolati temporali su Alpi e Prealpi e possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese, sole altrove. Temperature in aumento con massime tra i 32 e i 38 gradi e punte fino a 39-40. Venti deboli, mari poco mossi. Nel Principato giornata soleggiata con venti deboli e temperature intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Erano Swingau Sister e sono ancora sotto l'emozione per aver visto da vicino i templi di Paestum. Non si può entrare fisicamente dentro il tempio che pensavamo fosse di Poseidone, ma si può arrivare molto vicino e farsi dominare da queste colonne doriche che sono state l'esempio per gli architetti del neoclassico dalla fine dell'Ottocento in avanti. Sentirsi al cospetto del Dio. E l'unico rammarico è che non potrò essere a Paestum per l'alba degli dèi. La direttrice Tiziana D'Angelo mi diceva che c'è un evento speciale in programma il 5 agosto, ma io sarò sull'isola di Circe il 5 agosto, a Ponza. Mentre a Paestum, mercoledì prossimo, dalle 5 del mattino, si potrà entrare nell'area del santuario meridionale per assistere al sorgere del sole nel cuore di questa antica città. Le prime luci dell'alba, l'aurora diciamo, sono previste per le 5:17, ma si potrà entrare fino alle 8:15 perché è stata organizzata una performance artistica tra i templi che sarà sicuramente suggestiva, l'alba degli dèi, un'esperienza che si concluderà con una colazione compresa nel biglietto d'ingresso, cioè pensa a prendere il caffè a un cornetto in mezzo ai templi, un contesto unico e senza tempo. Adesso dalla playlist compilata da Beppe Ungaro sentiamo Tommaso Paradiso.

0: Ed era Enrique Iglesias con Bailamos. E siete mai stati a Rodi, bellissima isola greca, ad un tiro di schioppo dalle coste della Turchia? Io facevo base a Lindos e poi andavo in giro per tutta l'isola su una moto affittata. Rodi ha la dimensione giusta per essere girata tutta in una dozzina di giorni. E vi parlo della città di Rodi e delle sue mura tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1.000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico un litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

E abbiamo ascoltato BB&Q Band, On The Beat era il titolo, e una delle fortezze medievali più belle che io abbia mai visto è il palazzo del Gran Maestro a Rodi, una fortezza nella fortezza con queste torri merlate rotonde che sono una meraviglia. Il complesso fu costruito dall'ordine dei Cavalieri di San Giovanni ai piedi dell'antica Acropoli. Nel XIV secolo i Cavalieri di Gerusalemme trasformarono la zona in una cittadella imprendibile. Per oltre 200 anni Rodi fu la loro base e il palazzo rappresentava il vertice dell'ordine dove si gestiva tutto quanto, anche perché in caso di pericolo poteva offrire rifugio alla popolazione. I sotterranei praticamente erano l'ultima linea difensiva. Ma Rodi alla fine venne conquistata dagli ottomani. Oggi Rodi è un hub turistico e la via dei Cavalieri, che scende dalla città vecchia medievale, dalla fortezza, fino giù al livello del mare, conserva intatti gli edifici dove erano alloggiati i Cavalieri spitalieri che difendevano i pellegrini cristiani sulla via per Gerusalemme. Devo dire che il palazzo del Gran Maestro è così ben conservato perché è stato rifatto durante l'occupazione italiana di Rodi nel ventennio, un restauro che è rimasto fedele all'immagine medievale, ma che è anche figlio della cultura del primo Novecento, no? Quando si costruivano edifici come il Castello del Valentino a Torino, falso come una dentiera, ma molto bello e suggestivo. E adesso ascoltiamo Jesse Ware su Radio Monte Carlo. This

0: Era Daido, qui su Radio Monte Carlo. E prima si parlava di Rodi, che dietro alle mura del porto ha un mare pazzesco. Io ricordo una spiaggetta meravigliosa dove fare il bagno, acqua trasparente, ma proprio sotto le mura. Però senza mare, ma altrettanto imponente, è la fortezza di Milano, il Castello Sforzesco. L'avete mai visitato? E parliamone tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
15: Vi aspettiamo!
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
19: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione.

0: tradizione italiana.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family?
5: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.

Era Whitney Houston su Radio Monte Carlo, e tra le experience da fare a Milano, oltre la moda, oltre il Cenacolo, c'è da vedere la città come le guardie degli Sforza, cioè fare il tour delle mura merlate del Castello Sforzesco immaginando come dovesse essere il panorama all'epoca. Oggi il Castello Sforzesco è al centro di Milano, ma un tempo, lì saranno brave le guide a raccontarvi che cosa vedessero i soldati in armatura che facevano la guardia, non certo le torri o i palazzi che si vedono oggi. Per il tour del Le merlate si sale nella parte più alta del castello, percorrendo i camminamenti di ronda che collegano le varie torri, e si finisce il giro nella stanza delle guardie, all'interno del torrione dei Carmini, in cui si possono anche osservare le riproduzioni fedelissime delle armi che facevano parte dell'equipaggiamento dei soldati. C'è da camminare su e giù facendo molti gradini, per circa un'ora e mezza, quindi meglio andare con scarpe comode e magari una bottiglietta d'acqua fresca. In questo modo, seguendo un percorso segreto, ci si rende conto di come il castello fosse una dimora sforzesca. E sarà un bel viaggio nel tempo, sulla porta di casa se siete di Milano. E adesso, rullata! C'è Somber!

0: Ed eccoci arrivati al penultimo goodbye. Domani sera sarà l'ultimo giorno di palinsesto normale, diciamo, no? Da sabato comincerà il palinsesto estivo, che sarà molto più light, per accompagnare le vostre vacanze con la musica di gran classe. In spiaggia o in montagna, portateci con voi. E intanto cedo il microfono a Nick the Nightfly. Ciao Island. Ringrazio Davide Ippolito per la regia. Grazie, buone vacanze a te Davide. A domani per cena, se volete. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata, benvenuto dal nostro volo notturno Monte Carlo Summer Night. Questa sera abbiamo cominciato con un quintetto di musica soul londinese. Si chiamano Mama's Gun e avremo il piacere di presentarvele dal vivo in settembre, quando riprendiamo dal vivo il nostro programma Monte Carlo Nights Live dal Blue Note di Milano. Questo brano che abbiamo ascoltato è dell'ultimo album che si chiama Food for the Flames. Un abbraccio subito a Maurizio Di Maggio. Ciao Mauri, buona serata a te. Grazie della compagnia fino a questo punto. Con me in regia stasera Gabriele Lobianco. Ciao Gabriele, e salutiamo The Night Team, Marco Folone e Beppe Umbro alla programmazione musicale. Adesso un grande classico di Billy Joel, Just the Way You Are. Forse è più conosciuta la versione di Barry White, ma anche quella di Billy Joel è bellissimo. E qui invece vi facciamo ascoltare la versione del talentuoso cantante in tanti generi, il bravissimo Jose James, che interpreta per noi Just the Way You Are. So relax, it's night time, the right time for the best music on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Jose James, Just the Way You Are. Nice one.

0: Ah yes, ecco un gruppo da conoscere. Se vi piace la musica gospel, la musica soul, arrivano da Mississippi ed è una famiglia musicale. Si chiamano Annie and the Caldwells. Il loro brano si chiama Wrong e l'abbiamo incontrati proprio prima del concerto di John Batiste. Hanno aperto loro la serata con tanta energia, tanto soul e tanto gospel. Fra poco, non perdere la versione di Rocket Man dal pianista americano Bob James.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

On Monte Carlo Summer Nights with Nick the Nightfly, una melodia bellissima di Elton John, Rocket Man, qui rivisitato dal pianista americano, il grande pianista americano Bob James, dal suo disco del 2022 che si chiama Feel Like Making Live. Rimaniamo negli Stati Uniti e ascoltiamo il pianista e cantante soul, R&B, jazz Jared Lawson. Il suo nuovo album si chiama Just Let It, ovvero Lascia Che Sia, e ascoltiamo proprio questo brano, Lascia Che Sia, Just Let It.

0: Buona serata da Nectar Nightfly con la musica di un artista che ci ha regalato dei brani e interpretazioni bellissime. Si chiamava Terry Callier e qui da Terry abbiamo sentito un brano dedicato al blues e la musica jazz. Si chiama Jazz, My Rhythm and Blues. In arrivo la voce, la musica di Stevie Wonder.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online.

0: Tronì subito. Tronì, non ci sono paragoni.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
1: Ti aspettiamo!
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi. Al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

la voce e la musica di Stevie Wonder on Radio Monte Carlo. Questo bellissimo ballad si chiama Lately, che vuol dire ultimamente, fa parte del disco degli anni 80 Hotter Than July, e avete sentito, penso anche voi, che arriverà nel 2027 un nuovo album di canzoni inediti di Stevie Wonder, e questo è una grande notizia per i fans della musica di questo genio. Adesso ascoltiamo, a proposito di geni della musica e artiste straordinarie, qui ascolteremo la voce di Ella Fitzgerald, che viene rivisitato, remixato, riimmaginato da un gruppo della Germania, The Fuzz, e ascoltiamo la loro rivisitazione di un brano di Burt Bacharach, This Guy's in Love with You, on Radio Monte Carlo, che diventa This Girl's in Love with You.

0: Oh, Monte Carlo, Summer Nights with Nectar Night Fly. Ecco un sound che ci ricorda molto il periodo dell'acid jazz, un gruppo svedese degli anni 90, si chiamano Blackness, con la cantante Jennifer Brown, e abbiamo sentito il loro brano It Should Have Been You. In quel periodo c'erano tanti gruppi che amavano questo sound, questa energia. Mi viene in mente, ascoltando questo, The Brand New Heavies, i nostri amici Incognito, The James Taylor Quartet, Count Basic e tanti altri gruppi di quel periodo. Anche gli Blackness hanno fatto dei dischi molto belli. Questo in particolare è del 1995, si chiama Made in Sweden, ovvero fatto in Svezia. Fra poco Jeff Goldblum con la Mildred Snitzer Orchestra e poi nuova musica di Bungaro.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

On Monte Carlo Summer Nights with Nick the Nightfly, ecco un brano che si chiama Bewitched, Bothered and Bewildered. A me piace tradurre in italiano spesso i titoli dei brani. Se traduco questo, diventa stregato, preoccupato e spaesato. È un standard della musica americana, qui cantato dal bravissimo Charlie Puth. E Charlie qui è ospite con Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra. Buona serata. Adesso la musica che ascoltiamo è dal nuovo disco di Bungaro, Fuoco Sacro, e ascoltiamo il suo Brisa Morena.

0: On Monte Carlo Summer Nights, la voce di Sting, e qui abbiamo ascoltato Sting cantare questo bellissimo standard, My One and Only Love. Lui spesso esprime il suo amore per la musica jazz, suonando anche con dei grandi jazzisti. Questo standard che abbiamo ascoltato da Sting e fu interpretato nel passato da Ella Fitzgerald, da Mark Murphy, Chet Baker e tanti altri grandi. Questa versione in particolare fa parte della quale che io chiamo la colomba sonora del film Leaving Las Vegas. Fra poco, Natalie Cole e Diana Krall on Radio Monte Carlo.
1: Paris, Moscow, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo. Budabar. The first and unique DJ radio set from Budabar, Monte Carlo.
3: Kiss me more often.
1: Budabar.
2: Ascolta la web radio RMC Budabar Monte Carlo. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Corri da Tro!

On Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly, qui abbiamo sentito un bellissimo duetto di Natalie Cole e Diana Krall con questo standard del mondo del jazz, Better Than Anything, una storia che racconta le cose buone della vita dicendo che è tutto buono, questo è buono, ma non c'è niente più buono di essere innamorato. Better than anything except being in love. Buona serata ovunque vi trovate in questo momento. Abbiamo ancora un sacco di cose di farvi ascoltare questa sera, magari per stuzzicare il vostro appetito musicale. Adesso ascoltiamo Elvis Costello insieme con il suo gruppo The Impostors. È un brano che lui ha scritto in collaborazione con Burt Bacharach. Si chiama Photographs Can Lie. Tradotto in italiano, il titolo sarebbe Le fotografie possono raccontare delle bugie. E durante un Brea Jazz ho avuto il piacere di pranzare con Elvis Costello e abbiamo parlato di Burt Bacharach, parlato di Quincy Jones, di Sting, di Paul McCartney e tanti altri. E lui era molto legato a Mr. Burt Bacharach. Mi ha detto che era, a parte un grande compositore, come sappiamo, era un uomo speciale per il suo modo di essere, e come musicista era davvero speciale, sapeva sempre quello che voleva. Ascoltiamo questa interpretazione di Elvis Costello del brano Photographs Can Lie.

0: on Monte Carlo Summer Nights. Ecco un artista che seguiamo spesso nel nostro programma, un artista che ha una voce e una scrittura molto originali. Boss Skaggs con il brano Last Tango, un brano che fa parte dell'album suo del 2015 A Fool to Care. Fra poco un classico del nostro programma dal grandissimo trombettista cubano ormai naturalizzato americano, con molto orgoglio, come mi ha raccontato quando l'ho visto ultimamente. Sto parlando di Arturo Sandoval.
1: Scopri il mondo di radiomontecarlo.net. Ascolta la diretta e le oltre 20 web radio. Guarda Radio Monte Carlo TV e le video interviste ai nostri ospiti. E poi le news più esclusive, le nostre playlist e gli eventi più glamour dal Principato di Monaco. Vivi l'estate insieme a noi. Entra anche tu nel mondo di radiomontecarlo.net.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€, pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Compri subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato delle

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Buona serata da Nectar Nightfly, ovunque siate, buona estate con la musica di Monte Carlo Nights. Siamo insieme ancora domani sera, poi ci sarà la pausa estiva. Abbiamo appena ascoltato un classico dal nostro programma che ho suonato molto negli anni 90, un artista che non potevo mai immaginare che un giorno l'avrei incontrato e l'avrei avuto ospite in un mio disco, Arturo Sandoval. Questo brano fa parte del suo album Flight to Freedom e 2 o 3 anni fa ho fatto un album con mia orchestra e lui è venuto ospite in 3 brani. Ancora mi devo dare pizzicotti, Mr. Arturo Sandoval, in un mio disco bellissimo. La musica che ascoltiamo adesso è per gli amanti del soul, è un cantante soul giovane e molto bravo, e quella che ascoltiamo si chiama Yalen Nagonda e il suo brano è Doctrine of

0: Il suono a Monte Carlo Nights è quello del gruppo londinese Jungle con il loro ultimo album che si chiama come questo brano The Wave, ovvero l'onda, e loro saranno in Italia questo autunno per qualche concerto. Entriamo nell'ultimo giorno di luglio, è l'ultimo giorno prima della pausa estiva di Monte Carlo Nights con il nostro Touch of Jazz, e questa notte una produzione di Quincy Jones con la voce di Aretha Franklin.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buonanotte da Nectar Nightfly con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte con la voce di Aretha Franklin. Sappiamo che Aretha non era una cantante jazz, ma amava il jazz e amava gli standards. Infatti qui ha chiesto Quincy Jones di produrre un album per lei dedicato al mondo del jazz e con il sapore del grande arrangiatore che era Quincy Jones. Il brano, questo classico di Bernstein, Somewhere, cantato da Aretha nell'album che si chiama Aretha. Adesso vi porto a Londra con gli Erza Collective insieme con la cantante giamaicana Lila Ike, una voce molto bella, un brano da seguire, si chiama Well Organized, ovvero ben organizzato. On Monte Carlo with Nectar Nightfly, Erza Collective.

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo con un progetto americano che si chiama Rai, e dietro questo progetto c'è un musicista che si chiama Mike Miloshi. Il suo ultimo album è di quest'anno, si chiama Joy, e abbiamo sentito Fatal, un classico in arrivo on Radio Monte Carlo. Vi ricordate il brano di Harry Nilsson degli anni 70, Without You? Sono sicuro che l'avete sentito almeno una volta. Fra poco una versione bellissima cantato da una cantante soul jazz americano che avrò il piacere di farvi conoscere più da vicino quest'autunno, perché sarà ospite al Blue Note di Milano.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

I can't live if living is without you. Una delle frasi principali di questa canzone è questo: non riesco a vivere se vivere è vivere senza di te. I can't live if living is without you. Musica degli anni 70 di Harry Nilsson. Qui abbiamo sentito invece una voce bellissima, quella della cantante soul jazz americana Ledisi. È un disco di Ledisi del 2020 e invece ultimamente è stato molto attivo anche insieme con Christian McBride, e avremo il piacere di ospitare Ledisi sul nostro palco quest'autunno al Blue Note di Milano. Ed è un artista assolutamente da vedere dal vivo per capire tutta questa voce davvero straordinaria che questo artista ha. Ascoltiamo adesso Miles Sankoh. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Get in the Zone, e Miles ha una sonorità e una voce tutto suo. On Radio Monte Carlo, Miles Sankoh. No turn.

Monte Carlo Summer Nights abbiamo sentito il brano She Knows Too Much. In questo brano abbiamo sentito tante influenze musicali, un progetto del bassista, produttore, cantante americano Thundercat con Mac Miller, e abbiamo sentito appunto She Knows Too Much, ovvero lei sa troppe cose. Questo è un brano nuovo di quest'anno, dall'ultimo disco di Thundercat.

0: Cat, si chiama Distracted. In arrivo una voce molto familiare al nostro programma, quella di Randy Crawford, e un nuovo singolo poi di Chaka Khan.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Buonanotte da Nectar Nightfly con la bellissima voce di Randy Crawford e il suo omaggio alla musica di J.J. Cale, Ke Jeon Moon abbiamo ascoltato. Randy Crawford è uno degli artisti che forse ho suonato di più nella mia storia radiofonica qui on Radio Monte Carlo. Poi ho avuto il piacere di incontrarla diverse volte, ho due o tre foto storiche, memorabili insieme con Randy Crawford e il suo sorriso che era accecante, veramente. Adesso ascoltiamo nuova musica di Chaka Khan, aspettando di sentire tutto l'album in settembre. Per adesso ascoltiamo lei con Snoop Dogg e il brano Boogies in My Soul. Ciao.

0: E stanotte, per l'appuntamento di Monte Carlo Summer Nights, vi salutiamo con un incontro fra un gruppo di musica dance francese, Bon Entendeur, insieme con il pianista amatissimo in Francia, Sofiane Pommard. E la loro collaborazione si chiama Alba. Vi aspettiamo, se volete, anche questa notte dalle 22 per l'ultimo programma di Monte Carlo Nights Club for the Weekend, prima della pausa estivo. Poi, se siete in giro dalle parti di Alassio, ci vediamo il 17-18 agosto per Nick the Night Flying Friends for Alassio. Con me di Rotta su Cuba e Alberto Fortes. Grazie Gabriele Lo Bianco, con me in regia questa notte e voi amici, ovunque siete, da Nick the Night Fly per adesso. Good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo è l'una e un minuto.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ero sotto un cielo risplendente di stelle, con la luna in mezzo al firmamento in un mare senza sponde. Mai, oh Signore, mi hai turbato come in quella notte in cui, sospeso fra il cielo e il mare, avevo l'immensità sopra e sotto di me. François René de Chateaubriand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Da 1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fai della gentilezza un'abitudine e cambierai il tuo mondo. Annie Lennox.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa resta della vita se non l'aver amato? Victor Hugo.